Questa è Mondo Radio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondo Radio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.

6070 Classics. I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 6070 Classics. Solo su Mondo Radio.

0: Mondoradio Tutti Frutti, dal 1988 non solo musica, ma anche tanta informazione e spettacoli dal vivo.
1: Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo. A raccontarli a gente a cui non frega un cazzo. Spero tu almeno uno l'abbia realizzato.

0: La tua musica.
1: La tua musica.
0: Le tue richieste. Le tue canzoni preferite con SMS e WhatsApp al 380 20 20 029.

0: Radio Tutti Frutti. Una radio per tutti.
1: Mi chiedo se hai trovato le risposte che cerchi, se è vero che hai incontrato la persona che aspetti. Tu mi leggi dentro e vedi quello che provo. So che è uno sbaglio, voglio farlo di nuovo, ma è un salto nel vuoto. In questo mare di parole mi trascini a fondo, vado in panico e nuoto. O almeno ci provo.

60-70 Classics. 60-70 Classics. Classics. I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.

Questa è Mondo Radio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondo Radio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.

0: con un pugno di sabbia per riempire il tempo.
1: Mondo Radio, tutti frutti. Mondo Radio, tutti frutti.

La tua azienda per crescere ha bisogno di noi. Per la pubblicità rivolgiti a Mondoradio 0833 54 60 72.

0: Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondo Radio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari. In only a moment to say goodbye.
1: Dove vanno me lo immagino. Certe stelle.

Vintage. Vintage, i grandi classici su Mondo Radio. Dance, easy listening, rock italiana, grandi emozioni, grande musica. Solo su Mondo Radio tutti i frutti, naturalmente.

6070 Classics. I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 6070 Classics. Solo su Mondo Radio.

Questa è Mondoradio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondoradio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.

0: La tua musica.
1: La tua musica.
0: Le tue richieste. Le tue canzoni preferite con SMS e WhatsApp al 380 20 20 029.

60-70 Classics. 60-70 Classics. I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.

Questa è Mondo Radio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondo Radio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.

Questa è Mondoradio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondoradio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.

0: Questa è Mondoradio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondoradio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.
1: J-Lo, ya tú sabes, no es más nada. Mr. Worldwide, dale, get on the flow, dale.

Accendi la tua giornata con il Buongiorno Salento, la musica più bella e tutte le notizie in tempo reale dal Salento e dal mondo.

0: 60-70 Classics.
1: 60-70 Classics.
0: I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.

0: che il dolore non vuol dire necessariamente sangue e che fa un freddo cane in questa stanza.
1: Vintage. Vintage, i grandi classici su Mondo Radio. Dance, easy listening, rock italiana, grandi emozioni, grande musica. Solo su Mondo Radio tutti i frutti, naturalmente.

0: Due grandi radio.
1: Due grandi radio.
0: Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. Mondo Radio,
1: notizie dal Salento, musica per tutti i gusti, trasmissioni in diretta ogni giorno dalle 7 alle 24. Radio Aurora, musica anni 60, 70, 80, 90, italiana, ma non solo. Mondo Radio e Radio Aurora, grazie a voi, sempre più grandi. www.mondoradio.net e www.radioaurora.it.

0: Flashback to the music of yesterday.
1: Mondo Radio Tutti Frutti. Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buongiorno dalla redazione. In apertura alle notizie dall'estero, decine di migliaia di persone in piazza in Spagna per il diritto alla casa e contro la bocciatura in Parlamento dei decreti del governo. A Madrid una marea umana per la cosiddetta protesta delle chiavi, con slogan contro gli speculatori e richieste di sciopero generale. Gli alleati della maggioranza frenano intanto Sanchez sull'ipotesi di voto anticipato. Prima chiedono o osservano misure sulla casa. Secondo i sondaggi, Popolari e Vox avrebbero oggi la maggioranza, ma il 67,5% degli spagnoli è favorevole a limitare i prezzi degli affitti. Mosca conferma di aver attaccato il ponte Severny, il ponte nord di Kiev sul Dnepr, sostenendo che fosse usato per il passaggio delle truppe ucraine. La Russia invita diplomatici e cittadini stranieri a lasciare la capitale. Zelensky accusa Putin di avere adottato una nuova dottrina che estenderebbe gli attacchi a un numero maggiore di obiettivi civili e annuncia un aumento degli attacchi ucraini alle raffinerie russe. Per continuare a resistere all'invasione, l'Ucraina potrebbe avere bisogno nel 2027 di altri 70 miliardi di euro. Siamo all'economia. Intesa San Paolo rilancia sull'offerta per Monte dei Paschi, aumentando il corrispettivo in denaro di 25 centesimi per azione. Ma avverte che l'OPAS diventerà inefficace se l'assemblea MPS del 29 ottobre approverà anche uno solo dei tre punti del progetto dell'amministratore delegato Lovaglio indicati da Intesa. La politica, dalla Leopolda Renzi risponde a Conte: non servono garanzie, parliamo del merito, e propone un contratto alla tedesca per il centro-sinistra. Poi indica Mario Calabresi come possibile candidato sindaco di Milano. Sul fronte della manovra, il leghista Borghi invita il governo a essere più coraggioso sui conti e a non inseguire a ogni costo il deficit sotto il 3%. La cronaca, nuovi sviluppi sul delitto di Garlasco. La difesa di Alberto Stasi, dopo la scoperta di due esiti negativi successivi ad analisi che avevano dato risultato positivo su un campione prelevato dal pedale della bici, annuncia altri elementi a disposizione. Uno di questi, secondo l'avvocata Giada Bocellari, farà particolare scalpore e non riguarda le indagini del 2007. Intanto la procura di Pavia prosegue la nuova inchiesta che vede indagato Andrea Sempio. Lo sport in chiusura: Jannik Sinner salta anche il Master 1000 di Shanghai e rinuncia all'intera trasferta asiatica. L'azzurro è fermo dalla vittoria a Wimbledon di luglio e si complica la corsa per mantenere il numero uno al mondo. Alexander Zverev può superarlo vincendo sia a Pechino sia a Shanghai. E con questo è tutto, a più tardi.
2: Mondo Radio Tutti Frutti. La radio del passato, del presente e del futuro.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.

0: Pubblicità.
1: Hai visto il Big Sale Mi Casa in Via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
2: Oh, questo caldo afoso è davvero insopportabile.
3: Perché soffrire inutilmente? È sufficiente installare un nuovo climatizzatore Jesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro.
4: Un climatizzatore Jesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro?
3: Certo, un climatizzatore 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro. Jesco, condizionatori Samsung, LG, Carrier, Mitsubishi, Toshiba, AUX, Baxi, Sinclair, Sendo, Bloomberg, tutti affidabili e con garanzia fino a 7 anni.
4: Jesco, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. Dove trovo Jesco?
3: Jesco è a Melissano, zona industriale.
4: Come posso contattare Jesco?
3: Puoi chiamare Jesco allo 0833 58 15 01 o visitare il nuovo sito gescodistribuzione.it.
4: Corro subito da Jesco! È l'occasione che cercavo!

Nel tuo weekend scegli la musica, scegli Tutti Frutti Chart. Tutte le hit, tutti i successi, Tutti Frutti Chart. La classifica delle 20 canzoni più ascoltate in Italia nell'ultima settimana. Tutti Frutti Chart, ogni weekend su Mondo.

Questa è Mondo Radio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondo Radio.

0: pubblicità.
1: Trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici. Non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Compriamo oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Il nostro extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Solo noi ti paghiamo così tanto. Mettici alla prova. Vieni in negozio. A Trecase, via Cadorna 54, vicino Piazza Cappuccini, e ad Alessano, via Scipione San Giovanni 9. Info 328 570 4190. Seguici sui social per restare aggiornato. Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
2: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Trecase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Trecase, in via Sant'Agostino 26.

0: pubblicità.
1: Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
2: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
1: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 1501 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.
3: La tua casa, il tuo investimento. Proteggilo e valorizzalo con le pitture, gli smalti e i decorativi di Industria Colori Duri Plastic.
4: Da oltre 50 anni portiamo il colore nelle case con una gamma completa di pitture per esterni ad alto contenuto tecnologico, dotate di proprietà termoriflettenti, anti-alga, anti-muffa, pitture per interni igienizzanti e super lavabili. Una linea completa di smalti per legno e ferro, decorativi materici per dare un tocco di classe agli ambienti contemporanei e moderni.
3: Se stai pensando alla manutenzione delle tue mura domestiche o hai semplicemente voglia di rifare il look della tua casa, cerca i prodotti di Industria Colori Duri Plastic nei DP Store, nei DP Elite e nei migliori negozi specializzati.
5: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
6: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
5: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
7: Mondo Radio Tutti Frutti, musica senza frontiere.

Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, in prevalenza soleggiato o poco nuvoloso, con qualche addensamento in più sulle Alpi occidentali, associato ad isolati e deboli piovaschi pomeridiani. Temperature massime comprese tra 24 e 27 gradi. Al centro, condizioni stabili e di stampo anticiclonico. Ampiezza di cieli sereni o poco nuvolosi, con solo qualche sporadico addensamento diurno lungo l'area tirrenica.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: In primo piano le notizie dall'estero. In Ucraina, nei primi 8 mesi del 2026, oltre 400 civili sono stati uccisi o feriti in media ogni settimana, il 55% in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Lo denuncia l'alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Volker Türk. In totale l'ONU ha documentato 15.280 vittime civili, 2.222 morti e 3.058 feriti. Türk denuncia inoltre livelli definiti scioccanti di violenza sessuale contro civili e prigionieri di guerra.
1: Nuova escalation tra Yemen e Arabia Saudita. Secondo l'agenzia iraniana Tasnim, aerei da guerra sauditi hanno colpito la città di Habs nella provincia yemenita di Asia. Diverse fonti arabe hanno inoltre riferito di esplosioni a Bukhaik dopo il lancio di missili balistici dallo Yemen. I ribelli Houthi hanno rivendicato anche un attacco con missili e droni contro un impianto Aramco a Riyadh. Le autorità saudite non hanno ancora confermato quest'ultimo attacco.
2: Negli Stati Uniti si dimette il capo del sistema carcerario del Tennessee, Frank Strada, dopo la fallita esecuzione di Krista Pike. La donna è sopravvissuta all'iniezione letale ed è ricoverata in gravi condizioni. Il governatore Bill Lee ha sospeso tutte le esecuzioni previste per il resto del 2026 e disposto un'indagine indipendente sull'accaduto.
1: In Spagna decine di migliaia di persone in piazza per chiedere interventi contro la crisi abitativa. A Madrid i manifestanti sono stati circa 70.000. La protesta arriva dopo la bocciatura in Parlamento di un decreto del governo sulla casa. Tra le richieste anche uno sciopero generale contro il caro affitti e gli sfratti. Sullo sfondo cresce l'incertezza politica mentre si moltiplicano le indiscrezioni sulla possibilità che il premier Pedro Sanchez convochi elezioni anticipate.
2: La politica, dalla Leopolda, Matteo Renzi risponde a Giuseppe Conte sulle alleanze nel centro-sinistra. Non ho bisogno di dare garanzie, dice, aggiungendo che Italia Viva è pronta a discutere nel merito anche attraverso un contratto alla tedesca. Renzi rilancia inoltre il nome di Mario Calabresi per il comune di Milano. Lo vedrei benissimo come sindaco, dice. Sul fronte della manovra, il senatore della Lega Claudio Borghi chiede invece una finanziaria coraggiosa. Pur riconoscendo le ragioni della prudenza del ministro Giorgetti, sostiene che Giorgia Meloni dovrebbe smettere di inseguire a ogni costo la discesa del deficit sotto il 3%.
1: Tennis: Jannik Sinner salta anche il Masters 1000 di Shanghai e rinuncia così all'intera trasferta asiatica. Il numero uno del mondo è fermo dalla vittoria a Wimbledon per un problema al ginocchio. La sua assenza rende più difficile la difesa della vetta del ranking. Alexander Zverev può conquistare il numero uno vincendo sia il torneo di Pechino sia quello di Shanghai.
2: E con questo è tutto, più tardi.
3: State ascoltando Buongiorno Salento, solo su Mondo Radio.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.

0: pubblicità. Con Branca Termoidraulica e Irrigazione puoi risparmiare davvero. Solo per pochissimi giorni Branca a Montesano ti dà la possibilità di avere un pannello solare da 300 litri a soli 290 euro. IVA, trasporto e pratica GSE inclusa nel prezzo. Vieni a vedere i nostri radiatori e termoconvettori efficienti e performanti. Scopri le super offerte di Branca su termocamini, caldaie a biomassa o legna. Branca Termoidraulica e Irrigazione a Montesano Salentino in via Pisanelli 16.
1: Vi aspettiamo a Expo 2000 a Miggiano nel padiglione 4.
2: Hai una piscina ma non sai come mantenerla pulita e sicura durante l'inverno? Ecco la soluzione. Telo copri piscina di non solo ombra. Con il nostro telo fatto su misura il prossimo anno troverai l'acqua come l'hai lasciata. Niente più lavoro per svuotarla e pulirla.
3: Fantastico! E cos'altro offrite?
2: Anche tende da sole, teli e fasce onda per pergole, cappucci per pompe di calore e per climatizzatori, insomma, tutto per il tuo spazio esterno.
3: E il montaggio e lo smontaggio?
2: Anche quello. Oltre alla pulizia del telo copri piscina, così puoi goderti la tua piscina senza preoccupazioni. Vieni a trovarci in fabbrica a Presicce Acquarica, in via vicinale del Pesco.
4: Non solo ombra.it, maestri nel creare soluzioni ombreggianti e non solo.
5: Hai visto il big sale Mi Casa in via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa, il bello per la casa, il piacere del regalo.

0: mondo dell'auto sta cambiando, ma ciò che non cambia è il nostro impegno per la qualità, trasparenza e cura dei nostri clienti. Stiamo parlando di Valmauto. La fiducia non si impone, si costruisce un cliente alla volta. Valmauto è a Tricase, zona industriale. Smetti di cercare la tua nuova auto, la trovi da Valmauto. Visita www.valmauto.it.
1: Mondo Radio Tutti Frutti. Una radio per tutti.

0: pubblicità. Pronto a partire con la tua auto e con i tuoi nuovi pneumatici? A tutto questo ci pensa ZM, il meglio. Pneumatici nuovi a partire da 40 euro e seminuovi come Bridgestone, Pirelli, Michelin al miglior prezzo per autovetture, mezzi agricoli, automezzi leggeri e pesanti. ZM Pneumatici, zona industriale a Diso, via Piemonte 12, telefono 320 64 60 673 e 327 40 86 903. ZM Pneumatici, professionalità, trasparenza e risparmio.
1: Un ottimo stato di salute passa da una sana e genuina alimentazione. Per questo ti consigliamo Avicola Marsilio. Avicola Marsilio è leader da oltre 20 anni per la produzione e vendita di uova locali. Un prodotto sempre fresco e distribuito il giorno stesso della deposizione. Scegli il meglio sulla tua tavola. Scegli Avicola Marsilio. A Tricase, provinciale per Specchia. Aperti dalle 6:30 alle 13.
2: Meglio un uovo fresco oggi e anche domani.
3: Ogni casa merita di guardare al futuro. Scegli l'innovazione con Infissi Mauro. A Surano nasce Oltre. La nuova gamma di porte e finestre per chi desidera vivere oggi il comfort e il design di domani. PVC, termofibra e hybrid. Tre sistemi all'avanguardia per un isolamento termoacustico eccellente e uno stile moderno. Infissi Mauro. Produttori diretti di infissi e soluzioni oscuranti come avvolgibili, frangisole e persiane in alluminio. Offriamo finanziamenti personalizzati anche senza busta paga. Ti aspettiamo nella nuova sede sulla strada statale 275 a Surano. Segui Infissi Mauro su Facebook e Instagram e lasciati ispirare.
4: Le note si fanno spazio, i luoghi prendono vita con Abitare il Jazz. Riparte il grande jazz grazie al progetto ideato e promosso dall'Associazione Culturale Cromatica APS, con il patrocinio della provincia di Lecce. Un'iniziativa vincitrice del bando Promozione della Musica Jazz, realizzata con il sostegno del Ministero della Cultura. Vivi la magia della musica dal vivo.
5: Prossimo appuntamento sabato 10 ottobre alle 20:30 con il sassofonista Javier Giotto in concerto presso il Teatro Lumière di Carmiano.
6: Mondo Radio Tutti Frutti, dal 1988 non solo musica, ma anche tanta informazione e spettacoli dal vivo.
7: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre

0: pubblicità.
1: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
2: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
1: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
3: Hai visto il Big Sale Micasa in Via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Micasa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Micasa, il bello per la casa, il piacere del regalo.

Questa è Mondoradio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondoradio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.

0: Pubblicità.
1: Hai visto il Big Sale Mi Casa in Via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
2: Le note si fanno spazio, i luoghi prendono vita con Abitare il Jazz. Riparte il grande jazz grazie al progetto ideato e promosso dall'Associazione Culturale Cromatica APS, con il patrocinio della provincia di Lecce. Un'iniziativa vincitrice del bando Promozione della Musica Jazz, realizzata con il sostegno del Ministero della Cultura. Vivi la magia della musica dal vivo.
3: Prossimo appuntamento sabato 10 ottobre alle 20:30 con il sassofonista Javier Giotto in concerto presso il Teatro Lumière di Carmiano.

0: pubblicità.
1: Trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici. Non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Compriamo oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Il nostro extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Solo noi ti paghiamo così tanto. Mettici alla prova. Vieni in negozio. A Trecase, via Cadorna 54, vicino Piazza Cappuccini, e ad Alessano, via Scipione San Giovanni 9. Info 328 570 4190. Seguici sui social per restare aggiornato.
2: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Trecase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Trecase, in via Sant'Agostino 26.
3: Fai crescere la tua azienda. Rivolgiti a noi per la tua pubblicità. 0833 54 60 72. Mondo Radio, una grande radio in tutto il Salento.

Questa è Mondo radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondo Radio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.

In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Puglia. Sulla strada statale 7 via Appia è attiva una riduzione di carreggiata nella fascia oraria dalle 17.30 alle 2. All'altezza dello svincolo di Taranto, in tratti saltuari ed in base alle esigenze di cantiere, in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 272 di San Giovanni Rotondo è attivo un senso unico alternato nella fascia oraria dalle 6 alle 18 tra gli svincoli di San Severo e di Monte Sant'Angelo, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Foggia. Sulla strada statale 275 di Santa Maria di Leuca è attivo uno scambio di carreggiata di 1,5 km circa tra gli svincoli di Scorrano e di San Cassiano in direzione San Cassiano in provincia di Lecce. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 84 1148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: Ogni casa merita di guardare al futuro. Scegli l'innovazione con Infissi Mauro. A Surano nasce Oltre, la nuova gamma di porte e finestre per chi desidera vivere oggi il comfort e il design di domani. PVC, termofibra e hybrid. Tre sistemi all'avanguardia per un isolamento termoacustico eccellente e uno stile moderno. Infissi Mauro. Produttori diretti di infissi e soluzioni oscuranti come avvolgibili, frangisole e persiane in alluminio. Offriamo finanziamenti personalizzati anche senza busta paga. Ti aspettiamo nella nuova sede sulla strada statale 275 a Surano. Segui Infissi Mauro su Facebook e Instagram e lasciati ispirare.
1: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
2: La tua casa, il tuo investimento. Proteggilo e valorizzalo con le pitture, gli smalti e i decorativi di Industria Colori Duri Plastic.
3: Da oltre 50 anni portiamo il colore nelle case con una gamma completa di pitture per esterni ad alto contenuto tecnologico, dotate di proprietà termoriflettenti, antialga, antimuffa, pitture per interni igienizzanti e super lavabili, una linea completa di smalti per legno e ferro, decorativi materici per dare un tocco di classe agli ambienti contemporanei e moderni.
2: Se stai pensando alla manutenzione delle tue mura domestiche o hai semplicemente voglia di rifare il look della tua casa, cerca i prodotti di Industria Colori Duri Plastic nei DP Store, nei DP Elite e nei migliori negozi specializzati.

Gay, suona punta e canta il sabato alle 12 con P40 qui su Mondo Radio Tutti Frutti, ma proprio tutti, eh.

Ti è mai capitato di stare con qualcuno e sentirti davvero in sintonia? È tanto raro quanto stupendo. Significa che siete sulla stessa frequenza. E tu ora sei qui. Adesso siamo io e te ad essere sintonizzati sulla stessa frequenza. Su Mondo Radio e Radio Aurora. Perché tu mi hai scelto e io ti ringrazio per questo. Io sono qui con te. Sono qui per te. A farti compagnia con la mia voce e con la mia musica. Magari ora sei a casa, in macchina. Sei in un momento tutto tuo. Qualunque cosa tu stia facendo, voglio che tu sappia che sono felice di essere insieme a te. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. La nostra frequenza, i nostri battiti in sintonia.

0: Ogni settimana la migliore musica pugliese del Salento la ritrovate nel disco Esco di Radio. Esco di Radio. Tre appuntamenti quotidiani alle 10.30, alle 15.30 e alle 19.30 per un'intera settimana con una novità discografica made in Puglia. Disco Esco di Radio su Mondo Radio Tutti Frutti, naturalmente.
1: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto e questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: In primo piano le notizie dall'estero. In Ucraina nei primi 8 mesi di quest'anno oltre 400 civili sono stati uccisi o feriti in media ogni settimana, il 55% in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Lo denuncia l'alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani Volker Türk. In totale l'ONU ha documentato 15.280 vittime civili, 2.222 morti e 13.058 feriti. Türk denuncia inoltre livelli definiti scioccanti di violenza sessuale contro civili e prigionieri di guerra.
2: In Spagna decine di migliaia di persone in piazza per chiedere interventi contro la crisi abitativa. A Madrid i manifestanti sono stati circa 70.000. La protesta arriva dopo la bocciatura in Parlamento di un decreto del governo sulla casa. Tra le richieste anche uno sciopero generale contro il caro affitti e gli sfratti. Sullo sfondo cresce l'incertezza politica mentre si moltiplicano le indiscrezioni sulla possibilità che il premier Pedro Sanchez convochi elezioni anticipate.
3: Negli Stati Uniti si dimette il capo del sistema carcerario della Tennessee, Frank Strada, dopo la fallita esecuzione di Krista Pike. La donna è sopravvissuta all'iniezione letale ed è ricoverata in gravi condizioni. Il governatore Bill Lee ha sospeso tutte le esecuzioni previste per il resto del 2026 e ha disposto un'indagine indipendente sull'accaduto.
2: In Italia, per la cronaca, nuovi sviluppi sul delitto di Garlasco. La difesa di Alberto Stasi, dopo la scoperta di 2 esiti negativi successivi ad analisi che avevano dato risultato positivo su un campione prelevato dal pedale della bici, annuncia altri elementi a disposizione. Uno di questi, secondo l'avvocata Giada Buccellari, farà particolare scalpore e non riguarda le indagini del 2007. Intanto la procura di Pavia prosegue la nuova inchiesta che vede indagato Andrea Sempio.
3: Vasto incendio all'alba nel campeggio Bella Italia di Peschiera del Garda, in provincia di Verona. Le fiamme hanno interessato una ventina di case mobili. Il primo bilancio è di un ferito in codice rosso, 7 in codice giallo e 16 in codice verde. Impegnati nei soccorsi 20 vigili del fuoco e 6 mezzi del 118. Durante le operazioni è stata avvertita anche un'esplosione complicata dalla presenza di bombole di GPL e automobili. L'incendio è ora sotto controllo, ancora da accertare le cause.
2: Cultura, Marcello Fois vince la 64esima edizione del premio Campiello con l'immensa distrazione, pubblicato da Inaudi. Lo scrittore sardo si è imposto per appena 3 voti, 83 preferenze contro le 80 ottenute da Alcide Pierantozzi con Lo Sbilico. Terza Elena Varvello con La vita sempre. La finale si è svolta ieri nella sala grande del Palazzo del Cinema al Lido di Venezia. Fois ha dedicato il premio a Michela Murgia, ricordandola come una donna bellissima e resiliente. A scegliere il vincitore la giuria popolare dei lettori anonimi, 282 voti espressi su 300.
3: E con questo è tutto, a più tardi.
4: Questa è Mondo Radio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondo Radio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari. In only a moment you'll say
5: goodbye. Pubblicità.
6: Hai visto il big sale Mi Casa in via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa,
5: il bello per la casa, il piacere del regalo.
7: Un ottimo stato di salute passa da una sana e genuina alimentazione. Per questo ti consigliamo Avicola Marsilio. Avicola Marsilio è leader da oltre 20 anni per la produzione e vendita di uova locali. Un prodotto sempre fresco e distribuito il giorno stesso della deposizione. Scegli il meglio sulla tua tavola. Scegli Avicola Marsilio. A Tricase, provinciale per Specchia. Aperti dalle 6:30 alle 13.
8: Meglio un uovo fresco oggi e anche domani.
9: Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
10: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
9: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 15 01 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche a arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.
1: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto e questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.

0: pubblicità.
1: Le note si fanno spazio, i luoghi prendono vita con Abitare il Jazz. Riparte il grande jazz grazie al progetto ideato e promosso dall'Associazione Culturale Cromatica APS, con il patrocinio della provincia di Lecce. Un'iniziativa vincitrice del bando Promozione della Musica Jazz, realizzata con il sostegno del Ministero della Cultura. Vivi la magia della musica dal vivo.
2: Prossimo appuntamento sabato 10 ottobre alle 20:30 con il sassofonista Javier Giotto in concerto presso il Teatro Lumière di Carmiano.
3: Pronto a partire con la tua auto e con i tuoi nuovi pneumatici? A tutto questo ci pensa ZM, il meglio. Pneumatici nuovi a partire da 40 euro e seminuovi come Bridgestone, Pirelli, Michelin al miglior prezzo per autovetture, mezzi agricoli, automezzi leggeri e pesanti. ZM Pneumatici, zona industriale a Diso, via Piemonte 12, telefono 320 64 60 673 e 327 40 86 903. ZM Pneumatici, professionalità, trasparenza e risparmio.
4: Con Branca Termoidraulica e Irrigazione puoi risparmiare davvero. Solo per pochissimi giorni Branca a Montesano ti dà la possibilità di avere un pannello solare da 300 litri a soli 290 euro. IVA, trasporto e pratica GSE inclusa nel prezzo. Vieni a vedere i nostri radiatori e termoconvettori efficienti e performanti. Scopri le super offerte di Branca su termocamini, caldaie a biomassa o legna. Branca Termoidraulica e Irrigazione a Montesano Salentino in via Pisanelli 16.
5: Vi aspettiamo a Expo 2000 a Miggiano nel padiglione 4.
6: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
7: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
6: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.

0: pubblicità.
1: Trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici. Non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Compriamo oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Il nostro extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Solo noi ti paghiamo così tanto. Mettici alla prova. Vieni in negozio. A Trecase, via Cadorna 54, vicino Piazza Cappuccini, e ad Alessano, via Scipione San Giovanni 9. Info 328 570 4190. Seguici sui social per restare aggiornato.
2: Luce Verde, Puglia.
3: Bentrovati sulla statale 16 Adriatica fino a dicembre per lavori dalle 6 alle 18, senso unico alternato tra la stazione di Surbo e Lecce. Inevitabili disagi nelle ore di maggior traffico. Mentre sulla Brindisi-Lecce per lavori, attenzione, riduzione di carreggiata tra San Pietro Vernotico e Trullo Masseria verso Brindisi e poi tra Torchiarolo e Squinzano direzione Lecce. A Lecce in città fino a domani, lunedì 5 ottobre, chiusa via Paolo Colaci tra via Domenico De Angelis e via Giuseppe Battaglini in quest'ultima direzione. In zona Mazzini fino al 15 di ottobre divieto di transito per lavori in via Oberdan. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
4: Hai una piscina ma non sai come mantenerla pulita e sicura durante l'inverno? Ecco la soluzione. Telo copri piscina di non solo ombra. Con il nostro telo fatto su misura il prossimo anno troverai l'acqua come l'hai lasciata. Niente più lavoro per svuotarla e pulirla.
5: Fantastico! E cos'altro offrite?
4: Anche tende da sole, teli e fasce onda per pergole, cappucci per pompe di calore e per climatizzatori, insomma tutto per il tuo spazio esterno.
5: E il montaggio e lo smontaggio?
4: Anche quello. Oltre alla pulizia del telo copri piscina, così puoi goderti la tua piscina senza preoccupazioni. Vieni a trovarci in fabbrica a Presicce Acquarica in via vicinale del Pesco.
6: Non solo ombra.it, maestri nel creare soluzioni ombreggianti e non solo.

0: hai visto che è arrivato un nuovo vicino?
1: Ma va, e chi è?
0: Ha appena aperto. Crispy McBacon, Big Mac, McChicken.
1: Ah, ma è McDonald's.
0: Che facciamo? Ci andiamo?
1: Per forza, sto già uscendo, ciao.
2: Vi aspettiamo nel nuovo McDonald's di Surano, strada statale 275, accanto al Gulliver.

0: tutti. Tutte le hits del presente, tutte le hits del passato, tutte le hits del futuro. Mondo Radio. Mondo Radio.
1: Ci vuole un fisico speciale per fare quello che ti pare.

0: Mondo Radio Tutti Frutti, dal 1988 non solo musica, ma anche tanta informazione e spettacoli dal vivo.
1: Che ne sai di un bambino che rubava, soltanto nel buio giocava, e del sole che trafigge i solai, che ne sai? E di un mondo tutto chiuso in una via, e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne sai?

0: pubblicità.
1: Hai visto il Big Sale Mi Casa in Via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
2: Ogni casa merita di guardare al futuro. Scegli l'innovazione con Infissi Mauro. A Surano nasce Oltre, la nuova gamma di porte e finestre per chi desidera vivere oggi il comfort e il design di domani. PVC, termofibra e hybrid. Tre sistemi all'avanguardia per un isolamento termoacustico eccellente e uno stile moderno. Infissi Mauro. Produttori diretti di infissi e soluzioni oscuranti come avvolgibili, frangisole e persiane in alluminio. Offriamo finanziamenti personalizzati anche senza busta paga. Ti aspettiamo nella nuova sede sulla strada statale 275 a Surano. Segui Infissi Mauro su Facebook e Instagram e lasciati ispirare.
3: La tua casa, il tuo investimento. Proteggilo e valorizzalo con le pitture, gli smalti e i decorativi di Industria Colori Duriplastic.
4: Da oltre 50 anni portiamo il colore nelle case con una gamma completa di pitture per esterni ad alto contenuto tecnologico, dotate di proprietà termoriflettenti, anti-alga, anti-muffa, pitture per interni igienizzanti e super lavabili, una linea completa di smalti per legno e ferro, decorativi materici per dare un tocco di classe agli ambienti contemporanei e moderni.
3: Se stai pensando alla manutenzione delle tue mura domestiche o hai semplicemente voglia di rifare il look della tua casa, cerca i prodotti di Industria Colori Duriplastic nei DP Store, nei DP Elite e nei migliori negozi specializzati.
5: Mondo Radio la puoi ascoltare in tutto il Salento e in streaming in tutto il mondo.

La tua azienda per crescere ha bisogno di noi. Per la pubblicità rivolgiti a Mondoradio 0833 54 60 72.

0: La tua musica.
1: La tua musica.
0: Le tue richieste. Le tue canzoni preferite con SMS e WhatsApp al 380 20 20 029.

0: Pubblicità.
1: Oh, questo caldo afoso è davvero insopportabile.
0: Perché soffrire inutilmente? È sufficiente installare un nuovo climatizzatore Jesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro.
2: Un climatizzatore Jesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro?
0: Certo, un climatizzatore 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro. Jesco, condizionatori Samsung, LG, Carrier, Mitsubishi, Toshiba, AUX, Baxi, Sinclair, Sendo, Bloomberg, tutti affidabili e con garanzia fino a 7 anni.
2: Jesco, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. Dove trovo Jesco?
0: Jesco è a Melissano, zona industriale.
2: Come posso contattare Jesco?
0: Puoi chiamare Jesco allo 0833 58 15 01 o visitare il nuovo sito gescodistribuzione.it.
2: Corro subito da Jesco! È l'occasione che cercavo!
3: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.

Buongiorno Salento, dal lunedì al sabato dalle 7 alle 13 su Mondo Radio, dediche, richieste, informazione. Buongiorno Salento, solo su Mondo Radio.

0: pubblicità.
1: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
2: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
1: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
3: Hai visto il big sale Micasa in via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Micasa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Micasa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
4: Pronto a partire con la tua auto e con i tuoi nuovi pneumatici? A tutto questo ci pensa ZM, il meglio. Pneumatici nuovi a partire da 40 euro e seminuovi come Bridgestone, Pirelli, Michelin al miglior prezzo per autovetture, mezzi agricoli, automezzi leggeri e pesanti. ZM Pneumatici, zona industriale a Diso, via Piemonte 12, telefono 320 64 60 673 e 327 40 86 903. ZM Pneumatici, professionalità, trasparenza e risparmio.
5: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Tricase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Tricase, in via Sant'Agostino 26.
6: Ti è mai capitato di stare con qualcuno e sentirti davvero in sintonia? È tanto raro quanto stupendo. Significa che siete sulla stessa frequenza. E tu ora sei qui. Adesso siamo io e te ad essere sintonizzati sulla stessa frequenza. Su Mondo Radio e Radio Aurora. Perché tu mi hai scelto e io ti ringrazio per questo. Io sono qui con te. Sono qui per te. A farti compagnia con la mia voce e con la mia musica. Magari ora sei a casa, in macchina. Sei in un momento tutto tuo. Qualunque cosa tu stia facendo, voglio che tu sappia che sono felice di essere insieme a te. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. La nostra frequenza, i nostri battiti in sintonia.

0: ottimo stato di salute passa da una sana e genuina alimentazione. Per questo ti consigliamo Avicola Marsilio. Avicola Marsilio è leader da oltre 20 anni per la produzione e vendita di uova locali. Un prodotto sempre fresco e distribuito il giorno stesso della deposizione. Scegli il meglio sulla tua tavola. Scegli Avicola Marsilio. A Tricase, provinciale per Specchia. Aperti dalle 6:30 alle 13.
1: Meglio un uovo fresco oggi e anche domani.
2: Hai visto il Big Sale Micasa in via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Micasa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Micasa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
3: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio. Un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Lucugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
4: Un saluto dalla redazione.
5: Ad Assisi sono iniziate le celebrazioni per gli 800 anni dalla morte di San Francesco, patrono d'Italia. Partecipa il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che parlerà dalla loggia del Sacro Convento. Ospiti quest'anno tutte le regioni, mentre l'Umbria ha offerto l'olio per la lampada sulla tomba del santo. Il Presidente della CEI Matteo Zuppi ha lanciato un appello contro quella che ha definito la cultura della potenza. La guerra non è un destino, ha detto, la pace si costruisce con il dialogo e il diritto.
4: Missione a sorpresa del cancelliere tedesco Friedrich Merz a Kiev. L'Ucraina ha bisogno di tutto il nostro sostegno nelle prossime settimane, ha detto, aggiungendo che se la Russia non verrà fermata, la sua macchina bellica potrebbe rivolgersi anche contro l'Europa. Nella notte è stato nuovamente colpito il ponte nord della capitale ucraina dopo l'allarme per l'arrivo di droni.
5: Resta chiuso lo stretto di Hormuz. Il capo negoziatore iraniano e presidente del Parlamento Ghalibaf ha riferito a Washington che ha avanzato alcune proposte attraverso un mediatore. Teheran ribadisce però che lo stretto non verrà riaperto finché non saranno soddisfatte le 7 condizioni poste dall'Iran sulla base del memorandum di Islamabad.
4: Vasto incendio all'alba nel campeggio Bella Italia di Peschiera del Garda in provincia di Verona. Le fiamme hanno coinvolto una ventina di case mobili. Il bilancio provvisorio parla di un ferito in codice rosso, 7 in codice giallo e 16 in codice verde. Sul posto vigili del fuoco e mezzi del 118. L'incendio è ora sotto controllo.
5: Lo sport, prima il monsone, poi i problemi ai software di diverse monoposto hanno costretto a rinviare di oltre 1 ora e mezza la partenza del Gran Premio del Bahrain di Formula 1 sul circuito di Sepang in Malesia. Coinvolte soprattutto le vetture di Verstappen e Hamilton in prima fila e quelle di Leclerc. Il problema sarebbe legato alle bassissime velocità tenute dietro la safety car sotto la pioggia. La gara è ripartita alle 10:40 ora italiana con il rapido passaggio dalle gomme da bagnato alle slick. In testa Antonelli, davanti a Verstappen, Ferrari subito indietro per la scelta degli pneumatici da asciutto.
4: Infine la MotoGP, Marc Marquez ha vinto il Gran Premio del Giappone, 16ª prova del mondiale. Sul circuito di Motegi il pilota Ducati è preceduto le 2 aprile di Jorge Martin e Marco Bezzecchi, quarto Enea Bastianini con la KTM Tech 3.
5: E con questo è tutto, a più tardi.
6: Mondo Radio Tutti Frutti, una radio per tutti.
3: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto e questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità. Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
4: Un saluto dalla redazione.
5: Ad Assisi sono iniziate le celebrazioni per gli 800 anni dalla morte di San Francesco, patrono d'Italia. Partecipa il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che parlerà dalla loggia del Sacro Convento. Ospiti quest'anno tutte le regioni, mentre l'Umbria ha offerto l'olio per la lampada sulla tomba del santo. Il Presidente della CEI Matteo Zuppi ha lanciato un appello contro quella che ha definito la cultura della potenza. La guerra non è un destino, ha detto, la pace si costruisce con il dialogo e il diritto.
4: Missione a sorpresa del cancelliere tedesco Friedrich Merz a Kiev. L'Ucraina ha bisogno di tutto il nostro sostegno nelle prossime settimane, ha detto, aggiungendo che se la Russia non verrà fermata, la sua macchina bellica potrebbe rivolgersi anche contro l'Europa. Nella notte è stato nuovamente colpito il ponte nord della capitale ucraina dopo l'allarme per l'arrivo di droni.
5: Resta chiuso lo stretto di Hormuz. Il capo negoziatore iraniano e presidente del Parlamento, Ghalibaf, ha riferito a Washington che ha avanzato alcune proposte attraverso un mediatore. Teheran ribadisce però che lo stretto non verrà riaperto finché non saranno soddisfatte le 7 condizioni poste dall'Iran sulla base del memorandum di Islamabad.
4: Vasto incendio all'alba nel campeggio Bella Italia di Peschiera del Garda in provincia di Verona. Le fiamme hanno coinvolto una ventina di case mobili. Il bilancio provvisorio parla di un ferito in codice rosso, 7 in codice giallo e 16 in codice verde. Sul posto vigili del fuoco e mezzi del 118. L'incendio è ora sotto controllo.
5: Lo sport, prima il monsone, poi problemi ai software di diverse monoposto hanno costretto a rinviare di oltre un'ora e mezza la partenza del Gran Premio del Bahrain di Formula 1 sul circuito di Sepang in Malesia. Coinvolte soprattutto le vetture di Verstappen e Hamilton in prima fila e quelle di Leclerc. Il problema sarebbe legato alle bassissime velocità tenute dietro la safety car sotto la pioggia. La gara è ripartita alle 10.40 ora italiana con il rapido passaggio dalle gomme da bagnato alle slick. In testa Antonelli, davanti a Verstappen, Ferrari subito indietro per la scelta degli pneumatici da asciutto.
4: Infine la MotoGP, Marc Marquez ha vinto il Gran Premio del Giappone, 16ª prova del mondiale. Sul circuito di Moteghi il pilota Ducati è preceduto le 2 aprile di Jorge Martin e Marco Bezzecchi, quarto Enea Bastianini con la KTM Tech 3.
5: E con questo è tutto, a più tardi.
1: Mondo Radio Tutti Frutti, musica senza frontiere.
3: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto e questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità. Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto e questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
4: Un saluto dalla redazione.
5: Ad Assisi sono iniziate le celebrazioni per gli 800 anni dalla morte di San Francesco, patrono d'Italia. Partecipa il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che parlerà dalla loggia del Sacro Convento. Ospiti quest'anno tutte le regioni, mentre l'Umbria ha offerto l'olio per la lampada sulla tomba del santo. Il Presidente della CEI Matteo Zuppi ha lanciato un appello contro quella che ha definito la cultura della potenza. La guerra non è un destino, ha detto, la pace si costruisce con il dialogo e il diritto.
4: Missione a sorpresa del cancelliere tedesco Friedrich Merz a Kiev. L'Ucraina ha bisogno di tutto il nostro sostegno nelle prossime settimane, ha detto, aggiungendo che se la Russia non verrà fermata, la sua macchina bellica potrebbe rivolgersi anche contro l'Europa. Nella notte è stato nuovamente colpito il ponte nord della capitale ucraina dopo l'allarme per l'arrivo di droni.
5: Resta chiuso lo stretto di Hormuz. Il capo negoziatore iraniano e presidente del Parlamento Ghalibaf ha riferito a Washington che ha avanzato alcune proposte attraverso un mediatore. Teheran ribadisce però che lo stretto non verrà riaperto finché non saranno soddisfatte le 7 condizioni poste dall'Iran sulla base del memorandum di Islamabad.
4: Vasto incendio all'alba nel campeggio Bella Italia di Peschiera del Garda in provincia di Verona. Le fiamme hanno coinvolto una ventina di case mobili. Il bilancio provvisorio parla di un ferito in codice rosso, 7 in codice giallo e 16 in codice verde. Sul posto vigili del fuoco e mezzi del 118. L'incendio è ora sotto controllo.
5: Lo sport, prima il monsone, poi problemi ai software di diverse monoposto hanno costretto a rinviare di oltre un'ora e mezza la partenza del Gran Premio del Bahrain di Formula 1 sul circuito di Sepang in Malesia. Coinvolte soprattutto le vetture di Verstappen e Hamilton in prima fila e quelle di Leclerc. Il problema sarebbe legato alle bassissime velocità tenute dietro la safety car sotto la pioggia. La gara è ripartita alle 10.40 ora italiana con il rapido passaggio dalle gomme da bagnato alle slick. In testa Antonelli, davanti a Verstappen, Ferrari subito indietro per la scelta degli pneumatici da asciutto.
4: Infine la MotoGP, Marc Marquez ha vinto il Gran Premio del Giappone, 16ª prova del mondiale. Sul circuito di Motegi il pilota Ducati ha preceduto le due Aprilia di Jorge Martin e Marco Bezzecchi, quarto Enea Bastianini con la KTM Tech 3.
5: E con questo è tutto, a più tardi.
7: Mondo Radio, no limits.
3: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità. Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
4: Un saluto dalla redazione.
5: Ad Assisi sono iniziate le celebrazioni per gli 800 anni dalla morte di San Francesco, patrono d'Italia. Partecipa il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che parlerà dalla loggia del Sacro Convento. Ospiti quest'anno tutte le regioni, mentre l'Umbria ha offerto l'olio per la lampada sulla tomba del santo. Il Presidente della CEI Matteo Zuppi ha lanciato un appello contro quella che ha definito la cultura della potenza. La guerra non è un destino, ha detto, la pace si costruisce con il dialogo e il diritto.
4: Missione a sorpresa del cancelliere tedesco Friedrich Merz a Kiev. L'Ucraina ha bisogno di tutto il nostro sostegno nelle prossime settimane, ha detto, aggiungendo che se la Russia non verrà fermata, la sua macchina bellica potrebbe rivolgersi anche contro l'Europa. Nella notte è stato nuovamente colpito il ponte nord della capitale ucraina dopo l'allarme per l'arrivo di droni.
5: Resta chiuso lo stretto di Hormuz. Il capo negoziatore iraniano e presidente del Parlamento Ghalibaf ha riferito a Washington che ha avanzato alcune proposte attraverso un mediatore. Teheran ribadisce però che lo stretto non verrà riaperto finché non saranno soddisfatte le 7 condizioni poste dall'Iran sulla base del memorandum di Islamabad.
4: Vasto incendio all'alba nel campeggio Bella Italia di Peschiera del Garda in provincia di Verona. Le fiamme hanno coinvolto una ventina di case mobili. Il bilancio provvisorio parla di un ferito in codice rosso, 7 in codice giallo e 16 in codice verde. Sul posto vigili del fuoco e mezzi del 118. L'incendio è ora sotto controllo.
5: Lo sport, prima il monsone, poi problemi ai software di diverse monoposto hanno costretto a rinviare di oltre un'ora e mezza la partenza del Gran Premio del Bahrain di Formula 1 sul circuito di Sepang in Malesia. Coinvolte soprattutto le vetture di Verstappen e Hamilton in prima fila e quelle di Leclerc. Il problema sarebbe legato alle bassissime velocità tenute dietro la safety car sotto la pioggia. La gara è ripartita alle 10.40 ora italiana con il rapido passaggio dalle gomme da bagnato alle slick. In testa Antonelli, davanti a Verstappen, Ferrari subito indietro per la scelta degli pneumatici da asciutto.
4: Infine la MotoGP, Marc Marquez ha vinto il Gran Premio del Giappone, 16ª prova del mondiale. Sul circuito di Moteghi il pilota Ducati è preceduto le due Aprilia di Jorge Martin e Marco Bezzecchi, quarto Enea Bastianini con la KTM Tech 3.
5: E con questo è tutto, a più tardi.
1: Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere.
3: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.

0: pubblicità.
1: Le note si fanno spazio, i luoghi prendono vita con Abitare il Jazz. Riparte il grande jazz grazie al progetto ideato e promosso dall'Associazione Culturale Cromatica APS, con il patrocinio della provincia di Lecce. Un'iniziativa vincitrice del bando Promozione della Musica Jazz, realizzata con il sostegno del Ministero della Cultura. Vivi la magia della musica dal vivo.
2: Prossimo appuntamento sabato 10 ottobre alle 20:30 con il sassofonista Javier Giotto in concerto presso il Teatro Lumière di Carmiano.
3: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
4: Hai una piscina ma non sai come mantenerla pulita e sicura durante l'inverno? Ecco la soluzione. Telo copri piscina di non solo ombra. Con il nostro telo fatto su misura il prossimo anno troverai l'acqua come l'hai lasciata. Niente più lavoro per svuotarla e pulirla.
5: Fantastico! E cos'altro offrite?
4: Anche tende da sole, teli e fasce onda per pergole, cappucci per pompe di calore e per climatizzatori, insomma tutto per il tuo spazio esterno.
5: E il montaggio e lo smontaggio?
4: Anche quello. Oltre alla pulizia del telo copri piscina, così puoi goderti la tua piscina senza preoccupazioni. Vieni a trovarci in fabbrica a Presicce Acquarica, in via vicinale del Pesco.
6: Non solo ombra.it, maestri nel creare soluzioni ombreggianti e non solo.

0: Ogni giorno devi scegliere come muoverti. Benzina, ibrido, GPL, diesel, elettrico. Ti senti confuso? Respira. Non esiste l'auto perfetta. Esiste l'auto perfetta per te. E la puoi trovare a Tricase, da Valmauto. Sì, perché da Valmauto troverai assortimento di auto di tutte le marche e modelli. Affidabilità col miglior usato aziendale. Convenienza su auto nuove e chilometro zero. Quindi smetti di girare. La tua nuova auto la trovi da Valmauto. Ricorda che Valmauto, oltre ad essere specializzata nella vendita dei marchi Kia, Hyundai, Toyota e Gruppo Stellantis, è la tua concessionaria di fiducia per acquistare un'auto nuova di qualsiasi marca. Valmauto, qualità che conviene, occasioni che durano. Valmauto, vendita e noleggio auto a Tricase, zona industriale. Visita valmauto.it o chiamalo 0833 54 40 00.
1: Accendi la tua giornata con il Buongiorno Salento, la musica più bella e tutte le notizie in tempo reale dal Salento e dal mondo.

0: 60-70 Classics.
1: 60-70 Classics. Classics.
0: I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.

0: pubblicità.
1: Trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici. Non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Compriamo oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Il nostro extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Solo noi ti paghiamo così tanto. Mettici alla prova. Vieni in negozio. A Trecase, via Cadorna 54, vicino Piazza Cappuccini, e ad Alessano, via Scipione San Giovanni 9. Info 328 570 4190. Seguici sui social per restare aggiornato.
2: Hai visto il Big Sale Mi Casa in via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
3: Pomeriggio tutti frutti.
4: Tutti frutti. Frutti.
3: Le canzoni più belle.
4: Le canzoni più belle.
3: Su Mondo Radio.

Mondo Radio è sul web www.mondoradio.net. Su Facebook e Instagram. Seguici e scarica la nostra app.

Questa è Mondo Radio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondo Radio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Tensione Spagna per la crisi abitativa. Il governo di Pedro Sanchez è stato sconfitto in Parlamento sui due decreti per la casa. Il primo, che prevedeva tra l'altro il blocco degli sfratti per le persone vulnerabili e la proroga dei contratti d'affitto in scadenza, è stato bocciato con 178 voti contrari e 172 favorevoli. Contro hanno votato anche gli indipendentisti catalani. Intanto migliaia di persone sono scese in piazza in oltre 50 città. A Madrid il governo stima 70.000 manifestanti, mentre gli organizzatori parlano di 500.000. Tensioni a Valencia, 5 arresti e 9 agenti feriti.
1: Restano alte le tensioni sullo stretto di Hormuz. Teheran fa sapere di aver ricevuto dagli Stati Uniti alcune proposte attraverso un mediatore, dopo aver presentato una tabella di marcia di 7 giorni per la riapertura dello stretto. Ma il presidente del Parlamento iraniano e capo negoziatore Ghalibaf avverte: Hormuz resterà chiuso finché non saranno soddisfatte le 7 condizioni poste dall'Iran sulla base del memorandum di Islamabad. Ghalibaf ha aggiunto che è finita, parole sue, l'epoca delle richieste unilaterali e che la posizione di Teheran resta chiara e definita.
2: Missione a sorpresa del cancelliere tedesco Friedrich Merz a Kiev. L'Ucraina ha bisogno di tutto il nostro sostegno nelle prossime settimane, ha detto, aggiungendo che se la Russia non verrà fermata, la sua macchina bellica potrebbe rivolgersi anche contro l'Europa. Nella notte è stato nuovamente colpito il ponte nord della capitale ucraina dopo l'allarme per l'arrivo di droni.
1: Vasto incendio all'alba nel campeggio Bella Italia di Peschiera del Garda in provincia di Verona. Le fiamme hanno coinvolto una ventina di case mobili e oltre 20 persone sono state portate al pronto soccorso. Il bilancio provvisorio parla di un ferito in codice rosso, 7 in codice giallo e 16 in codice verde. Alcune persone sono state soccorse per inalazione di monossido di carbonio. L'incendio è ora sotto controllo, ma le operazioni dei vigili del fuoco proseguono. Ancora da chiarire le cause del rogo.
2: Allarme salmonella in Puglia. Dopo i numerosi focolai registrati anche in Lombardia, Lazio e Friuli Venezia Giulia e collegati al consumo di pomodori freschi contaminati, la regione ha chiesto di sospenderne temporaneamente l'uso nelle mense scolastiche, ospedaliere, socio-assistenziali e nelle strutture per categorie fragili. I pomodori crudi potranno essere sostituiti con altri vegetali cotti. La contaminazione sarebbe stata individuata in un lotto di pomodori ciliegini provenienti da Caltanissetta. Il comune di Bari precisa che al momento in città non sono stati registrati casi.
1: La Formula 1, Max Verstappen vince a Sepang il Gran Premio del Bahrain, partito con un'ora e mezza di ritardo, prima per un nubifragio e poi per problemi al software delle power unit di alcune monoposto. Per l'olandese la prima vittoria del 2026, la numero 72 in carriera. Sul podio anche Kimi Antonelli e Lewis Hamilton, che nel finale supera Jarre dopo il ritiro di George Russell. Gara compromessa invece per le Ferrari. Hamilton e Leclerc hanno scelto al via gomme soft su pista ancora bagnata, precipitando inizialmente nelle retrovie.
2: E con questo è tutto, a più tardi.
3: Mondo Radio Tutti Frutti, una radio per tutti.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.

0: pubblicità. Ogni casa merita di guardare al futuro. Scegli l'innovazione con Infissi Mauro. A Surano nasce Oltre. La nuova gamma di porte e finestre per chi desidera vivere oggi il comfort e il design di domani. PVC, termofibra e hybrid. Tre sistemi all'avanguardia per un isolamento termoacustico eccellente e uno stile moderno. Infissi Mauro. Produttori diretti di infissi e soluzioni oscuranti come avvolgibili, frangisole e persiane in alluminio. Offriamo finanziamenti personalizzati anche senza busta paga. Ti aspettiamo nella nuova sede sulla strada statale 275 a Surano. Segui Infissi Mauro su Facebook e Instagram e lasciati ispirare.
1: Pronto a partire con la tua auto e con i tuoi nuovi pneumatici? A tutto questo ci pensa ZM, il meglio. Pneumatici nuovi a partire da 40 euro e seminuovi come Bridgestone, Pirelli, Michelin al miglior prezzo per autovetture, mezzi agricoli, automezzi leggeri e pesanti. ZM Pneumatici, zona industriale a Diso, via Piemonte 12, telefono 320 64 60 673 e 327 40 86 903. ZM Pneumatici, professionalità, trasparenza e risparmio.
2: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
3: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
2: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.

0: Hai visto che è arrivato un nuovo vicino?
1: Ma va, e chi è?
0: Ha appena aperto. Crispy McBacon, Big Mac, McChicken.
1: Ah, ma è McDonald's.
0: Che facciamo? Ci andiamo?
1: Per forza, sto già uscendo, ciao.
2: Vi aspettiamo nel nuovo McDonald's di Surano, strada statale 275, accanto al Gulliver.
3: Radio's Golden Old, and we remember.

0: pubblicità.
1: La tua casa, il tuo investimento. Proteggilo e valorizzalo con le pitture, gli smalti e i decorativi di Industria Colori Duri Plastic.
2: Da oltre 50 anni portiamo il colore nelle case con una gamma completa di pitture per esterni ad alto contenuto tecnologico, dotate di proprietà termoriflettenti, antialga, antimuffa, pitture per interni igienizzanti e super lavabili, una linea completa di smalti per legno e ferro, decorativi materici per dare un tocco di classe agli ambienti contemporanei e moderni.
1: Se stai pensando alla manutenzione delle tue mura domestiche o hai semplicemente voglia di rifare il look della tua casa, cerca i prodotti di Industria Colori Duri Plastic nei DP Store, nei DP Elite e nei migliori negozi specializzati.
3: Oh, questo caldo afoso è davvero insopportabile.
4: Perché soffrire inutilmente? È sufficiente installare un nuovo climatizzatore Gesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro.
5: Un climatizzatore Gesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro?
4: Certo, un climatizzatore 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro. Gesco, condizionatori Samsung, LG, Carrier, Mitsubishi, Toshiba, AUX, Baxi, Sinclair, Sendo, Bloomberg, tutti affidabili e con garanzia fino a 7 anni.
5: Gesco, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. Dove trovo Gesco?
4: Gesco è a Melissano, zona industriale.
5: Come posso contattare Gesco?
4: Puoi chiamare Gesco allo 0833 58 15 01 o visitare il nuovo sito gescodistribuzione.it.
5: Corro subito da Gesco! È l'occasione che cercavo!
6: Fai crescere la tua azienda. Rivolgiti a noi per la tua pubblicità. 0833 54 60 72. Mondo Radio. Una grande radio in tutto il Salento.

0: Ti voglio sempre così.
1: Buongiorno Salento, dal lunedì al sabato dalle 7 alle 13 su Mondo Radio. Dediche, richieste, informazione. Buongiorno Salento, solo su Mondo Radio.

Questa è Mondo Radio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondo Radio.

eravate sbagliate. Ragazzi scimmia del jazz, così eravamo noi, così eravamo noi.

0: whisper out of you, a whisper out of you. Yes, sir. Yes, sir.
1: Mondo Radio Tutti Frutti. Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: In primo piano Sergio Mattarella ad Assisi per le celebrazioni di San Francesco, che da quest'anno torna a essere festa nazionale. Nel giorno degli 800 anni dalla morte del patrono d'Italia, il capo dello Stato ha richiamato l'attualità del suo messaggio, indicando nella pace, nella fraternità e nel rispetto della dignità umana valori fondamentali anche per il nostro tempo.
3: Oggi terribili conflitti insanguinano tante parti del mondo e addirittura in alcune parti si torna a benedire le armi e a porre gli eserciti sotto insegne religiose. Francesco ci insegna che non c'è colpa maggiore di quella di uccidere altri uomini in nome di Dio.
2: Mattarella ha partecipato poi alla messa nella Basilica Superiore celebrata dal cardinale Matteo Zuppi.
1: Nuovo appello alla pace di Papa Leone XIV. Dopo l'Angelus in piazza San Pietro, il pontefice ha invitato i fedeli a pregare perché i popoli siano liberati dalle guerre. In particolare ha detto: preghiamo per la Terra Santa e le vittime innocenti della guerra. Nel giorno dedicato a San Francesco, Leone XIV ha richiamato anche il suo messaggio di fraternità e concordia, invitando a costruire la pace attraverso il dialogo.
2: In Ucraina nelle ultime ore sono state colpite diverse infrastrutture, compresi alcuni collegamenti nella zona di Kiev. Le autorità ucraine stanno valutando i danni e lavorano al ripristino dei servizi. Sul fronte diplomatico e militare la NATO conferma intanto

0: il sostegno a Kiev. Il segretario generale Mark Rutte ha ribadito che gli alleati continueranno a fornire assistenza all'Ucraina.
1: La cronaca, paura all'alba, Peschiera del Garda, dove un vasto incendio è divampato nel camping Bella Italia. Le fiamme hanno coinvolto roulotte e bungalow e 24 persone sono state soccorse. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il personale della 118. Alle operazioni hanno partecipato anche 4 pompieri tedeschi in vacanza nella struttura, che hanno aiutato a contrastare le fiamme in attesa dei soccorsi. Restano da chiarire le cause dell'incendio.
0: Voltiamo pagina, economia, continua a salire il costo della casa in Europa. Secondo Eurostat, nel secondo trimestre i prezzi delle abitazioni sono cresciuti del 4,7% in un anno, mentre gli affitti sono aumentati del 3%. In Italia il governo studia nuove misure per aiutare soprattutto i giovani. Tra le ipotesi per la prossima manovra, agevolazioni per l'acquisto della prima casa e incentivi sugli affitti a lungo termine.
1: Lo sport, Max Verstappen torna alla vittoria in Formula 1 e conquista il Gran Premio corso a Sepang al termine di una gara condizionata dalla pioggia e partita con 1.5 ore di ritardo. Sul podio anche Kimi Antonelli, secondo e sempre leader del mondiale, e Lewis Hamilton, protagonista di una grande rimonta con la Ferrari. Quarto Charles Leclerc. Giornata amara invece per George Russell, costretto al ritiro a pochi giri dalla fine per un problema alla Power Unit.
0: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Mondo Radio Tutti Frutti, una radio per tutti.

0: pubblicità.
1: Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
2: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
1: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 1501 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.
3: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero Atricase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Tricase, in via Sant'Agostino 26.
4: Mondo Radio, tutti frutti. Una radio per tutti.

0: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
1: Bentrovati da Nadia Sessa. In occasione della Giornata Mondiale del Cuore, che si è celebrata lo scorso 29 settembre, sono 5 le regole fondamentali per la salute del nostro cuore, ricordate dalla HCF Fondazione ANCO per il tuo cuore ETS dei cardiologi ospedalieri ANCO. Zero fumo, movimento quotidiano, dieta mediterranea e meno sale, monitoraggio della pressione, colesterolo e glicemia, prevenzione personalizzata. Contro le malattie cardiovascolari, che restano ancora oggi la prima causa di morte e di ospedalizzazione nel nostro paese e nel mondo, la prevenzione resta l'arma più potente. Circa l'80% degli eventi cardiaci può essere infatti evitato modificando i fattori di rischio principali. La prima misura da prendere per proteggere il cuore, secondo la Fondazione, è abolire completamente le sigarette e tutti i prodotti a base di tabacco, che accelerano l'aterosclerosi e quadruplicano il rischio di infarto. Importante poi è svolgere attività fisica in modo regolare, almeno 150 minuti a settimana, per contrastare la sedentarietà. L'attività fisica costante riduce la pressione arteriosa, aumenta il colesterolo buono, migliora la sensibilità all'insulina e aiuta a controllare il peso corporeo. In terzo luogo, seguire la dieta mediterranea, con ampie porzioni di frutta e verdura fresche, cereali integrali, legumi, pesce soprattutto azzurro, riducendo invece carni rosse grasse, insaccati, burro e fritti, e limitando il sale a meno di 5 grammi al giorno. La quarta regola consiste nel monitorare costantemente i fattori di rischio come la pressione, ma anche colesterolo e glicemia. Un altro fattore da tenere sotto controllo è la circonferenza della vita, che non dovrebbe superare i 102 cm negli uomini e gli 88 nelle donne. Infine, sottoporsi a screening di base come ecografia a riposo, misurazioni periodiche della pressione e analisi del sangue complete e, se necessari, ecocardiogramma, color Doppler, test da sforzo o ecodoppler dei tronchi sovraortici, per valutare lo stato delle arterie e la presenza di placche aterosclerotiche prima che ostruiscano il flusso sanguigno. I miei consigli terminano qui e io voglio salutarvi con le parole di Gao Xinjiang: cammina dove ti porta il cuore, non ci sono restrizioni né pesi.
0: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
2: 60-70 Classics, i brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics, solo su Mondo Radio.

0: pubblicità.
1: Hai visto il Big Sale Mi Casa in Via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma, tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa. Qualità scontata su tantissimi articoli in Via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa. Il bello per la casa, il piacere del regalo.
2: Le note si fanno spazio, i luoghi prendono vita con Abitare il Jazz. Riparte il grande jazz grazie al progetto ideato e promosso dall'Associazione Culturale Cromatica APS, con il patrocinio della provincia di Lecce. Un'iniziativa vincitrice del bando Promozione della Musica Jazz, realizzata con il sostegno del Ministero della Cultura. Vivi la magia della musica dal vivo.
3: Prossimo appuntamento sabato 10 ottobre alle 20:30 con il sassofonista Javier Giotto in concerto presso il Teatro Lumière di Carmiano.

0: senza te potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario, e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Pomeriggio tutti frutti, chiedici la tua canzone preferita allo 0833 54 60 72.

0: Pubblicità. Con Branca termoidraulica e irrigazione puoi risparmiare davvero. Solo per pochissimi giorni Branca a Montesano ti dà la possibilità di avere un pannello solare da 300 litri a soli 290 euro. IVA, trasporto e pratica GSE inclusa nel prezzo. Vieni a vedere i nostri radiatori e termoconvettori efficienti e performanti. Scopri le super offerte di Branca su termocamini, caldaie a biomassa o legna. Branca termoidraulica e irrigazione a Montesano Salentino in via Pisanelli 16.
1: Vi aspettiamo a Expo 2000 a Miggiano nel padiglione 4.
2: Come vorrei.
3: Mondo Radio tutti

0: Tutti i frutti della musica, tutti i frutti del successo. Mondo Radio è cresciuta con voi ed è ormai una splendida realtà che è diventata il punto di riferimento della nostra zona.
1: Mondo Radio Tutti Frutti.
0: Mondo Radio Tutti Frutti. Per la tua pubblicità 0833 54 60 72. Mondo Radio. Il successo a portata di radio.
1: Mondo Radio Tutti Frutti.
0: Mondo Radio. La radio ringrazia.

Ogni settimana la migliore musica pugliese del Salento la ritrovate nel disco Esco di Radio. Esco di Radio. Tre appuntamenti quotidiani alle 10.30, alle 15.30 e alle 19.30 per un'intera settimana con una novità discografica made in Puglia. Disco Esco di Radio su Mondo Radio Tutti Frutti, naturalmente. Sexy voodoo party, yeah.

0: ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ad Assisi per la festa nazionale di San Francesco nell'ottavo centenario della morte del patrono d'Italia. Nel suo intervento il Capo dello Stato ha richiamato il messaggio di pace e fraternità di Francesco, sottolineandone l'attualità di fronte alle guerre e alle divisioni di oggi, un invito a scegliere il dialogo e il rispetto della dignità umana come strada per costruire la pace.
1: Nuovo appello alla pace di Papa Leone XIV all'Angelus nel giorno di San Francesco e nell'ottavo centenario della sua morte. Il pontefice è invitato a seguire l'esempio del patrono d'Italia per costruire concordia tra i popoli e superare le divisioni. Leone XIV ha poi chiesto di pregare per le vittime delle guerre, con un pensiero particolare agli innocenti colpiti dalla violenza.
2: Attacchi russi sull'Ucraina con raid che hanno interessato diverse città e infrastrutture del paese. Intanto il cancelliere tedesco Friedrich Merz è arrivato a Kiev per una visita sorpresa e un incontro con Zelensky. Berlino conferma il sostegno all'Ucraina e prepara nuovi aiuti militari ed energetici. Sul fronte diplomatico restano invece distanti le posizioni di Mosca e Kiev su una possibile ripresa dei negoziati.
1: Economia, torna a salire il prezzo del gas in Europa. Ad Amsterdam supera i 76 euro per megawattora, con un aumento del 38% da inizio anno. In questo scenario il governo conferma la scelta di tornare al nucleare.

0: nucleare con un orizzonte di circa 15 anni. Il caro energia pesa anche sulla pesca. A Lampedusa i pescherecci restano fermi per protestare contro il prezzo del gasolio. Una delegazione incontrerà la regione siciliana per chiedere interventi a sostegno del settore.
1: La cronaca: grave incidente nel Messinese. Un bambino di 6 anni è ricoverato in prognosi riservata dopo essere caduto da un palco a Patti Marina mentre era in bicicletta. Il piccolo ha riportato un grave trauma cranico ed è stato trasferito in elicottero al Policlinico di Messina, dove è stato operato durante la notte. L'intervento sarebbe riuscito, ma le sue condizioni restano gravi. La struttura è stata sequestrata e la polizia sta ricostruendo la dinamica dell'incidente.
0: Siamo allo sport. Max Verstappen vince il Gran Premio di Sepang al termine di una gara condizionata dalla pioggia e partita con un'ora e mezza di ritardo. Secondo Kimi Antonelli, che conserva la leadership del mondiale davanti alla Ferrari di Lewis Hamilton. Quarto Leclerc, mentre Russell si ritira nel finale per un problema alla Power Unit.
1: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
2: Successo dopo l'altro.
3: Mondo Radio, tutti frutti.
4: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Lucugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.

male di tutto ciò che puoi immaginare. Quando succede, tutto crolla intorno a te. Ti prende lo stomaco e la testa e senti freddo. Non sai cosa possono fare le lacrime quando non vogliono uscire. Stanno lì, sul bordo degli occhi, e sei ancora più infelice. Hai quasi voglia che tutto sia

sai più dove nasconderti. Pensieri ti inseguono anche di notte, e più gridi che vuoi provare a dire che te ne freghi, non vanno via. Non ti può aiutare nessuno. Quando la paura ti lega le mani, più nuoti, più affondi, ti senti solo anche fra la gente, come un bimbo nel buio, ti mordi

mi credevo intoccabile. E poi ero così sicuro di me che niente mi potesse succedere. Io credo che oggi tocca a me un male di te, un male da te.

0: pubblicità.
1: Le note si fanno spazio, i luoghi prendono vita con Abitare il Jazz. Riparte il grande jazz grazie al progetto ideato e promosso dall'Associazione Culturale Cromatica APS, con il patrocinio della provincia di Lecce. Un'iniziativa vincitrice del bando Promozione della Musica Jazz, realizzata con il sostegno del Ministero della Cultura. Vivi la magia della musica dal vivo.
2: Prossimo appuntamento sabato 10 ottobre alle 20:30 con il sassofonista Javier Giotto in concerto presso il Teatro Lumière di Carmiano.

0: pubblicità.
1: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Tricase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Tricase, in via Sant'Agostino 26.
2: Ogni casa merita di guardare al futuro. Scegli l'innovazione con Infissi Mauro. A Surano nasce Oltre, la nuova gamma di porte e finestre per chi desidera vivere oggi il comfort e il design di domani. PVC, termofibra e hybrid. Tre sistemi all'avanguardia per un isolamento termoacustico eccellente e uno stile moderno. Infissi Mauro, produttori diretti di infissi e soluzioni oscuranti come avvolgibili, frangisole e persiane in alluminio. Offriamo finanziamenti personalizzati anche senza busta paga. Ti aspettiamo nella nuova sede sulla strada statale 275 a Surano. Segui Infissi Mauro su Facebook e Instagram e lasciati ispirare.
3: Hai visto il Big Sale Mi Casa in via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa, il bello per la casa, il piacere del regalo.

due radio, due stili diversi. Mondo Radio e Radio Aurora. Mondo Radio, una radio per tutti, tanta informazione locale, musica di ieri e di oggi. Radio Aurora, solo musica anni 60, 70, 80 e primi anni 90. La radio dei tuoi giorni più belli. Mondo Radio tutti frutti. Radio, cinema, giornali, grandi eventi e spettacoli dal vivo. Per un preventivo chiamaci allo 0833 54 60 72.

0: gol! Sanchez, euro gol! Il gol di Sanchez all'incrocio dei pali! Carmelo Greco! Pareggio di Parma! Tiro! Terza linea del ramo, la Ena! Adesso ha pareggiato l'Atletico Copertino con lo suo bomber!
1: Domenica pomeriggio hai un appuntamento da non perdere. Tutti in campo, il calcio salentino sulle frequenze di Mondo Radio. Commenti, risultati e interviste dai campionati regionali e non solo. Un modo diverso di raccontare il mondo del calcio. Tutti in campo con Davide Ruberto. Solo su Mondo Radio, naturalmente.
2: Amici sportivi, amanti del calcio, una buona domenica, un saluto da Davide Ruberto. Siamo in diretta su Mondo Radio come ogni domenica con tutti in campo. Oggi è domenica 4 ottobre e cominciano anche i campionati di prima e seconda categoria, quindi sarà una domenica più ricca del solito, ricca ovviamente di partite, di collegamenti, di corrispondenti inviati direttamente dai campi. Il quadro è ricchissimo, allora direi di cominciare a leggere subito le gare in programma oggi, a partire dalla Serie D, dove stiamo per andare tra pochissimo su un campo, quello del Brindisi, con la gara già cominciata alle ore 15. Parliamo di Brindisi Real Aversa, sesta giornata del girone H di Serie D. Queste le altre in programma sempre alle 15: Fidelis Andria Real Forio, con la Fidelis Andria già in vantaggio 1-0, Gladiator Turris 0-0, Ischia Isola Verde Bolitana 0-1 il parziale, poi Melfi Nocerina 0-1, un altro match iniziato alle 15 è quello del Nardò, che sta vincendo 1-0 in casa della Palmese. Poi il programma continua con altri tre match in programma alle 15:30, sono Gravina Virtus Francavilla, Manfredonia Bisceglie e Martina Francavilla. Dobbiamo fare un piccolo passo indietro perché si è già giocato in Serie C ieri, in particolare il Casarano ha perso la sua partita col Sorrento per 2-0, Sorrento Casarano, mentre gli altri risultati sono i seguenti: Cavese Casertana 2-0, Giuliano Barletta 1-0, Monopoli Savoia 0-0 e Catania Crotone 2-1. Si sta giocando Cosenza Foggia, siamo sullo 0-0, in programma alle 20:30, Audace Cerignola Altamura, Potenza Azeta Picerno, Salernitana Bari, mentre martedì si gioca Inter Under 23 Scafatese a chiudere il quadro dell'ottava giornata. Vediamo anche l'eccellenza, oggi settima giornata in programma, queste le gare delle 15:30, Atletico Racale Polimnia, Cosmano Sport Toma Maglie, Galatina Squinzano, Novoli Nuova Spinazzola, Ugento Bitonto, Unione Calcio Bisceglie Taurisano, mentre alle 15:45 in programma Brilla Campi Atletico Acquaviva, alle 17:30 Canosa Taranto e alle 19:30 Soccer Trani Ostuni a chiudere il quadro della settima giornata. La promozione, andremo a leggere il quadro completo tra pochissimo perché incombe il primo collegamento di giornata ed è quello con Roberto Aprile, corrispondente per Brindisi Real Normanna, gara cominciata già alle ore 15. Buon pomeriggio Roberto, ben trovato.
3: Buon pomeriggio Davide, siamo al 29° minuto del primo tempo qui allo stadio Panizzi di Brindisi. Il Brindisi se la vede con il Real Aversa Normanna. Una bella partita a tratti ruvida con un protagonismo, siamo sul punteggio di 0-0. Le squadre sono molto contratte, si gioca in spazi corti. Il Brindisi al 17° ha avuto un'attuazionissima con Barbero, che aveva rubato palla in tempo, faccia a faccia. Ora c'è un'azione di ripartenza d'opera della Real Aversa da fuori, la difesa del Brindisi era in affanno, ora hanno recuperato, sempre la Aversa Normanna in avanti, ha recuperato il Brindisi, recuperato solo con la Aversa Normanna, fatti forti, tiro da fuori, alto. Come ti dicevo, siamo sul punteggio di 0-0, partita equilibrata. Il Brindisi, dicevo, al 17° del primo tempo ha avuto un'occasione a seguito di un errore del difensore del Real Aversa di Esposito. Barbero, attaccante del Brindisi, si trovava faccia a faccia col portiere dell'Aversa Normanna in lingua, che ha neutralizzato mandando la palla fuori. Per il resto, ribadisco, siamo stati una partita divertente, buone occasioni, diverse occasioni per parte, già dalla prima battuta di gioco sia il Brindisi che la Versa Normanna avevano già avuto un'occasione per parte già ai, nei primissimi minuti di gioco, questo faceva presenziare l'importanza della partita per il Brindisi nel cercare continuità, soprattutto a seguito della vittoria che aveva, che aveva avuto nella settimana scorsa, e la Versa Normanna, ricordiamo che è al quarto posto in classifica insieme alla Nocerina.
2: Ecco Roberto, un Brindisi un po' rinfrancato, no? Dicevamo dalla, dalla vittoria nell'ultima giornata.
3: Che già era stato accennato nella conferenza stampa tenuta in settimana d'opera del vicepresidente Damiano Pozzessere, il quale in un certo senso aveva affermato che questa gara rappresentava quel cosiddetto spartiacque per il Brindisi, e quindi vedere un attimo se dare continuità alla vittoria che si era avuta, quindi rinforzarsi nella parte diciamo sinistra della classifica e non e tenersi distante dalla della zona play-out, considerando che siamo alla stessa giornata di campionato, non è stata un inizio di campionato delle migliori. Ti restituisco la linea, Davide, salvo che tu non mi dica di andare avanti.
2: Perfetto, perfetto Roberto, ci sentiamo dopo, grazie.
3: A dopo, a dopo.
2: Grazie,
3: ciao.
2: Un saluto a Roberto Aprile, il nostro corrispondente per Brindisi Real Normanna. Allora continuiamo con i collegamenti, andiamo in eccellenza, ma nel frattempo andiamo a leggere anche il quadro completo degli altri campionati che ci rimangono da per lustrare, a partire dal campionato di promozione Girone B, dove oggi si sta giocando la quinta giornata. Queste le gare in programma: si gioca già dalle 15 Ruffano-Leverano, mentre alle 15:30 si giocano Atletico Tricase-Grottaglie, Manduria-San Vito, Mesagne-Football-Taviano, Trepuzzi-Virtus-Matino e Virtus-Locorotondo Virtus Serchie. 15:35 Sporting Goria Sava, e alle 17 chiude il programma Ginosa Latiano. Mentre ci sono ancora prima e seconda categoria da scoprire, prima però c'è un collegamento che incombe, quello con Massimo Fortunato per Brilla Campi Atletico Acquaviva. Ciao Massimo, buon pomeriggio.
4: Ciao Davide, buon pomeriggio. Partita qui ancora non iniziata perché c'è un ritardo di un quarto d'ora, in quanto vicino al, qui al comunale di Campi è situata una chiesetta dove purtroppo è stato adesso c'è stata la cerimonia generale del ragazzo morto venerdì per incidente statale a Lecce, era di Campi, quindi essendo la chiesa nelle vicinanze la funzione è appena terminata, giustamente le squadre hanno ritenuto opportuno ritardare di un quarto d'ora l'inizio della gara, quindi che il calcio d'inizio ci sarà alle 15:45, quindi ancora non c'è nessuno in campo, finite le operazioni di riscaldamento.
2: Sì.
4: Ora sono gli spogliatoi per il riconoscimento davanti alla terra arbitrale e poi le squadre entreranno in campo. Ripeto, c'è stato questo atto di cavalleria, perché sarebbe stato insomma antipatico iniziare la partita proprio nel momento in cui terminava la cerimonia religiosa.
2: Giusto così, è giusto così che lo sport si faccia portavoce insomma di questi valori. Massimo, io direi allora di risentirci a partita in corso, sì. Quindi andare a scoprire poi anche formazione, quello che sta accadendo in campo tra qualche
4: campo,
2: minuto.
4: Sì. Qualche minuto.
2: Bene.
4: A dopo.
2: Grazie a Massimo Fortunato che riascolteremo tra poco. Andiamo avanti con i collegamenti, tra qualche istante comincerà questa gara, mentre continuiamo il quadro delle gare in programma oggi, partendo dalla prima categoria. Oggi prima giornata, ovviamente ci concentriamo sul girone C, quello delle Salentine. In programma oggi Calcio Gallipoli, Don Bosco Manduria, Soleto, Città di Avetrana, Capo di Leuca, Copertino, Città di Poggiardo, Supersano, San Pietro Vernotico, Polisportiva Galatone, Virtus San Pancrazio, Città di Melissano. Chiude il quadro alle 16, Soccer Dream Parabita, Atletico Carmiano Magliano. Continuiamo con la seconda categoria, anche qui oggi si gioca la prima giornata di questo girone C, un match già andato in scena, ovvero Virtus Latiano Otranto 0-1 il finale. Continuiamo con gli altri match tra pochissimo, perché adesso abbiamo un nuovo collegamento, quello con Marco Macagnino per Ugento Bitonto. Ciao Marco, buon pomeriggio.
5: Buon pomeriggio a voi.
2: Come va da quelle parti? Che cosa succede? Partita già iniziata, immagino.
5: Sì, è iniziata da pochi minuti, le squadre si stanno, diciamo, conoscendo in campo.
2: Sì, sì.
5: Da segnalare un'occasione per l'Ugento Calcio su punizione. Flavio Becerri si è fatto sentire. Per adesso, insomma, la partita è molto blanda, squadre che si stanno giocando più che altro sulla metà campo, niente da segnalare in maniera evidente.
2: Però si può fare un salto indietro nel tempo, quando settimana scorsa è arrivata una vittoria che ha dato una bella boccata d'ossigeno, no?
5: Assolutamente sì, era una vittoria che ci speravamo in tanti, perché abbiamo visto i ragazzi allenarsi durante la settimana e avevano veramente dato tutto in campo, e la partita di domenica è stata la coronazione di una settimana in cui, ripeto, ci sono allenati benissimo. E adesso intanto stanno recriminando i tifosi dell'Ugento di un fallo fischiato dall'arbitro, quando in realtà, insomma, forse più di qualcuno non aveva visto grandi falli, poteva lasciare giocare. Cose che succedono in diretta live. Dicevo, la partita di domenica è stata veramente la consacrazione di una settimana in cui si sono allenati benissimo. Ora speriamo che anche questa domenica possa portare benefici, perché, ripeto, i ragazzi stanno facendo un lavoro madornale in campo insieme all'area tecnica, allo staff, il mister, per cui speriamo tutti che i risultati possano pian piano arrivare.
2: Ce lo auguriamo, naturalmente i primi tre punti sono arrivati, siamo contenti, insomma, che sia stato premiato il lavoro fatto nel corso, ovviamente, dell'estate da questo Ugento, e anche nelle prime partite di campionato aveva probabilmente ottenuto un po' meno, Marco, rispetto a quanto avrebbe meritato, secondo te?
5: Esattamente, sì, è un pensiero che non è solo mio, ma di chi segue questa squadra, chi la segue durante gli allenamenti, chi la segue durante la settimana e anche la domenica. Sono dei ragazzi che, un po' per sfortuna, un po' per alcune ingenuità individuali, hanno patito dei risultati che sicuramente non meritavano, per cui la speranza è quella che dagli errori si possa ripartire, che possono imparare da questi a non ripeterli e magari a riprendere qualche cosa in più che sicuramente meritano.
2: Ce lo auguriamo anche oggi che continui questo trend positivo. Grazie Marco, a risentirci più tardi.
5: Grazie a voi, a dopo.
2: Un saluto a Marco Macagnino, 0-0 tra Ugento e Bitonto. Andiamo avanti e ci spostiamo al San Vito di Tricase con Mino De Iaco, mentre dovevamo chiudere il quadro completo delle gare in programma oggi in seconda categoria. Queste le partite della prima giornata: Lixias Sandonaci, Olympic Lecce, Polisportiva Marzius, Palmarigi Oria Calcio, Soccer Grisurbo Presice Acquarica, Virtus Collepasso Spongano e Soccer Veglie Gioventù Calcio Muro. Questa in programma alle ore 17. Abbiamo praticamente corrispondenti su quasi tutti i campi, ma la priorità in questo momento è quella di riascoltare Mino De Iaco direttamente dal San Vito di Tricase, dove si torna dopo un periodo di assenza per dei lavori di rifacimento del manto erboso. Ci siamo, c'è Mino De Iaco in collegamento dal San Vito di Tricase. Buon pomeriggio Mino, ben ritrovato.
6: Ben ritrovato Davide, un saluto a tutti gli amici degli ascoltatori che si ascoltano magari da casa, dal lavoro, dalla macchina, insomma, come vecchi tempi. Giorno di festa qui a Tricase, Davide, come saprai, dopo quasi 4 mesi Tricase ritorna a giocare in casa su un manto erboso finalmente splendente. Dopo tanti anni è arrivato il campo sintetico qui a Tricase, veramente un giorno di festa, un giorno che passerà probabilmente alla storia dello sport tricasino, in attesa comunque di una festa che ci sarà prossimamente, perché i lavori ancora non sono completati, però sta di fatto che l'amministrazione insieme alla società hanno fatto di tutto per rispettare quella promessa che fecero durante la presentazione. Il 4 ottobre, giorno di San Francesco, si gioca a Tricase al San Vito. Tricase, Grottaglie, quinta giornata di promozione, 0-0 al momento, al decimo del primo tempo, ma la notizia appunto più importante è che si gioca a San Vito su un campo finalmente decente. Davide.
2: Sì, come quel verde spicca, no? Immagino ci sia quasi bisogno degli occhiali da sole per guardare questo terreno di gioco.
6: Cromatico, non eravamo abituati, infatti abbiamo dovuto mettere tutti gli occhiali da sole
2: quando
6: ci si è battuta, ma tante volte nel corso di questi anni, insomma, che accompagniamo gli amici che non possono venire quello stadio attraverso la tua trasmissione, ci siamo lamentati, la società si è lamentata, i giocatori si lamentavano,
2: sì,
6: insomma,
2: sì,
6: di un campo veramente ai limiti per l'intelligibilità, spesso e volentieri. Tanti anche infortuni che stanno in questo campo e tanti giocatori che magari hanno rifiutato una maglia storica come quella del Tricase proprio per le condizioni stesse del campo. Ecco, ora non ci sono più alibi, il campo veramente c'è un effetto cromatico veramente bellissimo, accompagnato anche da una giornata di sole oggi 4 ottobre, prima primaverile, quindi veramente ci sono tutte le condizioni ideali per assistere a un bello spettacolo in questa stagione. E il Tricase rinnovato quasi interamente, no, questo ultimo collocamento che facciamo nella rosa, insomma, c'ha giocatori dallo spessore tecnico veramente alto e il campo può essere un fattore determinante a favore del Tricase.
2: Non so se hai la distinta, Mino, almeno dacci qualche aggiornamento sulla formazione in campo.
6: Sì, cioè abbiamo la formazione Tricase, la formazione Divo, Passateo in porta, difesa 3 con Zecca, Giglio e Maiolo, sulle fasce ovrono Desiderato e Via, centrocampo molto tecnico con Caputo, Caracciolo e il capitano Sciatti, in attacco i bomber Lo Russo e Manito, mentre Tricase a stazione anteriore. Un Tricase che è partito un po' compassato, forse anche un po' con emozione di impegni sbagliati, ma ora ha preso possesso del centrocampo sotto regia di Sciatti e sta cercando con insistenza di gol del vantaggio.
2: Bene, allora Mino, ci sentiamo più tardi per altri aggiornamenti. Grazie.
6: A breve, Davide.
2: Grazie a Mino De Iaco, quindi altro collegamento andato in archivio, 0-0 tra Atletico Tricase e Grottaglie. Stiamo per andare, chiedo scusa alla regia, da Vincenzo Nannavecchia che doveva ovviamente collegarsi da Manduria, per Manduria San Vito, poi dopo andremo a Ruffano per Ruffano Leverano, dove avremo anche due corrispondenti, quindi a Trepuzzi, per Trepuzzi Virtus Matino con Gianluca Merola, e seguiranno i collegamenti di prima e seconda categoria. Cerchiamo ovviamente di fare più in fretta possibile perché i campi oggi sono tantissimi. Intanto c'è un aggiornamento dal campionato di eccellenza, l'Atletico Racale si è portato in vantaggio con il Polimnia, Racale 1 Polimnia 0, altro risultato che cambia sempre dal campionato di eccellenza è quello del Taurisano che vince 1-0 in casa dell'Unione Calcio Bisceglie, quindi due risultati che cambiano per due compagini salentine. Mentre vediamo in promozione se è cambiato qualcosa, c'è il vantaggio dello Sporting Oria sul Sava Calcio, quindi Oria 1 Sava 0. Un altro risultato che cambia è quello di Manduria San Vito, dove il Manduria vince 1-0 e dovremmo collegarci proprio su questo campo. Non dovessimo riuscirci, passeremo a Ruffano per Ruffano Leverano, gara cominciata alle ore 15, dunque dovremmo essere anche verso la fine del primo tempo per sentire Mattia Mestria e poi Salvatore Damanzo nell'ordine. Ma prima di tutto il collegamento con Manduria per immagino abbiamo Mattia Mestria, quindi per Ruffano Leverano, gara cominciata alle ore 15. Allora, buon pomeriggio Mattia, ben trovato.
7: Buon pomeriggio a voi, ciao.
2: Allora Mattia, che succede? Gara cominciata alle 15, dicevamo, ancora 0-0.
7: Sì, appena segnato il Leverano è passato in vantaggio al 45esimo del primo tempo.
2: Quindi,
7: appena finito il primo tempo qui.
2: Finito adesso il primo tempo, 0-1, che partita è stata sino ad ora, Mattia?
7: Una partita abbastanza equilibrata, loro gli ultimi minuti del primo tempo hanno avuto qualche occasione in più e su una rimessa laterale, fallo laterale, palla in mezzo e il numero 10 di testa ha trovato il gol.
2: per un Ruffano reduce da una vittoria esterna importante 3-1 a Sava,
7: a
2: no?
7: Sava, sì, domenica scorsa.
2: Preziosissimo quel successo, Mattia.
7: Sì, venivamo dalla sconfitta in casa con Lagiano per 2-0. È stata un'ottima prova di riscatto a Sava, ma anche oggi potremmo portare a casa la vittoria. Vediamo nel secondo tempo cosa succede.
2: Quindi sul campo è quello che mi sembra di capire, Ruffano avrebbe meritato qualcosa in più.
7: Guarda, diciamo che è stata una partita equilibrata da entrambi, tutti e due hanno avuto occasioni, soltanto che il Leverano ha trovato il gol a fine primo tempo. Sì. Vedremo nella ripresa.
2: Bene, allora Mattia, ti lasciamo prendere il tè caldo, cosa si prende questo periodo dell'anno?
7: No, qui fa caldo, quindi ancora del caldo no.
2: Caffè in ghiaccio, facciamo così.
7: Sì.
2: Va bene.
7: Benissimo, sì.
2: Grazie Mattia, a dopo. Un saluto a Mattia Mestria, 0-1, il parziale Ruffano Leverano. Andiamo da Vincenzo Nannavecchia, poi Gianluca Merola. Sfruttiamo sempre il tempo che ci vuole necessario per cambiare corrispondenza, per aggiornarvi con i risultati. Vediamo anche in prima e seconda categoria, dove oggi è cominciata la prima giornata. Il Calcio Gallipoli vince già 2-0 col Don Bosco Manduria, 1-1 invece tra San Pietro Vernotico e Polisportiva Galatone. Questi sono i risultati su cui possiamo aggiornarvi, mentre vince 1-0 in seconda categoria lo Spongano sul Collepasso, mentre 0-0 ancora sugli altri campi, stante la vittoria dell'Otranto, 1-0 in casa della Virtus Latiano. Stiamo provando allora il collegamento con Gianluca Merola per Trepuzzi Virtus Matino, sempre dal campionato di promozione, un'altra gara interessante, e vediamo cosa succede anche in Serie D, dove era l'unico campionato da cui non avevamo aggiornato i risultati. Il Nardò pareggia per 2-2 con la Palmese, partita scoppiettante quando siamo nel corso della fine del primo tempo, gara cominciata alle 15, così come Brindisi Real Aversa, con il Brindisi che l'ha sbloccata, quindi Brindisi in vantaggio 1-0. Anche qui è finito il primo tempo e dopo ci collegheremo con Roberto Aprile per gli aggiornamenti e per raccontarci come è arrivato il gol della squadra di casa. Mentre dal campionato di promozione ci colleghiamo con Gianluca Merola per Trepuzzi Virtus Matino. Buon pomeriggio Gianluca.
8: Buon pomeriggio Davide, buon pomeriggio a tutti i radioascoltatori di Mondo Radio Tutti Frutti, e buon pomeriggio da Trepuzzi, dove in corso di svolgimento la quinta giornata del girone B di andata del campionato di promozione tra il Trepuzzi Calcio e la Virtus Matino. Stadio Vittorio Trepuzzi, dicevo, cielo sereno, 23 gradi centigradi, terreno in erba naturale a macchia di leopardo ma in buone condizioni, pubblico nutrito, quello locale della tribuna in cui noi stiamo trasmettendo la radiocronaca, una ventina di supporters pervenuti da Matino in quella opposta. Arbitro dell'incontro il signor Sorrento Carlo della sezione arbitrale di Brindisi, coadiuvato dai collaboratori Martina Riccardo e Brunetti Antonio Pio della sezione arbitrale di Lecce. Come si schierano le squadre in campo? Il Trepuzzi schiera Giangrande, Vino, Vigliotti, Taurino, Martina, De Laurentiis, Diop, Brut e Guadagnello e Quarte, Murrone. Risponde la Virtus Matino con Cola, Pietro, Cusavio, Gomez, De Donno, Garzia, Berazza e Barbò, Maraschio, Corrino, Garzia e Almiral. Allenatore del Trepuzzi il duo Tardelli De Pascalis, è quello della Virtus Matino Andrea Salvatore. Ricordiamo che le frequenze medie di Mondo Radio Tutti Frutti nel centro nord Salento si ascolta sulle frequenze dei 93.90. nel girone B del campionato di promozione pugliese la classifica dopo quattro giornate disputate è molto corto, dalla terza alla nona posizione ci sono solo 3 punti di differenza, ma la Virtus Erche solida in difesa e attacco a mitraglia e delle meraviglie in fase offensiva, con una differenza reti di più 11 fa la differenza in questo campionato rispetto alla all'altra squadra che è prima in classifica, che è il Latiano, che di differenza reti registra il più 4. In zona bassa si trova il Trepuzzi, che dopo una partenza in salita ha inviato un segnale forte e chiaro a questo campionato, dove domenica scorsa ha fermato in fuori casa la capolista Latiano impattando per 0-0, e quindi una difesa che ha retto bene in quel di Latiano e che oggi tra le mura amiche deve dare continuità al risultato conseguito domenica scorsa. Siamo giunti, gentili amici, al 22esimo minuto del primo tempo. Il risultato è ancorato sullo 0-0, ma la ghiotta occasione per passare il vantaggio ce l'ha avuto il Trepuzzi al 13esimo minuto del primo tempo, con un calcio d'angolo battuto da Bigliotti, colpo di testa di Guadariello, Cola Pietro si distende in tuffo e devia il pericolo. Siamo al 22esimo del primo tempo, il risultato è di 0-0, e per dare spazio a tutti quanti i colleghi cedo volentieri la linea a te, Davide.
2: Grazie ancora a Gianluca Merola per Trepuzzi Matino. 0-0 il parziale, andiamo avanti con la prima categoria, quindi con Luciano Panzera, poi Salvatore Ciriolo, Roberto Cataldi, rispettivamente per Capo di Leuca, Cobertino, Città di Poggiardo, Supersano e Gallipoli, Don Bosco Manduri. E proseguiremo poi con la seconda categoria. Ne approfittiamo per dare qualche aggiornamento dal campionato di promozione, dove non ci sono novità rispetto alle ultime comunicazioni, tranne il vantaggio del Football Taviano che vince 1-0 in casa del Mesagni, e poi gli altri risultati lo dicevamo prima: Lori in vantaggio 1-0 sul Sava, il Leverano vince 1-0 a Ruffano, mentre il Manduria

0: fino adesso, diciamo, sia, sì, abbiamo avuto un paio di occasioni per andare in vantaggio, adesso loro stanno attaccando, hanno avuto un calcio d'angolo, mo ovviamente si stanno affacciando in area nostra, e niente, siamo riusciti a ripartire noi con Alberto D'Amico, soluzione a nostro favore, e niente, ovviamente sono i tempi di preparazione per fare la.
1: E allora ne approfittiamo, Luciano, per raccontare, sì, un po' di questo capo di Leuca. Quest'anno che squadra è stata formata?
0: Ma è stata formata, vabbè, sulla forgiata già sul materiale che avevamo l'anno scorso, questi ultimi, sì, periodi, chiaramente. Sì. Poi c'è stato qualche 2-3 innesti e oggi stanno giocando con Cerrocco Florio, che era già un ex nostro. Sì, anni, sì, gli anni scorsi.
1: È un ritorno,
0: è un ritorno, sì. Ponce Melle pure, lui era il nostro calciatore, poi è stato fuori a giocare in seconda categoria, ma è rientrato, e poi gli altri più o meno sono poi c'è il Russo, un under, diciamo, che sta giocando a centrocampo, che era sempre il settore del nostro giovanile, però l'anno scorso stava a Ruffano ed è rientrato qua con noi.
1: Panzera indistinta o no?
0: Io?
1: Eh beh, certo.
0: Sì, sono indistinto, oh, faccio segnaline, la mia passione.
1: La passione, sì, intramontabile, sì.
0: Sto qua perché poi sono più libero, poi così, no?
1: Certo.
0: E anche se poi devo stare attento all'arbitro, perché se mi devo dare il telefonino, ovviamente mi rimprovera, no?
1: Noi facciamo presto, subito, veloce indolore.
0: No, vabbè, no. E niente, poi diciamo la formazione, poi c'è in panchina perché hanno qualche problema fisico, c'è Palumbo, Negro, sì, dell'anno scorso, diciamo grosso modo c'è, diciamo, una bella squadra per fare un buon campionato.
1: Questo
0: poi
1: è l'obiettivo.
0: Man mano poi riprendere cose come si mettono, speriamo bene.
1: L'appetito viene mangiando, e lo sappiamo.
0: Oggi chiaramente dovremmo portare a meno il risultato, anche se effettivamente abbiamo avuto un paio di occasioni, anche loro, per quelle che ho visto, diciamo, non conosco molto i presidenti del Covertino, chiaramente un po' ho visto che un ragazzo di valore avanti, numero 9, sicuramente è alto 2 metri, diciamo così.
1: Già soltanto cosa. Quello fa. In queste categorie, certo.
0: Sì.
1: Va bene. Allora, intanto 0-0, vediamo nel secondo tempo se cambia qualcosa. Ci sentiamo dopo, Luciano. Grazie.
0: D'accordo, grazie a voi.
1: Grazie a Luciano Panzero, lo lasciamo nel ruolo di segnaline e continuiamo con i collegamenti. Andiamo da Salvatore Ciriolo, sempre per la prima categoria. Sfruttiamo il tempo utile, questi secondi che ci separano dal prossimo corrispondente, per aggiornare i risultati. La Polisportiva Caratone vince 2-1 in casa del San Pietro Vernotico, mentre il Calcio Gallipoli è sempre in vantaggio 2-0 col Don Bosco Manduria, ma è un campo su cui andremo, per cui ci concentriamo più tardi su questa partita. Vediamo anche in seconda categoria se c'è qualche novità. 1-0 del Presicce Acquarica in trasferta con la Soccer Green Surbo, ed è sempre in vantaggio lo Spongano 1-0 a Collepasso, con la Virtus Collepasso che esordisce in questo campionato di seconda categoria dopo tanti anni di terza. Anche qui avremo un nostro corrispondente, ci collegheremo più tardi, adesso stiamo tentando di collegarci con Salvatore Ciriolo per Città di Poggiardo su Persano, poi ritroveremo Roberto Cataldi che segue il Gallipoli in prima categoria, e quindi in seconda categoria Alixias Sandonaci, Virtus Collepasso Spongano e Veglie Muro sono le gare in programma. Forse c'è qualche errore di linea, allora continuiamo con Roberto Cataldi, magari per Gallipoli Don Bosco Manduria. Ne approfitto anche per aggiornare i risultati dei campionati di eccellenza e promozione. In eccellenza il Polimnia si è portato in vantaggio su Racale, quindi c'è una modifica del risultato comunicato in precedenza che vedeva invece il Racale aver sbloccato il risultato. Non è così, il Polimnia avanti 1-0 in casa dell'Atletico Racale. Poi il Cosmano Sport vince 1-0 con la Toma Maglie, mentre il Taurisano è in vantaggio in casa dell'Unione Calcio Bisceglie per 1-0. Questi sono i risultati di eccellenza cambiati rispetto allo 00.

0: 0 che vige un po' su tutti gli altri campi. In promozione, anche qui vi diamo gli aggiornamenti: 1-0 delle Verano sul Ruffano, gara cominciata alle 15, sta quindi per cominciare la seconda frazione di gioco. Il Tricaso è sempre fermo sullo 0-0 con il Grottaglie, mentre c'è il 2-0 dell'Erchie sul Virtus Locorotondo. Questo è il risultato, l'ultimo risultato che è cambiato. Poi Sporting Goria Sava 1-0 e Mesagne Football Taviano 0-1 gli altri risultati, appunto, che sono cambiati nel corso di questa prima frazione di gioco. Abbiamo il collegamento con Roberto Cataldi per Gallipoli, Don Bosco Manduria. La categoria è la prima, ma la passione ovviamente non cambia. Buon pomeriggio Roberto, ben trovato.
1: Buon pomeriggio a te e a tutti i radioascoltatori. Qui al bianco abbiamo superato la mezz'ora e il Gallipoli conduce per 2-0. C'è da dire che tendenzialmente c'è una sola squadra in campo, è quella del Gallipoli, che sin dal primo colpo di pallone d'avvio della partita è partito in avanti, e infatti il gol è arrivato, che ha sbloccato il risultato, è arrivato subito al secondo minuto. C'è stato una bella azione sulla zona centrale del campo, il pallone è arrivato nell'area di rigore a sinistra a Santomasi, che con un diagonale ha battuto il portiere ospite, che non ha potuto fare niente. Lì il Gallipoli ha sbloccato, chiaramente è cresciuta la consapevolezza della forza della squadra gallipolina e sono state create un paio di buone occasioni, e poi è arrivato il secondo gol, raddoppio di Sansò sul calcio di punizione all'ottavo, il pallone è stato deviato dalla barriera e il portiere ospite non ha potuto fare niente. Quindi Gallipoli 2, Manduria 0, giornata prettamente estiva, la spiaggia è piena di bagnanti, lo stadio purtroppo è ancora desolatamente vuoto, perché anche con questa squadra i tifosi, gli ultras, non vogliono partecipare alle partite, a seguire insomma la squadra del Gallipoli, l'unica squadra ormai rimasta, quindi dovrebbero un attimino fare il punto della situazione e cercare di capire che questa è la squadra che rappresenta il Gallipoli e che quindi i colori sociali vanno oltre antipatie personali o vicissitudini. Un centinaio di spettatori presenti, nessuno naturalmente di Manduria. Per cui ti ridò la linea, ricordando il parziale: Gallipoli 2, Manduria 0. A te la linea.
0: Grazie Roberto Cataldi, ed è veramente un peccato dover raccontare appunto di gare senza tifosi. Proviamo a ricollegarci con Salvatore Ciriolo per Città di Poggiardo Supersano, mentre dicevamo gara senza tifosi, raccontarlo è sempre spiacevole, l'evidenza insomma sono gli attriti tra società e questi ultimi, che hanno deciso anche quest'anno, speriamo possano cambiare idea, ma hanno deciso di non seguire la squadra almeno per il momento. Il Gallipoli, fatto sta che è in vantaggio 2-0 sul Don Bosco Manduria. Questo era il campionato di prima categoria, prima giornata del girone C. Stiamo per rimanere su questa categoria per incontrare Salvatore Cigliolo per Città di Poggiardo Supersano. Il collegamento adesso è riuscito, quindi ringraziamo la regia e diamo il ben ritrovato a Salvatore Ciriolo per Poggiardo Supersano. Ciao Salvatore, buon pomeriggio.
2: Ciao Davide, qui siamo al 35esimo e il Poggiardo vince per 1-0 e secondo me, ma anche secondo Donatello Piri, mister Piri, c'era un calcio di rigore adesso poco fa per il Poggiardo.
0: Che salutiamo, mister Donatello Piri.
2: Eventualmente dirà qualcosa.
0: Sicuramente, vai pure.
2: Sicuramente più competente, e oltretutto poi mi diceva che ha rischiato di non essere qui e di non essere qui questa partita perché era stato contattato in extremis da una squadra, ma ha rifiutato per motivi di lontananza. E no, dicevo, 1-0 per il Poggiardo e campo letteralmente stracolmo, sembra di vedere Poggiardo Vasse di qualche anno fa, e buona rappresentanza anche degli ospiti. Il gol è stato maturato al 20esimo, veramente il portiere avversario, che di fronte a Matteo Luca del Poggiardo, il nuovo centravanti, diciamo, ha tentato un rinvio ma è stato intercettato dal centravanti che ha depositato in rete, e adesso c'è un calcio d'angolo per gli ospiti che vediamo dalla destra della porta difesa da Armando Boscarini, lo scorso anno in porta con il Poggiardo 91 e con la difesa libera, però adesso è il Supersano che sta guadagnando qualche metro nel tentativo di raggiungere il risultato di parità. Vediamo ancora il Poggiardo che è libera, che cerca di ripartire con il contropiede. Ecco, c'è, diciamo, grande pubblico, il Poggiardo sulla destra con Marzo. Vediamo cosa succede in questa occasione, però Zaga ha perso l'attimo giusto per poter cercare una profondità. È arrivato il solito Benitez che ha portato la palla in avanti. Vediamo adesso, sicuramente Cipolloni cercherà una conclusione. Vediamo, c'è libero qualcuno sulla destra, ma non viene visto da Cipollone e Villani, che comunque sì, in fasi concitate in area avversaria adesso, e Picocelli probabilmente disturbato dal difensore aveva dimenticato il pallone, che è comunque andato in pallone laterale per il superstrano che dipende sulla destra. E dicevo, una bella partita, un buon tasso tecnico, e il Poggiardo è stato ripescato di Città di Poggiardo di recente in prima categoria. Abbiamo visto l'anno scorso, la squadra è stata affidata a Fabrizio Paniti, l'ex tecnico del Superstrano, delle ultime due stagioni del Superstrano, con il quale due anni fa raggiunse la prima categoria, e l'anno scorso l'ultima partita di campionato, diciamo, disputata proprio a Poggiardo con Paniti in panchina, sulla panchina del Superstrano. E ti faccio adesso subito mister Rizzo per qualche valutazione tecnica, però dico che la partita è bella e le squadre giocano bene, il tasso tecnico mi ha almeno sinora favorevolmente colpito.
0: Bene, grazie. Pronto? Grazie Salvatore, mister.
3: Ciao Davide, ben ritrovato
0: a te. Allora, ci ha detto Salvatore delle sirene di mercato, è vero?
3: Non ho capito, scusami Davide, perché c'è.
0: Salvatore ci ha detto delle sirene di mercato che ti riguardavano, qualche offerta che poi hai rifiutato.
3: Ah, sì. Vabbè, capito tutti gli anni Davide, però ormai sono fuori dal giro, preferisco, come ti ho detto pure l'anno scorso, preferisco dedicarmi ai ragazzi.
0: Concentrarti, basta, sì, sulle giovanili,
3: sì,
0: no?
3: Sì, perché poi, avendo figli a casa, quindi hanno una certa età, bisogna anche controllarli.
0: È vero. Mister, invece, questo Città di Poggiardo quest'anno darà soddisfazioni? Secondo te che campionato si vedrà?
3: Guarda, vedendo le squadre, vedendo anche le città che partecipano al campionato di prima categoria, secondo me non saranno come gli altri anni, che c'erano due o tre squadre, quelle materasse, diciamo, sulla carta, e poi alla lunga sì, effettivamente così. Quest'anno, secondo me, Davide, sarà un campionato molto molto equilibrato, sia nei piani di vertici che anche nei piani bassi. Vediamo che la città di Poggiardo non sia nei piani bassi, ma sia nei piani alti, perché c'è tanto entusiasmo a Poggiardo, quindi è giusto che sia anche così. E dobbiamo dare merito alla società che ha costruito in questi anni, siamo ritornati in prima categoria, e quindi speriamo di mantenere la categoria, speriamo anche di fare un buon campionato e far divertire quest'anno. Oggi forse saranno intorno ai 600-700 spettatori che stanno qui al campo, quindi
0: è un bel vedere.
3: È merito anche della società se è riuscito a portare entusiasmo qui nel paese.
0: Sicuramente. Sì. Mister, un'ultima battuta, c'è qualche nome di spicco in questo Poggiardo quest'anno che secondo te?
3: C'è il ritorno di Alessandro Villani, no? Dopo tanti anni che ha giocato in categorie superiori, l'anno scorso ha vinto il campionato di Ecchia, e quindi diciamo che il fiore all'occhiello di questa società è riuscito a portare Alessandro a giocare di nuovo per i colori biancorossi, quindi comunque per quanto riguarda la partita, Davide, è una buona partita. E il Superstano è tecnicamente una squadra messa ben messa in campo, ha avuto anche le sue occasioni, però per adesso il risultato ci sorride a noi, e speriamo che fino alla fine rimanga questo qua.
0: Va bene, allora mister, ci sentiamo nel secondo tempo, grazie bene, per il momento.
3: Grazie a te. Ciao,
0: grazie, un saluto anche a Salvatore Ciriolo, e noi continuiamo con il presidente della Soccer Dream Parabita, Pino Petruzzi, che oggi però al momento è a seguire Alixias Sandonaci. Vediamo invece cosa sta accadendo sugli altri campi, ci informava il nostro corrispondente da Tricase del vantaggio del Grottaglie, quindi Mino De Iaco ci ha inviato questa comunicazione: Tricase 0 Virtus Grottaglie 1, ci ricollegheremo con il San Vito più tardi, poi altre novità del campionato di promozione, il raddoppio del football taviano che vince 2-0 a Mesagne, il raddoppio comunicato prima della Virtus Serchie in casa del Locorotondo, quindi l'1-0 dell'Oria sul Sava e anche il Leverano sempre in vantaggio 1-0 a Ruffano. Il campionato di eccellenza, anche qui vi diamo qualche aggiornamento, 1-1 tra Racale e Polimnia dopo l'iniziale vantaggio ospite, è arrivato il pareggio del Racale, mentre il Novoli l'ha sbloccata con la nuova Spinazzola, Novoli 1 Spinazzola 0, e poi sempre in vantaggio il Taurisano in casa dell'Unione Calcio Bisceglie. Ancora sotto di un gol invece la Toma Maglie, Cosmano Sport 1 Toma Maglie 0, mentre cambiamo campionato, vediamo in prima categoria se c'è qualche aggiornamento dopo quelli che abbiamo dato in diretta. 3-0 del Città del Calcio Gallipoli, per meglio dire, col Don Bosco Manduria, e 1-0 dell'Atletico Carmiano sulla Soccer Dream Parabita, partita cominciata da appena un quarto d'ora. Adesso nuovo collegamento con Pino Petruzzi, quindi il presidente della Soccer Dream Parabita. Ciao presidente, ben ritrovato.
4: Ciao Davide, caro, un saluto a te e tutti gli amici in ascolto. Oggi il presidente onorario del Parabita però è in trasferta in quel di Alezio.
0: Sì. Ad Alezio, per Alezio Alixias Sandonaci, quindi
4: Alixio Sandonaci, sì, partita di seconda categoria, prima giornata di campionato. Campo in perfette condizioni, un tifo veramente caldo qui ad Alezio, ci saranno almeno 500 persone, 400 persone, sì, sicuramente. Caldo però, ci ha ingannato la giornata, ci sono 24 gradi, si comincia un po' a sudare quando si corre.
0: Anche lassù al nord quindi fa caldo, noi qui a Tricase soffriamo, ma evidentemente...
4: No, fa caldo, qui la partita è cominciata con un quarto d'ora di ritardo per motivi comunque di tipo amministrativo, ma niente di particolare. Il punteggio è ancora sullo 0-0, diciamo che sono qui ad Alezio perché ci sono almeno 4-5 giocatori di Parabita, fra cui Bomber De Brasi, al quale avevo promesso di presenziare la sua prima qui ad Alezio.
0: Ah, ecco, noi ci chiedevamo se fosse Scaramantico Logistica la scelta, invece di cuore.
4: Sì. Considerato che comunque la Soccer Dream gioca alle 16, con il Carmiano, quindi comincia in ritardo. Quindi dicevo, punteggio dello 0-0, due squadre che si stanno affrontando a viso aperto, comunque. Mister Grasso, altro parabitano che guida la formazione alettina, ha schierato il suo solito 4-2-4. Ci dicevo che ci sono 4-5 giocatori di Parabita, per cui il portiere Spinelli, poi dopo c'è Gianfreda, poi c'è Riccio dietro, quindi De Blasi, giocatori che hanno dato un po' di esperienza a questa squadra, a questa matricola, per cui sta fronteggiando un Sandonaci che, dicevo, è squadra comunque sulla carta attrezzata per dire la sua per la vittoria finale. Ovviamente nel girone non ci sono squadre schiacciasassi nel girone di seconda categoria, sì, però mi sembra un girone abbastanza equilibrato, insomma, con una media verso l'alto. C'è l'Otranto che forse può dire qualcosina in più, anche per tradizione, però per il resto mi sembra un girone abbastanza equilibrato. L'Alezio, per come è strutturato, diciamo, sicuramente venderà cara la pelle come matricola.
0: Una considerazione sulla tua Soccer Dream Parabita quest'anno?
4: Soccer Dream Parabita sta cercando di attestarsi. Ovviamente abbiamo avuto queste l'emorragia di De Blasi, comunque un giocatore che a 40 anni potrebbe ancora dire la sua, però insomma si punta ad un rinnovamento. Purtroppo c'è stato questo cambio dell'allenatore a due giornate dall'inizio, perché ha avuto dei problemi, insomma, di tipo personale ai quali non ha potuto far meno, e per cui adesso sulla panchina c'è Vincenzo Matteo, vediamo se si considera, consoliderà la sua posizione lì in panchina o verrà trovata. Lui, diciamo, è il direttore tecnico quanto riguarda la Soccer Dream. Vediamo come evolverà, vediamo oggi come andrà la partita e poi in settimana ci tireranno le conclusioni.
0: Bene, allora Presidente, noi ci sentiamo più tardi per altri aggiornamenti da Alessio. Grazie.
4: D'accordo, grazie. Ciao,
0: grazie,
4: Davide.
0: Saluto al Presidente della Soccer Dream, Pino Petruzzi. Andiamo da Luigi Frassanito, il prof per Virtus Colepasso Spongano, chiudere il quadro della seconda categoria. Poi faremo un attimo ritorno sui campi più importanti e faremo anche un bel riepilogo di risultati quando siamo giunti praticamente alla fine dei primi tempi, quasi dappertutto siamo praticamente più o meno in fase di recupero e avremo tra pochissimo il collegamento da Lecce per parlare dei giallorossi del Lecce, dell'inizio del campionato di Serie A, la ripresa nel campionato dopo la pausa lunghissima per le nazionali. Si riprende domenica prossima, il Lecce lo farà in casa alla Via del Mare con il Bologna e quindi il nostro corrispondente Pasquale Marzotta ci darà le ultimissime proprio sui giallorossi per capire come hanno vissuto queste settimane, come stanno vivendo anche la fase di recupero infortuni, quando parliamo di Gandelman, Berisha, giocatori che dovevano recuperare la condizione dopo delle lunghe assenze. Lo sveleremo tra pochissimo grazie alle ultimissime appunto sul Lecce che ci dirà il nostro Pasquale Marzotta. Prima però, per tornare in seconda categoria, il nostro prof Luigi Frassanito per Colepasso Spongano. Ciao prof, ben ritrovato.
5: Salve.
0: Allora,
5: grande festa qua a Colepasso.
0: Immagino.
5: La festa di San Francesco, c'è la fiera, c'è il debutto della seconda del Cod, della Virtus Colepasso, quindi il campo sportivo è pieno, sia di collepassesi che di naturalmente sponganesi che sono venuti in gran massa a tifare per la loro squadra. Il risultato è 1-1. Ad un gol dello Spongano, che sinceramente è stata una mezza papera del portiere, che sul calcio d'angolo non è che si può segnare senza che il portiere salti a prendere la palla, e c'è stato poi il pareggio quasi alla fine del primo tempo. Sta per finire, manca nel recupero, hanno dato, e quindi stanno 1-1. Una bella partita giocata con due squadre che secondo me tutte e due ci tengono a vincere, ben orchestrate, ben preparate, fanno un calcio moderno, e a tutti naturalmente piace vedere queste partite in questo modo.
0: Rispetto all'anno scorso, quante novità ci sono, prof, in squadra?
5: Sì, allora, 5 undicesimi sicuri oggi, però ci sono quasi tutta la panchina, diciamo così, è nuova. Ecco, per farci capire, il presidente Cataldi ha fatto delle spese oculate insieme al direttore Malorgio. Adesso è finito il primo tempo, proprio in questo momento, 1-1 il risultato. E quindi hanno fatto spese oculate e hanno preso gli uomini al posto giusto. Infatti servivano due attaccanti avanti, li hanno presi tutti e due, e uno infatti è stato furbetto a pareggiare la partita sulla mezza svista del portiere ospite. E poi ci sono gente anche di esperienza, per esempio è tornato Alessio Aloisi, che ha giocato con la Stella tanti anni fa, e la sua esperienza sicuramente al centrocampo darà ragione al mister, che lo voleva a tutti i costi come coordinatore della squadra, diciamo così, come collante della difesa e con l'attacco.
0: Esperienza, sì, anche in tribuna, no prof? Visto che è un anno in più, dobbiamo ribadire gli auguri che ti abbiamo già fatto in settimana. Tutta esperienza però,
5: Certo, sicuramente. E le cose stanno andando bene fino adesso, ripeto, una bella partita, perché lo Spongano poi è una bella squadra pure, se non è che possiamo dire che non lo è, e ha una tifoseria attrezzata. Guarda, non ne sto esagerando, forse ci sono 500 persone per Spongano, E non sto esagerando.
0: Sembra di stare in un'altra categoria, quasi, no?
5: Sì. Quindi è una bella visione, ecco. Poi aggiungi che l'amministrazione ha pettinato per bene il campo oggi. Ah. Il campo sembra un campo di biliardo, oggi si gioca benissimo. La palla corre, una meraviglia.
0: Tirato il lucido via per l'occasione.
5: L'unica cosa che non corre è che il suo sole.
0: Che vista, mi sto facendo abbronzare, vabbè.
5: Molti ho visto alla fine che cercavano acqua a tutti i costi, perché naturalmente
0: il cooling break anche in seconda categoria serve a causa del sole intenso. E va bene, bisognerà conviverci almeno per un po' qui nel Salento con questo sole.
5: Certamente così.
0: Allora prof, ci sentiamo nel secondo tempo, insomma, per altri aggiornamenti. Ti ringrazio.
5: Va bene, grazie a te.
0: Grazie. Un saluto al prof Luigi Frassanito. Allora, 1-1 lo avete sentito tra Collepasso e Spongano, parentesi dedicata a Lecce. Andiamo da Pasquale Marzotta, poi faremo anche Salvatore Damanzo, il secondo collegamento da Ruffano, torneremo da Vincenzo Nannavecchia che non abbiamo sentito, Massimo Fortunato laddove il match era cominciato un quarto d'ora più tardi, ci perdoneranno i nostri corrispondenti, ma oggi sono davvero tanti i campi su cui siamo concentrati che è difficile ripetere magari il collegamento laddove il risultato cambia, ma vi aggiorniamo noi in tempo reale comunicandovi appunto i risultati. Adesso facciamo un breve riepilogo andando per ordine dal campionato di eccellenza, comunicando solo i risultati dove appunto è cambiato il punteggio: Atletico Racale Polimnia 1-1, Cosmano Sport Toma Maglie 1-0, Novoli Nuova Spinazzola 2-0, Ugento Bitonto 0-1, Unione Calcio Bisceglie Taurisano 0-2, Brilla Campi Atletico Acquaviva 1-0, c'è un solo 0-0 ed è Galatina Squinzano. In promozione vediamo che qui gli aggiornamenti: Ruffano Leverano 1-2, Tricase Grottaglie 0-1, Manduria San Vito 1-0, Mesagne Taviano 0-2, poi Trepuzzi Virtus Matino 1-0, Locorotondo Virtus Erchia 0-2, Sporting Oria Sava Calcio 1-0. Prima e seconda le faremo tra poco, c'è il collegamento adesso con Pasquale Marzotta per le ultimissime su Lecce. Buon pomeriggio Pasquale, ben trovato.
6: Buon pomeriggio Davide, buon campionato a tutti. Le ultimissime in casa Lecce parlano di una squadra che si sta preparando in questa lunga sosta con delle novità sul campo, nello spogliatoio, in società e con lo stadio. Iniziamo dallo stadio, la celebrazione diciamo un po' silenziosa se non a livello di per degli almanacchi. Riguarda i 60 anni dello stadio Via del Mare, che il 2 ottobre ha compiuto 60 anni dall'inaugurazione, uno stadio che in questi anni è cresciuto, ha visto anche tanti campionati di Serie A, tante imprese storiche, emozionanti, anche la mala recessione, doppia recessione in C e poi la doppia promozione sino in Serie A. Detto questo, in questo momento la squadra vive questo momento così di tranquillità dopo 5 giornate, 6 punti, ma si lavora e questo stadio si lavora ancora di più per il restyling, uno stadio che dal 12 di ottobre registra anche le coperture con i vari teli, ma soprattutto c'è anche da dire che questo stadio è candidato al momento tra i 14 stadi per Euro 2032 e quindi va avanti la candidatura di Lecce tra l'orgoglio del comune di Lecce e della società di presenza Vero Sticchi Damiani, e quindi si incrociano le dita anche perché con questa candidatura si spera nei nuove strutture anche accanto allo stadio e ai servizi, quindi diciamo sta crescendo con il Lecce anche il territorio e quindi anche il Salento si propone ad avere i riflettori dei prossimi Euro 2032. Vedremo cosa succederà. Detto questo, passiamo alla questione societaria. Con l'ingresso in società già è pronto ad entrare nel CDA il nuovo amministratore delegato, il salentino, origini sicuramente del Tacco d'Italia, Mattia Baldassarre, ex amministratore delegato del Ravenna, da cui si è già svincolato, era nel CDA e quindi è stato delegato adesso entra nel Lecce e quindi ecco un altro salentino che va a ricoprire la carica rimasta vacante dopo le dimissioni di Sandro Mencucci, amministratore delegato fiorentino che ha rassegnato le dimissioni questa estate dopo quelle di Pantaleo Corvino a giugno, e quindi ecco che c'è quest'altra novità e dovrà essere lui quindi il volto nuovo in questa società. Un grande apprezzamento verso questo profilo è stato a quanto pare espresso anche dal presidente Dario Sticchi Damiani per una società che parla sempre più salentino. E ora arriviamo alla squadra di Eusebio Di Francesco, che questa settimana sta lavorando senza i nove nazionali impegnate in giro per l'Europa con la National League, poi anche il giovane portiere con la nazionale Under 19 bulgara Penef, e anche coloro che partecipano alle qualificazioni per la Coppa d'Africa. Arrivano segnali interessanti, almeno da chi gioca, come Ngom con la Mauritania, Koulibaly che viene impiegato anche seppur nei secondi tempi con il Mali, una nazionale comunque competitiva, mentre Ganderman non è in condizione, viene monitorata la sua situazione per l'infortunio al staff sanitario della nazionale israeliana. Detto questo, sicuramente ci sono tanti segnali, come la convocazione nella nazionale svizzera che colleziona sempre vittorie, anche se non sta trovando spazio Monteiro, l'esterno giallorosso, che è stato convocato in extremis a causa di defezioni nell'ultimo momento per quanto riguarda la nazionale elvetica, e comunque fa parte dei top del calcio nazionale svizzero con tanta gente, una qualità importante, e il Lecce ha un giocatore del genere convocato in una nazionale interessante, ma non ha collezionato alcun minuto al momento, ma il Lecce dovrà puntare per il futuro anche su questo calciatore che va impiegato, come abbiamo già detto a più riprese in questo avvio di stagione, non certo nell'uno contro uno, ma va lanciato in profondità, perché invece può contare su di lui, su caratteristiche come la potenza fisica, la corsa, la tecnica. Vedremo di poterlo scoprire magari in questo ritorno, sì, e la ripresa del campionato. Eusebio Di Francesco ha diretto l'allenamento sino a rompere le righe, perché la squadra poi si ritroverà molto probabilmente con molti nazionali di ritorno da martedì per preparare la ripresa dopo la lunga sosta storica di questo campionato di Serie A. 3 settimane non si erano viste, se non quando è stato interrotto per il, diciamo, per il mondiale, ma era tutta altra storia allora, parlavamo di novembre. E quindi ecco che il Lecce si prepara alla sfida importante contro il Bologna in crisi, che prima della sosta aveva già cambiato l'allenatore con un Palladino a posto di Tedesco, un Bologna che non merita certo la classifica deficitaria, visto che si presenterà a Via del Mare in maniera disperata e ha tutti i mezzi sicuramente per poter risalire. Certo, il Lecce dovrà confermarsi la squadra vista all'opera, almeno sul piano mentale, vista contro il Monza in gran parte della partita, che con 2 vittorie negli scontri diretti che sono stati fondamentali per la classifica, con 6 punti in 5 gare che danno il Lecce con un leggero margine di vantaggio sulla zona di successione +4, ma sono solo indicativi, non sono nulla in questo momento, perché il campionato finisce quando si arriva alla fine e si proclamano i verdetti matematici. Detto questo, però, la classifica ha dato quella serenità, quella autostima per poter lavorare in silenzio nel ritiro di Martignano, nel centro sportivo, dove sicuramente si è sentita l'assenza di ben 9 elementi che hanno partecipato alle rispettive nazionali, ma sicuramente si è lavorato anche tanto e sono stati fatti crescere nella condizione i calciatori che non hanno dato poco spazio. Ad esempio è arrivato nella partita amichevole di giovedì contro l'Altamura, in cui si è messo in mostra un calciatore giovane, diciamo coccolato dalla tifoseria giallorossa, come il giovane attaccante Paco Esteban, a cui sicuramente non si possono dare tante responsabilità, ma di sicuro su questo calciatore il Lecce ci punta. Lui è stato l'autore del gol vittoria, del test amichevole, della scambatura, di sinistro sul fine del primo tempo, ma sicuramente su questo calciatore si potrà anche costruire il futuro e cercare magari di poter vedere se è all'altezza di poter reggere per un futuro il peso dell'attacco del Lecce, non certo in questo campionato, però il Lecce pare pronto, e anche l'entourage del giocatore, a cercare di prolungare e adeguare il contratto tra le due parti, e quindi è questa la notizia che sta arrivando. Beh, e che si aspetta solo l'ufficialità. Detto questo, per quanto riguarda gli infortunati, Kubels, l'attaccante francese, è recuperato, quindi sarà in campo nella sfida contro il Bologna, e sicuramente tarderà ad arrivare il rientro in campionato per quanto riguarda Gandelman, che è in nazionale, non sta giocando proprio in nazionale, sta venendo monitorata la sua situazione, e sicuramente anche il Lecce valuterà lo stato di forma di questo calciatore. Difficilmente forse sarà recuperabile contro il Bologna, ma attendiamo la prossima settimana per poter sapere. Mentre per quanto riguarda Berisha, il Lecce sta lavorando, però come ha detto Di Francesco in allenamento e anche durante la conferenza stampa che si è avuta la gara contro il Monza, questo calciatore ha avuto un infortunio che vale come un assestamento dopo il lungo infortunio di 9 mesi, quindi diciamo che lo staff medico giallorosso sta lavorando per cercare di superare quest'ultimo problema. Per quanto ha detto Di Francesco, si tratta di un assestamento, quindi non ha sottolineato la situazione, ma sicuramente non lo vedremo contro il Bologna.
0: Bene, siamo strettissimi con i tempi oggi, Pasquale, ma sei stato davvero completo ed esaustivo. Ti riascolteremo a partire da domani dalle 12.30 nella classica rubrica qui Lecce Voi Mondo Radio, quindi grazie per essere stato nostro ospite in questa domenica e un buon lavoro.
6: Grazie Davide, buon lavoro anche a te, buon campionato a tutti e forza Lecce, alla prossima.
0: Grazie al nostro corrispondente, il giornalista Pasquale Marzotta. Chiudiamo questo collegamento con Lecce, vediamo se riusciamo ad intercettare Ilvo Stanca, impegnato nella telecronaca del match Atletico Racale Polimnia. Abbiamo effettivamente un problema con la chiamata in uscita per Ilvo Stanca, allora direi di andare da Salvatore D'Amanzo prima e Massimo Fortunato poi per completare, diciamo, il giro di collegamenti quando stanno per cominciare anche i secondi tempi, dunque non avremo nemmeno lo spazio per rifiatare perché le partite sono già ricominciate. Oggi davvero tantissimi campi quelli su cui siamo collegati, avremmo dovuto fare anche un collegamento da Tricase, ma lo faremo tra poco per raccontarci lo svantaggio subito dalla squadra di casa, dall'Atletico Tricase, che è sotto di un gol in casa al San Vito con la Real Virtus Grottaglie, 0-1 il parziale alla fine del primo tempo. E allora, in attesa di un nuovo collegamento, diamo un'occhiata anche in Serie D, da dove ripartiremo tra poco perché ci ricollegheremo con Brindisi e con Roberto Aprile per Brindisi Real Normanna, col Brindisi che ha raddoppiato, Real Aversa, pardon, e quindi Brindisi che ha raddoppiato, siamo sul 2-0, questo è il parziale. Brutte notizie però arrivano dal match Palmese-Nardò, con la Palmese che vince 4-2 con il Nardò e Neretini, quindi, che erano pervenuti al pareggio, adesso sono sotto per 4-2 e dovranno tentare la rimonta. Andiamo da Salvatore D'Amanzo, immagino, per Ruffano Leverano. Ciao Salvatore, buon pomeriggio.
7: Sì, qua dovrebbero mancare, buon pomeriggio anche a tutte le persone, a tutti quelli che stanno ascoltando, dovrebbe mancare un quarto d'ora alla fine, 10-12, un quarto d'ora. Siamo 2-1 per Leverano, altro pallaccio su Pellè, quindi la partita sta incominciando un po' a incattivire. Siamo 2-1 per Leverano dopo che Leverano, diciamo, ha dominato una sessantina di minuti scarti, diciamo, cioè ha dominato diciamo le 60 minuti scarti, disegnando due reti con la Ena e colpendo poi anche un reverso, un calcio d'angolo. Adesso sta uscendo fuori il Ruffano con l'ingresso di Trovè. La partita letteralmente ha cambiato volto. Prima hanno segnato completamente da calcio d'angolo, cioè la palla si è proprio infilata tra palo e portiere, quello che stava sul palo o stava dormendo, non si è capito, la palla entra fuori, poi un ripanno ha avuto l'occasione del due pari contro te tutto solo, ha spedito fuori alla destra del portiere Bardoscia, quindi stanno continuando ad attaccare alla grande loro con l'ingresso di un di un solo giocatore, la palla finisce in fallo laterale, quindi abbiamo già fatto un paio di sospensioni, è entrato dopo quasi un mesetto Sai Young, reduce di lungo infortunio, e poi adesso è uscito anche il numero 3 ed è entrato un altro ragazzino perché sono venuti, cioè, ha avuto i problemi di crampi. Adesso altro cambio, doppio cambio nelle file del Ruffano, esce il 20 e il 27 dentro due altri giocatori, quindi la loro rosa, diciamo che è anche abbondante. Vedo anche qua, io sono nel settore dei locali, Pasculi che si è abbassato un po', ha avuto un problemino pochino di fa per salvare una rete sempre sul trofè, è riuscito in spaccata a salvare una rete quasi fatta, quindi ha avuto un problema al ginocchio, vedo che si sta inginocchiando a curarsi da solo. Adesso sì, Zanon si sta riscaldando, penso, su questa, perché vedo che sta parlando con il mister. Siamo 2-1, mancano 12 minuti, se vuoi qua sta quasi in piedi, ti sentiamo alla fine, che
0: sì,
7: ti devo dire?
0: Va bene Salvatore, ciao. Ti ringrazio, a più tardi. Allora 2-1 per il Leverano, andiamo da Massimo Fortunato, con cui non eravamo riusciti a raccontare l'inizio del match perché posticipato di un quarto d'ora, proviamo a farlo adesso prima di ripartire dal campionato di Serie D e quindi da Brindisi Real Aversa, con il Brindisi in doppio vantaggio con una gara cominciata alle ore 15, dunque mezz'ora prima rispetto alla maggior parte delle gare in programma quest'oggi. Vediamo se ci sono aggiornamenti dei campionati di eccellenza e promozioni. In eccellenza il Taurisano vince 2-0 in casa dell'Unione Calcio Bisceglie, ha raddoppiato anche il Novoli 2-0 con la nuova Spinazzola, e sempre sotto di un gol la Toma Maglie 1-0 vince il Cosmano Sport, e sono sull'1-1 Atletico Racale e Polimnia, mentre l'Ugento è fermo sullo 0-0 col Bitonto Calcio, e anche su questo campo torneremo. Vediamo di collegarci, sì, come promesso, con Massimo Fortunato, con cui il primo collegamento aveva portato a raccontare solo un pre-gara. Adesso ci siamo dentro la partita, forse a fine primo tempo, Massimo.
8: Sì, siamo qui all'intervallo con il Campi in vantaggio per 1-0, partita un po' movimentata, prima fase di studio, poi sinceramente Acquaviva dietro faceva notare un po' di, diciamo, qualche deficienza, qualche mancanza, un po' di leggerezza, e su una di queste leggerezze, dopo che aveva sfiorato il gol con il Campi con Kevin Nelson, passava in vantaggio sul rigore realizzato da Capitan Caravaglio. Lo stesso Kevin Nelson, che aveva sfiorato prima il gol, contestualmente veniva sostituito per infortunio, sostituito del Latti, subito dopo il vantaggio del Campi, il Campi rimaneva in 10 per un'ingenuità di Calò che, rispondendo ad una provocazione, prendeva, insomma, diciamo così, in maniera bonaria, reagiva ad una provocazione e veniva sul lancio torto della sezione di Barletta.
0: Quindi,
8: successivamente a questi episodi l'Acquaviva non riesce a far gioco, però si rende per il corso praticamente con Cesao Santos su una punizione dal limite che andava di un niente fuori, e quindi poi si terminava il primo tempo con un grande vantaggio massimo. Adesso doveva affrontare tutta la ripresa in 10 contro 11, peccato perché l'Acquaviva non si sta dimostrando squadra dai punti in classifica, soprattutto dietro a delle carenze proprio mentali, così, dei vuoti, sono poco attenti, e piano piano Cavaliere e Facecchia stavano scardinando, insomma, la difesa avversaria, incrociandosi bene. Su una di queste azioni nasceva questo calcio di rigore, forse pure eccessivamente generoso, però c'è stato, insomma, è stato assegnato. Peccato perché subito dopo il vantaggio il Brilla rimane in 10, rimane, quindi adesso ci sarà da affrontare il secondo tempo, tutto da soffrire con la numerica. Ricordiamoci sempre che c'è stata la partita infrasettimanale,
0: sì.
8: In Coppa, quindi le energie magari non sono piene per tutti, però speriamo bene, dai, perché ripeto, la squadra sta tenendo bene il campo, e organizzata bene, praticamente nessun problema. Ripeto, il gol era nell'aria al primo tempo, oggi da un momento all'altro non si aspettava, c'è un fastidioso vento che adesso soffierà trasversalmente alle spalle dell'Acquaviva, quindi bisogna stare attenti, peccato, ripeto, non ci fosse stata questa funzione, ti direi che oggi
0: la strada sarebbe stata spianata, invece ci sarà da soffrire.
8: Sì, ci sarà da soffrire, diciamo, mentre adesso, perché non ho sbagliato, soffia alle spalle, ma sostanzialmente alle spalle. Speriamo che magari questo vento se lo può tenere la palla lontana dall'aria.
0: Magari sì, magari
8: dietro,
0: sì.
8: Dietro l'acqua viva alla squadra del genere, che si infilava con una certa facilità, infatti nel passato la squadra stava iniziando a prendere piedi in occasione.
0: Sì. E si sente, si sente. Sì.
8: Andiamo a partire su quegli episodi che delle girano a favore o contro. In questo caso non c'è stato un episodio favorevole, però vediamo cosa può accadere durante il proseguo della partita. Ci sono un po' gli animi leggermente caldi, la macchina d'Acquaviva un po' requieta, però siamo nella normalità, niente
0: beh,
8: di
0: sì.
8: Niente,
0: c'è stata partita di combattuta, via maschia, chiamiamola così. Va bene Massimo, ci sentiamo allora più tardi per altri aggiornamenti, grazie. Grazie a Massimo Fortunato, quindi 1-0 per il Brilla Campi con l'Atletico Acquaviva. Stiamo per ricollegarci con la Serie D con Roberto Aprile per Brindisi Real Normanna, gara cominciata alle ore 15, dovremmo essere quindi nella fase conclusiva degli ultimi minuti. Il Brindisi vince 2-0, ma rispetto al primo collegamento, quando avevamo dato lo 0-0, il nostro corrispondente ci dovrà raccontare questi due gol che sono arrivati ad opera della squadra di casa, che sembra poter portare a termine un bel successo e quindi portare a casa tre punti importantissimi per il prosieguo del campionato. Dopo la Serie D ci ricollegheremo in eccellenza con Marco Macagnino per Ugento Bitonto, passeremo poi al campionato di promozione, torneremo a Tricase per il secondo tempo di Atletico Tricase Grottaglie, dove la squadra ospite è passata in vantaggio proprio nel giorno di festa in cui il Tricase tornava nella squadra, nel campo di casa, tornava appunto nel proprio impianto sportivo dopo il rifacimento del manto erboso, e quindi il posizionamento, la posa, diciamo così, dell'erbetta sintetica, che ha dato sicuramente un nuovo volto e anche nuove chance di giocare nel migliore dei modi al Tricase. Andiamo adesso da Roberto D'Aprile, torniamo al match Brindisi Real Normanna. Come sta andando, Roberto?
9: Allora Davide, la situazione naturalmente è cambiata, il Brindisi vince 2-0 sul Real verso Normanna, siamo al 30esimo minuto del secondo tempo, dal 18esimo del secondo tempo il Real Normanna gioca in 10 per l'espulsione di Hernandez per somma da munizioni, il Brindisi era passato in vantaggio nel primo minuto di recupero del primo tempo e poi a seguito di un'autorete, autogol di Porte su cross al centro dell'ottimo Alboni. Poi nel terzo minuto del secondo tempo il Brindisi è passato nuovamente in vantaggio sul punteggio di 2-0 attraverso un calcio di rigore realizzato da Sosa. Il Brindisi ha continuato ad alzare il ritmo e la Versa Normanna in un certo senso ha accusato il Brindisi ben piazzato nel chiudere tutti gli spazi. Mister Campidoglio ha cercato, giocando in 10, di prendere alcuni accorgimenti. La squadra, va detto, che non si è mai disunita dell'Aversa Normanna, cercando di aprire ampi spazi diciamo sulle fasce, però senza dare risultati risolutivi. Il Brindisi ha avuto più volte occasione di chiudere la partita e realizzare il 3-0, naturalmente gioca sul velluto, ci sono azioni in contropiede a seguito da parte dell'Aversa Normanna. Il Brindisi mantiene il baricentro alto e la fase di maggior possesso palla. Quindi siamo giunti esattamente al 37esimo minuto in gioco, ribadisco, Brindisi 2, Real Aversa Normanna 0. A te Davide.
0: Bene, perfetto, grazie a Roberto Aprile, che riascolteremo tra poco per il finale della gara, quindi 2-0 per il Brindisi sul Real Normanna. Andiamo adesso da Marco Macagnino per Ugento Bitonto, quindi vediamo nel frattempo che il collegamento viene ripristinato con Marco Macagnino. Che risultati ci arrivano, in particolare dal campionato di promozione, dove è arrivato il pareggio del Tricase, quindi sarà il prossimo collegamento, quello con Mino Degliaco dal San Vito. 2-2 anche tra Ruffano e Leverano, proprio nei minuti conclusivi di quest'altra gara cominciata alle ore 15, mentre il Taviano ha triplicato 3-0 in casa del Mesagne, 1-1 tra Trepuzzi e Virtus Matino, mentre gli altri risultati non cambiano, con l'Erchie sempre sul 2-0 in casa del Locorotondo e Loria che vince 1-0 con il Sava, oltre all'1-0 del Manduria sul San Vito, in attesa dell'ultima gara in programma quest'oggi, ovvero Ginosa-Latiano, appuntamento alle ore 17. Passiamo al campionato di prima e seconda categoria. In prima dilaga ormai il Calcio Gallipoli, 4-0 col Don Bosco Manduria, poi è 1-0 sempre del Città di Poggiardo sul Supersano. Andiamo, chiedo alla regia di portarci a Tricase da Mino Degliaco per le novità appunto dal San Vito. Continuiamo con i risultati dal campionato di prima categoria, dove la Soccer Dream Parabita è in svantaggio per 2-0 con l'Atletico Carmiano Magliano, mentre 2-2 tra San Pietro Vernotico e Polisportiva Galatone. Occhiata veloce anche al campionato di seconda categoria, vediamo anche qui quali risultati sono cambiati rispetto alle ultime comunicazioni. L'Olympic Lecce vince 1-0 con la Polisportiva Marzius, il Palmarigi vince 1-0 con l'Oria Calcio, 2-0 del Presicia Acquarica in casa della Soccer Green Surbo e 1-1 tra Virtus Collepasso e Spongano, risultato che vi avevamo comunicato anche in tempo reale. 0-0 ancora tra Alixias e Sandonaci, mentre alle 17 in programma Soccer Veglie, Gioventù Calcio Muro. E chiudiamo a questo punto con gli aggiornamenti anche col campionato di eccellenza, prima di risentire Mino Degliaco, col quale stiamo tentando un nuovo collegamento per aggiornarci appunto da Tricase, dove immaginiamo che il caos prevalga rispetto alla facilità di connessione, ma ci siamo, dovremmo esserci ancora con Mino Degliaco. Mino, eccoci.
10: Il Davide, nono del secondo tempo, 1-1 tra Grossaglie e Tricase, era passato in vantaggio ai Grossaglie al 29esimo del primo tempo, grazie a un gol di Montechiari, l'attaccante del Grossaglie, ma aveva fatto tutto benissimo Rui Bal, l'ex, forse anche un po' rimpianto a Giulio Tricase, l'anno scorso Rui Bal con Giulio Tricase fece 14 gol, se non ero uno dei capitani della squadra, insomma, fatto tutto da solo, qui sulla fascia sinistra, ha saltato ben tre uomini e poi per l'appunto Montechiari è stato un gioco da ragazzi, mentre alle spalle di Passateo, portiere del Tricase. Eravamo al 29esimo del primo tempo, 29 minuti di assenza quasi ingiustificata del Tricase, forse un po' l'emozione pure per il nuovo campo, il vecchio più San Vito, qui col campo sintetico, Tricase non pervenuto. Il gol però ha dato sicuramente una scossa agli uomini di Carrozza, che si sono riversati anche come fosse nervosi, tutti in avanti, clamorosi, soprattutto a fine del primo tempo, l'occasione è capitata sulla testa di Lorusso, ha fatto un miracolo di portiere e su Tapino neanche Caraccio è riuscito per rimettere palla in gol. Poi, secondo tempo, primo minuto, calcio di rigore per il Tricase, molto contestato degli uomini Tarantini per un fallo di mano su un rimpallo, mezzo rimpallo, insomma l'arbitro comunque dà il calcio di rigore, è un rigore anche un po' grottesco, con Scianti che si presenta a dischetto, insiste un po' sul pallone, il Grossaglie chiedeva il doppio tocco, il partire comunque si butta la palla lentamente e finisce alle spalle del portiere, e 1-1 per il Tricase, in Tricase che il secondo tempo comunque ha iniziato con un altro piglio e ora è la ricerca del gol del vantaggio. Ora siamo al decimo minuto, praticate due ostaggio 1-1.
0: Bene Mino, ti ringrazio, ci sentiamo più tardi. Allora salutiamo Mino Degliaco, ritorneremo tra poco al San Vito, ma dobbiamo provare un collegamento anche da Manduria, per Manduria San Vito, in questo caso la squadra del San Vito con Vincenzo Nonnavecchia, poi ci sposteremo da Gianluca Merola per Trepuzzi Virtus Matino. Vediamo intanto se in Serie D c'è qualche finale con le gare cominciate alle ore 15. No, ma c'è una bella notizia per il Brindisi che ha triplicato, Brindisi 3, Real Aversa 0, mentre il Nardò è sempre sotto di 2 gol, 4-2 il vantaggio della Palmese sul Nardò. Abbiamo provato Vincenzo Nonnavecchia, evidentemente c'è qualche difficoltà. Andiamo avanti e andiamo da Gianluca Merola prima di ritornare da Mattia Mestria e Salvatore D'Amanzo. Gianluca Merola che si trova a Trepuzzi, per Trepuzzi Virtus Matino. Stavamo sul campionato di Serie D, allora possiamo aggiornare qualche risultato, anche se non sono finali. La Fidelissandria vince 2-1 in casa con il Real Forio, mentre la Turris vince 1-0 in casa del Gladiator, 1-1 tra Ischia, Isola Verde ed Ebolitana, e lo abbiamo detto, il 4-2 della Palmese sul Nardò, oltre al Gravina che vince 2-1 sulla Virtus Francavilla, il Manfredonia in vantaggio 1-0 col Bisceglie, lo 0-0 invece tra Martina e Francavilla. Ce l'abbiamo adesso il collegamento? No, proviamo a riposizionarci, ecco adesso sì, grazie alla regia con Gianluca Merolo. No, e allora dovremmo averlo nuovamente in contatto, piccola difficoltà tecnica che risolviamo in un secondo per poterci ricollegare ancora con Gianluca Merola per Trepuzzi Virtus Matino. Eccoci, adesso sì, confermato dalla regia, ritorniamo da Gianluca Merola. Gianluca,
11: allora siamo in diretta qui a Trepuzzi, siamo giunti al 20° del secondo tempo e rispetto al precedente collegamento il risultato è cambiato. Nella prima frazione di gioco, al 37° del primo tempo, sono passati in vantaggio i locali con il Beniamino Quarta che ha raccolto un cross proveniente sulla sinistra portando in vantaggio il Trepuzzi, premiato al secondo tempo e pronti via. La mentalità da parte della squadra ospite, il Virtus Matino, che con un tiro cross da parte del numero 7 Garcia, con una fortunata deviazione del dipendente del Trepuzzi, il numero 6 De Laurentiis, impatta il risultato portando in parità il risultato tra il Trepuzzi e la Virtus Matino. Ma tra l'ottavo minuto e il 13° minuto, forcing da parte dei locali con due azioni importantissime. La prima è stata praticamente slittata dal portiere e in collaborazione con la difesa a botta sicura. La seconda invece un tiro dai 25 metri a favore di vento, parte palla che sfiora la traversa a portiere battuto. E in questo momento il pallone è sui piedi del Virtus Matino, siamo nel cerchio del centrocampo, sull'out di destra. Palla al numero 10 che cerca l'imbeccata per l'attaccante che non segue il pallone, palla che viene recuperata dal castello difensivo del Trepuzzi che cerca di rilanciare in avanti per superare la linea del centrocampo ed innescare gli avanti giallorossi del Trepuzzi. Palla che adesso viene recuperata dal Matino, persa ancora dal Trepuzzi che in proiezione offensiva sull'out sinistro cerca una via per scardinare l'attenta difesa bianco-blu, ma punizione, fallo in favore dei padroni di casa. Ultima azione prima di passarsi la linea per dare spazio ai colleghi sugli altri campi, vediamo che si appresta come al solito a battere ai 40 metri lo specialista Migliotti, che dovrà cercare di innescare gli avanti dei giallorossi affinché gli stessi possano ripristinare il vantaggio iniziale trovato al 37° minuto del primo tempo con Quarta. Migliotti alza tutte e due le mani, schema, cerca i movimenti degli avanti giallorossi, cross al centro, colpo di testa, il tiro è fuori. Ma la palla è ancora in gioco, riprende l'esterno, parte il tiro di testa fuori, ancora sfiora il vantaggio il Trepuzzi al 23° del secondo tempo. A te la linea, Davide.
0: Grazie mille ancora al nostro Gianluca Merola, e quindi da Trepuzzi, per Trepuzzi Mattino, ci spostiamo a Ruffano con Mattia Mestria per il nuovo collegamento sul match Ruffano Leverano. Vediamo se il match è terminato, siamo praticamente nei minuti conclusivi della gara, parliamo del campionato di promozione, e questa è una partita cominciata mezz'ora prima, alle ore 15, sì, dovrebbe essere finale, quindi ci racconterà direttamente il nostro corrispondente dal campo del risultato conclusivo. In Serie D stanno terminando le partite, quindi anche da lì avremo i primi finali con Roberto Aprile, che ci racconterà di Brindisi Real Aversa. Vinceva il Brindisi 3-0. Adesso, prima di tutto, ritorniamo a Ruffano per appunto il finale di Ruffano Leverano con Mattia Mestria. Mattia, è finita la

0: prendere come bicchiere mezzo pieno.
1: Sul 2-0 il Ruffano prima del 2-0 ha accusato un po' il colpo, poi dopo diciamo è arrivata la, tra virgolette ha preso in mano un po' la partita e ha iniziato a giocare. Abbiamo trovato il 2-1, poi subito il pareggio e poi nel finale abbiamo anche rischiato di fare la terza rete. Diciamo per come si era messa la partita abbiamo portato un punto a casa.
0: Ci sono anche le partite così, Mattia, no? Quelle sì, in cui diciamo nascono non benissimo, un po' storte, quindi raddrizzarle diciamo poi non è facile.
1: È un altro campionato rispetto all'anno scorso, alla prima categoria, forse veniamo dalla stagione scorsa in cui siamo stati abituati a vincere diciamo tutte le partite,
0: sì, sì.
1: Però quest'anno sappiamo che è un campionato diverso, un campionato più... è più difficile e quindi diciamo prendiamoci sto punto per come si era messa la partita.
0: Sicuramente un punto prezioso per l'andamento del match, quindi 2-2 tra Ruffano e Leverano. Mattia, grazie per essere stato
1: grazie
0: con noi, alla prossima.
1: Grazie. Prossima. Ciao.
0: Un saluto a Mattia Mestria, 2-2 tra Ruffano e Leverano, è un finale, andiamo a Brindisi, lo chiedo alla regia, torniamo da Roberto Aprile e poi anche il commento di Salvatore Damanzo per Ruffano e Leverano, ma prima Roberto Aprile perché anche Brindisi Real Aversa è cominciata alle ore 15, dovrebbe essere finita o perlomeno siamo praticamente nei minuti conclusivi. Arrivano però dei finali dal campionato di Serie D in questa sesta giornata del girone H e sono i seguenti: Ischia Isola Verde e Bolitana Calcio 1-1, Melfi Nocerina 0-1 e Palmese Nardò 4-2, finita così, quindi la gara dei neretini che alla fine non sono riusciti a rimontare lo svantaggio lasciando il bottino pieno al Palmese. Vediamo invece quanto è accaduto tra Brindisi e Real Aversa. Ci ricolleghiamo naturalmente con Roberto Aprile. Roberto.
2: Davide, è finita da qualche minuto, il Brindisi ha fatto anche il terzo gol col subentrante Mirko Carretta. La partita quindi punteggio finale, Brindisi batte Real Aversa Normanna sul punteggio di 3-0. E oggi era per il Brindisi una partita, come ti dicevo, nella prima fase del primo tempo del spartiacque. Da oggi il Brindisi è nella parte sinistra della classifica. Per il Real Aversa oggi è stata la seconda sconfitta di campionato e la prima esterna. Non era una gara facile, così come può sembrare dal punteggio, perché il Brindisi oggi si trovava a dare una certa continuità a quella che era stata la vittoria nel difficile campo del Francavilla Insigni. Oggi il Brindisi ha dato veramente prova di essere una squadra più coesa, più forte. È stato fatto qualche modifica sotto l'aspetto tattico da parte di mister Taurino. La fase offensiva era molto più legata a quella del centrocampo, il Brindisi ha chiuso tutti gli spazi e ha vinto limitatamente. Il Real Aversa, seppur tenendo il campo anche nelle situazioni di inferiorità numerica, non ha mai impensierito l'estremo difensore Giardino del Brindisi. Il peggio finale, Brindisi invadisco e batte Real Aversa Normanna sul punteggio di 3-0. Il prossimo impegno del Brindisi sarà sempre in terra campana contro la Nocerina, una gara non facile, ma per il momento i biancazzurri potranno godersi la vittoria e una settimana di relativa calma e tranquillità in un campionato piuttosto difficile come quello della Serie B in girone. A te la linea, Davide.
0: È bello anche rivedere questo Brindisi che risale alla classifica. Grazie Roberto e alla prossima.
2: Cercherò di raccogliere qualche dichiarazione in sala stampa.
0: Perfetto.
2: A dopo, ciao.
0: Grazie mille, grazie al nostro corrispondente Roberto Aprile per il prezioso lavoro. Adesso andiamo da Salvatore Damanzo per il commento anche da parte del Leverano, di Ruffano Leverano, che si è conclusa con il punteggio di 2-2, gara cominciata alle 15, lo ricordiamo, quindi gara ovviamente terminata prima rispetto alle altre. Stesso dicasi per Brindisi Real Aversa, cominciata alle 15, terminata pochi istanti fa con il risultato di Brindisi 3 Real Aversa 0, Palmese Nardò 4-2, l'altro risultato di Serie D che riguarda una salentina. Dal campionato di promozione stiamo per recuperare il collegamento con Salvatore D'Amanzo, ma arrivano non buone notizie da Tricase, dovrebbe essere in vantaggio.

0: passaggio il Grottaglie, ma ci ricollegheremo con Mino De Iaco più tardi. Abbiamo di nuovo Salvatore D'Amanzo per il finale, finita 2-2. Salvatore, cosa dire?
1: Sì, è finita 2-2. A dire la verità, abbiamo rischiato di vincere la partita all'ultimo minuto con un gran tiro di Manca dei 30 metri che ha sfiorato la traversa e il portiere ha solamente guardato il pallone. Quindi, non solo che stiamo sentendo la radio, che hanno fine, mi pare strano. Comunque, però, prima del due pari abbiamo una doppia occasione per il Leverano, la prima con Sayanga che solo al portiere ha tirato a colpo sicuro, il portiere ha ribattuto, è intervenuto Laena che a colpo sicuro ha tirato e c'è stato un salvataggio sulla linea e sulla linea seguente poi Trovè si è infilato tra i due, tra lo stop e il terzino e ha battuto il portiere Bardosci in uscita, quindi hanno trovato i due pari. Però devo dire francamente che il Rufano deve dire grazie al nostro mister, che non no, me mi sto zitto.
0: No,
1: non vuol dire che tipo è, no.
0: Non diciamo, non diciamo.
1: Forse l'unico giocatore, vabbè, che col pallone non c'entra, diciamo, Nestor, ha fatto fare a Laena il centravanti e non ha preso una palla, mentre prima sul suo lato stava facendo il bello e il cattivo tempo, veramente nel primo tempo, dopo che ha fatto il centrale non ha preso più un pallone. Poi ha spostato il numero 11, mi pare si chiama Perrone, a terzino, e sul due pari è stato costretto a toglierlo e a mettere un terzino vero e proprio come suppressa, perché l'Undi sta facendo soltanto danno. Quindi,
0: possiamo dire però, Salvatore, segnali di ripresa per questo Leverano, sì o no?
1: Qualche cosa si è vista, ma l'ultima mezz'ora è stata proprio di sofferenza, ci sono stati parecchi giocatori che sono finiti sulle gambe, parecchi crampi, quindi la preparazione atletica penso che sta proprio a terra, perché almeno io da quando che mi ricordo che stavo parte della città non abbiamo mai finito i giocatori con i crampi, mentre quest'anno Pasculli è uscito il 3 con i crampi, quell'altro di nuovo crampi, tutti con i crampi stavano, cioè nel senso proprio o stava fatta una preparazione completamente sballata. Comunque domenica riceveremo il Logrotondo, è una partita che devono cercare di vincere a tutti i costi e per risalire alla classifica, sennò si comincia a fare dura. Però come ti dico sono stati votati il muro e hanno trovato un campo piccolo, stretto e piccolo, quindi qua con un lancio finivi già in porta. Hanno preso la prima rete mentre la calcia d'angolo, che poi non è un autorete assegnato per lei, perché quello che stava sul palo si è abbassato per prendere testa e non l'ha nemmeno presa, la palla si è infilata, è passata dalla sua testa ed è entrata in porta, quindi ti lascio dire, è stata per lei, per noi doppietta di Laena. Dopo però che nel primo tempo abbiamo avuto tre occasionissime, all'ultimo minuto del primo tempo, su un calcio d'angolo, poi Laena di testa ha trovato la rete, poi ha raddoppiato all'inizio del secondo tempo con un contropiede, hanno presentato uno contro uno contro Alin e l'ha superato in velocità battendo il portiere in uscita. Poi abbiamo avuto qualche occasione, l'occasionissimo con Sayanga, Laena e poi abbiamo subito il due pari, ma già l'ingresso di Robè aveva cambiato molto la partita, essendo trovava un centravanti alto e faceva sì la squadra, Pellelli girava intorno, quindi già si era visto che la partita stava cambiando molto. Poi noi francamente l'ultima mezz'ora soffriamo tremendamente la stanchezza, quindi
0: però qualcosa si smuove, sentiamo, dai,
1: ci sentiamo. Comunque io tu a che ora chiudi?
0: Chiudiamo per le 18 più o meno, Salvatore.
1: Allora, io sto andando a vedere Soccerveglia e Muro, se ti interessa il risultato chiamami.
0: Soccerveglia e Muro c'è con Vincenzo Miggiano praticamente.
1: Eh?
0: Ti troverai con Vincenzo Miggiano fianco a fianco.
1: Sto andando là, loro giocano alle 17, noi stiamo andando con tutti gli amici a vedere un po' il Soccerveglia, sono anche loro amici.
0: Proviamo a sentirci allora anche da lì. Come no?
1: Se mi vuoi chiamare, se no poi non fa niente. Ci sentiamo domenica prossima alle 16, giochiamo con il Logrotondo. Quindi
0: perfetto.
1: Buona serata a tutti.
0: Grazie Salvatore, a presto, grazie mille, grazie Salvatore D'Amanzo. Quindi 2-2 tra Ruffano e Leverano. Andiamo avanti, regia con Luciano Panzera per capo di Leuca Copertino, poi Salvatore Ciriolo, Roberto Cataldi, sempre dal campionato di prima categoria. Sguardo veloce anche al campionato di promozione, dove dicevamo dello svantaggio del Tricase con la Real Virtus Grottaglie che è passata di nuovo in vantaggio. Proveremo a ricollegarci con Mino De Iaco, oggi davvero difficile seguire tutto con i tanti corrispondenti dai campi, ma proveremo comunque a farlo. Ma adesso dobbiamo concentrarci sulla prima categoria, da Luciano Panzera, dove il match tra Capo di Leuca e Copertino era fermo sullo 0-0 nel primo collegamento. Vediamo se ci sono degli aggiornamenti. Credo di no, a meno che non dovessero arrivare proprio in questi istanti. Nel frattempo il Virtus San Pancrazio si è portato in vantaggio 1-0 col Città di Melissano, mentre il Calcio Gallipoli ormai vince 4-0 col Don Bosco Manduria, 1-1 tra Soleto e Città di Avetrana, 1-0 del Poggiardo invece sul Supersano. Torniamo da Luciano Panzera. Luciano.
2: Sì, allora, siccome loro stanno in attacco, era un po' esitante così, abbiamo rubato la palla a loro quindi niente, diciamo, e c'è una punizione a nostro favore. E niente, risultato sempre sul 0-0.
0: 0-0, sì.
2: Sì. Comunque abbiamo avuto sia noi anche loro qualche occasione per andare in vantaggio. Però c'è stata la bravura dei portieri sia da una parte che dall'altra, però anche l'imprecisione degli attaccanti, diciamo così. Loro hanno scheggiato un palo e niente, mo ci sta chiaramente le sostituzioni da tutte le parti, ci sono state, noi abbiamo già 5 sostituzioni, 2 ragazzi sono fatti male chiaramente perché poi è molto carico l'allenamento che c'è stato questi giorni.
0: Il rischio è quello, sì, è la prima partita.
2: Prima partita, quindi qualcuno poi magari ha eccesso nel fare le cose, come no, si sa poi, no? Quando fai la prima partita.
0: È sovraccarico muscolare. È matematico, si dice, via.
2: E chiaramente abbiamo di 2, poi altre sostituzioni chiaramente di ruoli per cercare di sbloccare la partita, ecco, sia da parte nostra che da parte loro. Niente, noi abbiamo ragazzi di colore che l'anno scorso si chiama Vincent De Paul, che gli gustava già qua dall'anno scorso, però per il problema di documenti quest'anno l'abbiamo sistemato e quindi sta giocando, ecco. Questa è oggi la sua prima partita.
0: Il passaporto di Recoba avete trovato? Gli avete dato il passaporto di Recoba?
2: No, non viene da quelle parti, lui viene da Costa Rica, quindi
0: è scongiurato il rischio scongiurato. Va bene, scherziamo. Allora, quanto manca alla fine? Una decina di minuti alla fine, Luciano? Quanto manca?
2: Sì, penso, 10 minuti abbondanti. Sì. Poi ci sarà un po' di recupero perché per quelli quanti sono stati questi infortuni, si è perso qualche minuto di tempo.
0: Va bene, allora ci risentiamo dopo, Luciano, grazie.
2: D'accordo.
0: Mille, a dopo.
2: Ciao.
0: Un saluto al nostro Luciano Panzera. 0-0 tra Capo di Leuca e Copertino, stiamo per cambiare campo, impianto di gioco, andiamo a Poggiardo per Città di Poggiardo Supersano. Ci ricolleghiamo quindi tra un attimo con Salvatore Ciriolo per poi andare da Roberto Cataldi per il Gallipoli di prima categoria. Vediamo anche se c'è qualche novità in eccellenza, in particolare il 3-1 del Polimnia in casa della Atletico Racale, quindi risultato cambiato più volte, con il Racale che al momento soccombe per 3-1. La Toma Maglia è sempre sotto di un gol in trasferta col Cosmano Sport, che vince 1-0. Ancora 0-0 Galatina Spinzano, mentre l'Ugento l'ha sbloccata 1-0 col Bitonto Calcio. Noi torniamo da Salvatore Ciriolo per Città di Poggiardo Supersano. Salvatore.
3: Siamo sempre sul risultato di 1-0, peccato perché poco fa c'è stata un'azione del Poggiardo, il neo entrato e Maggio subentrato a Matteo Luca, l'autore del gol al 21° tempo, e si è volato sulla zona sinistra dell'area di rigore, non si è accorto che c'era Marzo libero e ha cercato un dribbling quando avrebbe potuto passare la palla al suo compagno di squadra, che si sarebbe trovato tu per tu con il portiere, diciamo, e avrebbe potuto realizzare il raddoppio, dopodiché praticamente ha perso la palla e niente, si riprende con adesso un calcio di punizione più o meno nella zona destra del centrocampo in favore degli ospiti. Ospiti che hanno costruito parecchio, il portiere Foscarini comunque del Poggiardo è stato sempre attento e puntuale negli interventi, il Poggiardo sta giocando più di rimessa e una decina di minuti fa, come dicevo, è uscito Matteo Luca, è sostituito da Maggio, e Matteo Luca aveva avuto si era fatto male durante un'azione, e per cui adesso abbiamo il Superzano che continua a cercare, diciamo, di arrivare al gol del pareggio, e Poggiardo pronto a ripartire. E comunque una bella partita, nonostante il caldo forte, si continua a correre sul Poggiardo. E vediamo se questa analisi è stata giusta, e vediamo cosa ne ha detto il mister Piri.
0: Sentiamo mister Piri. Mister, bombole d'ossigeno per qualche calciatore a questo punto della partita?
4: Sì, ormai, perché la prima partita stagionale è come giusto che sia. Aspetta un attimo, grandissima occasione, no? È Superstano, e forse Lorenzo Montalini ha fatto grande. Aspetta, ci ha messo il portiere, ha sbagliato il gol, un gol clamoroso, un coinvolgimento di fronte. Peccato, speriamo che non la paghiamo negli ultimi minuti, non si può sbagliare un gol del genere.
0: Quindi gol clamorosamente sbagliato, sì, sotto porta, sì, mi pare di capire,
4: sì,
0: no, mister?
4: Sotto porta, sì. Vabbè, dai, importante che si possa il risultato a casa. Comunque si vede due buone squadre, Davide, si vedono due buone, sì, squadre, sì. Sia il Superstar che il Poggiato sono due buone squadre. Attenzione, di nuovo, grandissima occasione per il Superstar. Si è vivacizzata questa partita negli ultimi due minuti, Davide, sono due occasioni per il Superstar e una per il Poggiato.
0: Complice anche un po' di stanchezza, sì, delle difese, sì, qualche distrazione.
4: Sì, come ti ho detto prima, è giusto che sia così, dai, prima partita stagionale, quindi siamo quasi sul finire, mancano 4 minuti per i tempi regolamentari, quindi però
0: tutti da vivere, questi 4 minuti alla fine. Noi ci sentiamo più tardi allora per il risultato conclusivo. Okay. Grazie mister.
4: Grazie
0: anche a Salvatore Cirolo. Andiamo da Roberto Cataldi, poi torniamo da Pino Petruzzi. Praticamente non faremo in tempo a concludere il secondo giro di collegamenti, che ci arriveranno in tempo reale i finali, ma dobbiamo dare un'occhiata e sicuramente vi promettiamo di collegarci prima della fine del match anche con Tricase. Il Tricase al momento è sotto di un gol con la Real Virtus Grottaglie, Tricase 1, Grottaglie 2, e questo è il parziale che ci racconta in tempo reale l'aggiornamento dai campi, mentre l'Erchie addirittura ha quadruplicato, 4-0 in casa del Locorotondo. La Virtus Matino vince 2-1 a Trepuzzi, e poi il Manduria in vantaggio 2-1 con il San Vito. È anche cominciata Ginosa Latiano, al momento sono sullo 0-0, e Lori è sempre avanti di un gol con il Sava Calcio. Mentre ci ricolleghiamo appunto con il campo di prima categoria del Gallipoli Calcio, impegnato con il Don Bosco Manduria, quindi ritroviamo Roberto Cataldi per gli aggiornamenti appunto su Gallipoli Manduria. Roberto.
5: Sì, qui siamo al 43esimo della ripresa, diciamo che la partita non è neanche incominciata. Il Gallipoli conduce per 5-0, ma i gol potevano essere molti, ma molti di più. Il Manduria dal canto suo ha messo tanto impegno in campo, tanta buona volontà, ha fatto vedere con un paio di elementi, insomma, di avere buone qualità, ma il Gallipoli, almeno quello visto oggi nella gara d'esordio, è veramente un altro livello, un'altra categoria. In mezzo al campo Peppino, come lo chiamiamo noi, Sansò, ha dettato legge, un giocatore sicuramente di categoria superiore, e oggi mancava anche Legari, che non è ancora al 100% della forma. Per cui vi ridò la linea ricordando il parziale, ma siamo oramai al 44esimo della ripresa. Gallipoli 5, Manduria 0. A voi la linea.
0: Bene, grazie ancora a Roberto Cataldi, che risentiremo per il finale. Adesso proviamo a vedere la chiamata in entrata che dovrebbe arrivarci, se non sbaglio, quindi chiediamo alla regia di prendere una chiamata in entrata e rispondere alla chiamata in entrata per vedere se appunto c'è un nostro corrispondente. Forse no, allora evidentemente un problema solo di ricezione. Andiamo avanti quindi con Pino Petruzzi per Alixias Sandonaci, e il campo su cui stiamo per collegarci per poi proseguire il giro di collegamenti con la seconda categoria. riascolteremo chiaramente il prof Luigi Frassanito e poi ricominceremo con Tricase, dove la partita è giunta praticamente nei minuti finali. Ma prima il collegamento con Alessio per Alixias Sandone. Ci vediamo sempre dal campionato di seconda categoria se c'è qualche aggiornamento dei campi dove non abbiamo corrispondenti. Il Palmariggi vince 2-0 con Loria, e ancora sullo 0-0 Olympic Lecce Polisportiva Martius, mentre il Presicce Acquarica vince 2-1 in trasferta con la Soccer Green Surbo, mentre è ancora 0-0 Soccer Veglie Gioventù Calcio Muro, gara cominciata alle 17. Lo Spongaro vince 3-1 in casa della Virtus Collepasso. Ma stiamo per ricollegare con Pino Petruzzi, il presidente della Soccer Dream Parabita, in trasferta oggi ad Alessio per Alixias Sandonaci. Come sta andando, presidente?
6: Siamo al 30° della ripresa, l'Alixia è in vantaggio per 1-0, è passata al 6° minuto della ripresa con un gol, manco per dirlo, di Andrea De Blasi. Alla sua maniera ha preso una palla che veniva dall'interno, si è infilato a centro area e l'ha messa dentro. Ricordiamo che Andrea De Blasi 2 stagioni fa è stato il capocannoniere della seconda categoria con 21 gol, però insomma alla soglia dei 40 anni compiuti ancora riesce a dire la sua
0: ed è un bel vedere, immagino,
6: sui campi di calcio. Sì, è un bel vedere. Quindi la partita che scorre piacevole, la squadra di casa ha avuto anche altre occasioni, per almeno 3 occasioni nella ripresa per poter consolidare il risultato, ma non c'è riuscita per pochi centimetri. Ogni tanto comunque il Sandonici, che ricordo è in 10 per l'espulsione di uno dei giocatori, per cui è in superiorità numerica alla squadra locale, che cerca comunque di amministrare e comunque punzecchiare la squadra di Sandonaci per poter arrotondare il risultato.
0: Gara ormai su quel binario, secondo te, presidente, difficile riaprirla vista anche l'inferiorità numerica del Sandonaci?
6: Non lo escluderei, nel senso che comunque il Sandonaci è una di quelle squadre che può farti male in qualsiasi momento, perché ha delle buone individualità, per cui sarebbe opportuno consolidare il risultato se ce ne fosse data la possibilità, perché ripeto, il Sandonaci è comunque una squadra bene attrezzata.
0: Bene, allora presidente, ci risentiremo a fine gara per il finale. Grazie mille.
6: D'accordo, grazie a te Davide.
0: Grazie presidente Pino Petruzzi. Adesso torniamo a Tricase, al San Vito, per vedere quello che succede negli ultimi minuti tra Atletico Tricase e Grottaglie, con Grottaglie che si è portato in vantaggio nuovamente, come era accaduto nel primo tempo, con l'iniziale vantaggio della squadra ospite, il successivo pareggio dell'Atletico Tricase, e ora nuovamente in vantaggio gli ospiti della Real Virtus Grottaglie. Stiamo per risentire Mino De Iaco lì sugli spalti del rinnovato San Vito, con il nuovo manto erboso in erba sintetica, che però non sta ridendo in questo caso ai padroni di casa in una giornata di festa per appunto il ritorno nell'impianto di casa. Torniamo da Mino De Iaco per Atletico Tricase Grottaglie. Mino,
7: qui Davide, il parziale ancora cambiato, Grottaglie nuovamente in vantaggio, stavolta fa tutto riballo, gol dell'ex, riballa veramente un rimpianto, possiamo dire, a questo punto per il Tricase, perché il primo gol fa tutto da solo qui sulla fascia e in vola Montechiari, che ha tutto il suo portiere, poi non sbaglia, mentre qui nella ripresa al 63° errore con grave di Sciate a centrocampo, riballa se ne va in contropiede e infila sul secondo palo il colpevole passatore, veramente uno dei migliori in campo, riballa senza dubbio fino nel fianco costante dove gli uomini di Mister Carrozza, mentre poi nel primo tempo c'era stata una situazione anche nervosa, in questi casi era stato quello il pareggio sul rigore di Sciolti, stavolta invece ha subito il contrasporto di Tricase che non riesce a imbastire nessuna occasione da gol, squadra un po' compassata, pochi cambi dobbiamo dire anche forse di situazione di Mister Carrozza, questo è un altro punto magari da affrontare, una cosa un po' scossa soprattutto riguardo ai titolari, riguardo un po' l'attacco, ma non c'è Russo, sicuramente giocatori importanti, ma non c'hanno ricambio, tanto è vero che servirebbe ora una seconda punta per inserire per raggiungere il pareggio, ma in panchina c'è solo Tosselleria, che sono dei ragazzi, dei velocisti di centrocampo, ma non una punta che potrebbe anche far cambiare il schema tattico. Comunque siamo al 43, ma ancora ci sono venuti a giocare più un recupero che sarà anche sospensione, quindi ancora mi ha detto l'ultima parola, magari almeno per un pareggio per il ministro Carrozza, che tutto sommato, soprattutto per, almeno per l'impegno, magari mi aiuterebbero.
0: Bene, allora Mino, se è successo qualcosa raccontacelo, altrimenti riprendiamo la linea.
7: Dunque, per riprendere la linea, ho l'azione ferma al centrocampo per un fallo da parte del Grottaglio. Oltretutto c'è una punizione, attenzione, una punizione a qualche limite dell'area, perché il gioco nel frattempo era proseguito. Magari se vogliamo raccontarlo in diretta.
0: Prego, come no, vai pure.
7: È estremamente interessante. Ha posizionato il pallone all'altezza dei 22 metri, e Maniti, prima era stato Sciatti pure a puntarci su punizione, opaca un po' la prova del regista destricato, vediamo da lui è partito l'azione del secondo di gol di Ribano, parla presto nelle punte nel centrocampo, poi se la cosa può vedere su una punizione è stato bravo il portiere di Ostaglio, ora invece sembra che ci voglia provare Maniti anche sicuramente, perché lui l'unico uomo sulla palla che dovrebbe venire, lui si ci ha regalato delle terre da quella posizione. Abbiamo per i casi il fisco dell'altro, ma il conta i passi, con uno sguardo alla barriera, ecco che parte Maniti, tiro debole però, facile presa per il portiere. 44esimo, un minuto ancora a giocare più recupero, magari ci sentiamo per il finale.
0: Volentieri, grazie, grazie a Mino De Iaco che riascolteremo più tardi. Adesso giù dalla seconda categoria per Virtus Collepasso Sbongano, torniamo quindi dal professor Luigi Frassanito per raccontarvi quello che è successo nel periodo non collegati. Intanto occhio vigile naturalmente per i finali che stanno per arrivarci. Intanto il Matino ha triplicato, Trepuzzi 1, Matino 3 e il Manduria invece vince 2-1 col San Vito, l'abbiamo detto prima. Ha pareggiato il Sava in casa dello Sporting Goria, che si era portato in vantaggio e aveva mantenuto l'1-0 praticamente per tutta la gara sino ad ora, momento in cui il Sava è riuscito a trovare il pareggio. Ginosa Latiano cambia il risultato, 0-1 il parziale in questa gara cominciata alle ore 17, mentre andiamo a vedere anche se c'è qualche aggiornamento dal campionato di eccellenza. Parliamo ancora tutti di risultati parziali e non finali. L'Ugento è sempre in vantaggio 1-0 col Bitonto, il Taurisano conduce per 2-0 in casa dell'Unione Calcio Bisceglie, il Brilla Campi vince 1-0 con l'Atletico Acquaviva e la sbloccata lo Squinzano in casa del Galatina, quindi Galatina 0, Squinzano 1. Torniamo adesso dal prof Luigi Frassanito per Virtus Collepasso Sbongano. Prof, come sta andando?
8: Proprio in questo momento finisce l'incontro con la sconfitta della Virtus per 3-2. Lo sai che ti paga, come sempre, no?
0: Sì, tutte sì, le cose. Succede
8: poi
0: spesso.
8: Aggiungi il sole, poi aggiungi anche un momentino di distrazioni, perché poi se pensi i gol dello Sbongano sono venuti solamente su degli grossi errori del portiere e sul rigore, quindi a questo punto la somma è facile farla, però non dobbiamo dare addosso al portiere, perché il portiere fa parte della squadra,
0: certo.
8: Se ha fatto qualche svarione sicuramente nella prossima cercherà di far meglio. Tuttavia è una bella partita, perché tutte e due le squadre secondo me saranno filo da torcere a tutte le altre. Hanno giocato un bel calcio, un calcio fatto di prima, fatto a modo, diciamo così, e
0: sì,
8: ha vinto
0: sì.
8: In questo caso chi è stato secondo me un momentino più fortunato, ecco.
0: Però c'è fiducia, mi sembra di capire, no prof?
8: Dimmi.
0: C'è fiducia, mi sembra di capire dalle tue
8: sì,
0: parole.
8: Sicuramente,
0: no?
8: Sicuramente, perché il gruppo è un bel gruppo. Cioè se c'erano l'anno scorso delle mancanze, tipo per esempio il centravanti di sponda, un centravanti che stava lì, quest'anno c'è. Il centrocampo l'anno scorso era fatto solo di giovani, diciamo così. adesso invece ci sono gli esperti, hanno preso un certo Aloisio del Galatone, che ha giocato anche in eccellenza,
0: sì, sì.
8: È sceso di categoria, ma è sceso perché a Colle Basso aveva giocato anche con la Stella un po' di anni fa.
0: La Stella del Colle,
8: ha
0: sì.
8: Ha voluto, diciamo così, ha ricordato il bell'ambiente che c'era a Colle Basso e quindi è voluto ritornare. Io sinceramente non fossi presidente non ci penserei a questa sconfitta, così. La lascerei perdere, nel senso, bisogna lavorare, certo, non siamo in terza categoria, siamo in seconda, le squadre sono più forti, le squadre sono più quadrate, si usa dire, ma la nostra non è di meno. Mossi ci attendono due partite fuori casa e secondo me in queste due partite fuori casa faranno dei punti sicuramente, perché, ripeto, la squadra c'è, ma ci vuole un pizzico di fortuna in tutte le cose, no?
0: È chiaro, poi era solo la prima giornata.
8: Poi la prima giornata, aggiungi, ripeto, il caldo oggi, ne so qualcosa io, che sono stato tutta la partita al sole, bruciamo tutti indistintamente. Quindi poi aggiunge anche un'altra cosa, che in settimana è stato pettinato il campo, e il campo quando è pettinato, diciamo così, è molto più morbido, no?
0: Sì,
8: perché
0: sì.
8: Bisognava avere dell'acqua per far scendere il materiale che hanno messo, e quindi la fatica è stata, non dico doppia, ma quasi, no? Infatti alla fine quasi tutti scemati sono usciti, due, uno della Virtus e uno dello Spongano con i crampi, ma era naturale, no? Era proprio completamente naturale.
0: Cambiamo l'acconciatura, la prossima partita in casa si cambia l'acconciatura del campo, certo, lo si certo, pettina certo. Meglio e magari si avrà più fortuna,
8: sì,
0: prof.
8: Sì, sì, sì.
0: Noi ce lo auguriamo.
8: No, se ti voglio aggiungere, ripeto un'altra cosa ancora, che non è stata, cioè i cinque gol, per esempio, no? Due sul rigore, uno per parte, e tu e gli altri svarioni del portiere, cioè non è che sono state, sai, azioni bellissime portate avanti. La prima se l'è fatta quella del Colle Basso, l'altra se l'è fatta quella dello Spongano, il gol, quindi vogliamo dire. Secondo me c'è molta fiducia, io darei molta, ma molta fiducia a questa compagine, che sicuramente ci darà delle soddisfazioni, perché i ragazzi hanno dimostrato di saper giocare a pallone.
0: E ci fa
8: anche
0: piacere. Ci fa piacere. Con questo. Questo sì. Messaggio ottimistico ci fa piacere saperlo, insomma, nonostante la giornata in cui non si raccolgono punti. Prof, noi ci sentiamo alla prossima in casa, allora.
8: Va benissimo, ci sentiamo.
0: Ti ringrazio, a presto. Ciao, prof.
8: A presto, ciao.
0: Grazie al prof Luigi Frassanito. E quindi Virtus Colle Basso Spongano 2-3, è un finale, quindi lo raccogliamo, ne stiamo raccogliendo altri, ma nel frattempo continuiamo il giro di collegamenti. Proviamo Marco Magagnino. Da Ugento per Ugento Bitonto per darci il finale da lì, poi ci ricollegheremo con Tricase. Arriva una chiamata in ingresso, chiedo la cortesia alla regia di raccoglierla, perché altrimenti non riusciremmo a chiamare, quindi raccogliamo la chiamata in ingresso, chiediamo se c'è qualcuno in linea, altrimenti non possiamo effettuarla noi, piccolo problema tecnico che risolviamo subito, vediamo se c'è un corrispondente in linea. Stiamo ricevendo delle chiamate, allora chiedo la cortesia di attendere. Andiamo avanti, comunicazioni di servizio per poter sbrigare, naturalmente affrettare quelli che sono i collegamenti. Vediamo intanto che ci arriva qualche finale dalla prima categoria. Soleto Calcio, Città di Avetrana 1-2, mentre occhiatina anche dal campionato di promozione e poi eccellenze. In promozione sono quasi tutti finali, incluso la sconfitta dell'Atletico Tricase con la Real Virtus Grottaglie. Ci collegheremo tra poco quindi con Mino De Iaco per raccontarci gli ultimi minuti di questa partita. Poi il Manduria che vince 2-1 col San Vito, e la Virtus Matino invece che fa bottino pieno in trasferta con il Trepuzzi, ma stiamo per ricollegarci col campionato di eccellenza, dicevo, con Marco Macagnino per immagino il finale di Ugento Bitonto. Com'è finita, Marco?
9: Ciao, buonasera, Ugento vince 1-0 con il Bitonto.
0: 1-0, bel successo.
9: Sì, vittoria strameritata, perché i ragazzi hanno veramente dato l'anima in campo, sono stati bravissimi. A considerare pure il fatto che gli ultimi 15 minuti hanno giocato in 10 uomini per un rosso diretto su Pignataro, che ancora non abbiamo capito le motivazioni reali, perché il ragazzo dice non aver fatto nulla, per cui è una vittoria che vale doppio per lo sforzo che hanno fatto questi ragazzi.
0: Tre punti fondamentali, lo sentiamo insomma dalle tue parole. Secondo successo di fila per Ruggento, che seconda risale anche fila, la classifica, premia così gli sforzi fatti, no Marco?
9: Esattamente, era un po' quello che dicevo prima. I ragazzi si stanno allenando bene, il mister altrettanto, l'area tecnica, stanno tutti facendo il loro lavoro, mancava solo qualche risultato in più. Ora, ringraziando il cielo, sono già due giornate che Ruggento Calcio fa punti. Domenica prossima andremo a giocare contro il Taranto, lo Giacomone, sì. Per cui insomma sarà una partita difficilissima.
0: Arrivarci così però era il modo migliore per farlo, no? Per affrontarlo.
9: Assolutamente sì, anche per l'umore, i ragazzi certo. Meritano questi due risultati, li meritano tutti veramente. E domenica andremo con molta umiltà a giocare allo Giacomone di Taranto, che è uno stadio, che è una tifoseria che merita.
0: Sembra di giocare in Europa, no? Sì, sembra di giocare in Europa con lo stadio rifatto, davvero.
9: Non, certamente sarà un onore e un privilegio andare a giocare domenica prossima a Taranto, che molto probabilmente non rivedremo mai più in eccellenza, per cui come è giusto che sia, sono una città, una popolazione che merita, una tifoseria che merita altre categorie, per cui andremo con tutta l'umiltà di questo mondo a giocarci una partita contro probabilmente i migliori.
0: E onore al merito a questo Ugento per questo successo di oggi. Grazie a Marco Macagnino, grazie Marco.
9: Grazie a voi, grazie.
0: Grazie, un saluto a Marco Macagnino. Quindi 1-0 dell'Ugento sul Bitonto, vittoria preziosissima quella per i salentini questa settima giornata di eccellenza, mentre possiamo comunicare anche la vittoria in trasferta del Taurisano, che ha battuto 2-0 l'Unione Calcio Bisceglia. Altra buona notizia per le squadre salentine impegnate nel campionato di eccellenza: il Brilla Campi è sempre avanti 1-0, conduce 1-0 sull'Atletico Acquaviva. Ma stiamo per ricollegarci col San Vito di Tricase, quindi con Mino De Iaco, per raccontarci purtroppo quella che dovrebbe essere confermata come una sconfitta per 2-1, ma ce lo facciamo un attimo, comunicazione di servizio alla regia, bisogna ripristinare il collegamento che non si è concluso, e adesso sì, confermato, ce l'abbiamo in collegamento il nostro Mino De Iaco per il finale di Atletico Tricase Grottaglie. Mino.
10: Sì Davide, abbiamo il finale, Grottaglie che si impone qui a San Vito 2-1, e tutto sommato vittoria meritata della squadra ionica, da qui a Tricase, senza rubare nulla, ha giocato sì di rimessa, ma un Tricase veramente spento, forse l'emozione di giocare per la prima volta dopo adesso tempo a San Vito col manto sintetico finalmente pronto, chissà il primo caldo Davide, ma insomma un Tricase veramente sì, da rivedere, soprattutto a centrocampo, probabilmente sottotono di Scialpi, Caputo, Caracciolo, e anche l'attacco non gira con Russo e Manisi, perché sono uomini di spessore, ma non ha mai tirato in porta, a parte su un calcio piazzato, insomma, quindi un Grottaglie che porta a casa la posta piena i tre punti, agguanta il Tricase a 7 punti, se Tricase e Grottaglie ora sono al centro classifica, ma se per il Grottaglie insomma si poteva aspettare una classifica del genere, il Tricase partiva con bene altre aspettative, 7 punti in 5 giornate, veramente un bottino magro, e i tifosi a fine partita insomma invitano la squadra a tenere fuori un po' più di coraggio, per usare un eufemismo, insomma, quindi non possiamo dire che c'è una contestazione, ma c'ho già primi segnali di malessere, perché ripeto le aspettative erano ben alte per il Tricase, e 7 punti sicuramente non soddisfa la piazza. Ora ci attendono una trasferta abbastanza complicata, la prossima partita, poi il Teriano in casa, anche il calendario non aiuta, vedremo se il Tricase riuscirà un po' a reagire. La panchina onestamente mi sembra un po' corta, tanto è vero il mister Carrozza ha fatto solo due cambi nonostante il Tricase doveva recuperare lo svantaggio, segno che magari non si fida dei tanti ragazzi presenti in panchina, forse servirebbe qualche innesto magari anche del mercato di svincolati, perché veramente solo Manise e Russo in attacco non possono risolvere ogni domenica le partite, Davide.
0: Bene Mino, grazie allora per essere stato con noi, per averci fornito il tuo prezioso contributo come al solito. Alla prossima.
10: Alla prossima Davide, un
0: grazie.
10: Saluto.
0: Un saluto a Mino De Iaco. Quindi il Tricase soccombe 2-1 con il Grottaglie, mentre stiamo per cambiare campo, ma per rimanere nel campionato di promozione ci trasferiamo sul match Trepuzzi-Virtus Matino. Ci racconta tutto Gianluca Merola tra qualche istante, poi ci risposteremo naturalmente in prima categoria, dove ritroveremo Luciano Panzera per il capo di Leuca, Salvatore Ciriolo per Poggiardo e Roberto Cataldi per Gallipoli. Stiamo continuando a raccogliere i finali. Tra una decina di minuti, un quarto d'ora, al termine del giro di collegamenti, vi daremo finali e relative classifiche da tutti i campionati, a partire dalla Serie D, per poi concludere alla seconda categoria. Da questa giornata lo avete sentito, insomma, sono cominciati altri due campionati, prima e seconda categoria, quindi ricchissima puntata piena di collegamenti, di corrispondenti, insomma, dei vari impianti di gioco. Non abbiamo potuto dare spazio a tutti come avremmo voluto, ma insomma abbiamo cercato di condividere gli spazi tra tutti i nostri inviati. Torniamo da Gianluca Merola per Trepuzzi Virtus Matino. Gianluca.
11: Sì, il finale vede la vittoria della Virtus Matino per 3-1, ma è un risultato assolutamente bugiardo. Il Trepuzzi deve recitare il mea culpa per la sterilità offensiva evidenziata nell'arco dell'incontro. Di azioni pericolose a favore del Trepuzzi ne abbiamo contate almeno 12. Voi la difesa ospite e le polveri bagnate del Trepuzzi hanno condannato i padroni di casa alla grave sconfitta interna. La Virtus Matino incarta il cioccolatino e porta a casa i tre punti sfruttando le occasioni capitate, capitalizzando quanto prodotto durante la gara. Per il Trepuzzi ora testa alzata per domenica prossima per recuperare questi punti persi. Ricordiamo il risultato finale a Trepuzzi: la Virtus Matino batte il Trepuzzi per 3-1 per i seguenti marcatori. Al 37esimo del primo tempo, quarta porta in vantaggio il Trepuzzi, al 7° minuto del secondo tempo autorete di De Lorenzis che impatta l'incontro grazie per la Virtus Matino, raddoppio al 35esimo del secondo tempo di De Donno e chiude i giochi al 46esimo minuto del secondo tempo in pieno recupero Cerrino per la Virtus Matino. E da Trepuzzi è tutto. Una buona programmazione per te Davide e buon ascolto ai nostri radioascoltatori. Ci aggiorniamo domenica prossima.
0: Perfetto, grazie a Gianluca Merola, il nostro corrispondente per Trepuzzi Virtus Matino. 1-3 il finale, mentre continuiamo a recuperare altri risultati anche dal campionato di promozione, dove sono terminate quasi tutte le partite. In corso ancora Ginosa Latiano 0-1 il parziale, gara cominciata alle ore 17, ma stiamo per spostarci nuovamente in prima categoria, dove abbiamo diversi collegamenti per avere i risultati finali. Abbiamo le linee libere, quindi dobbiamo provare semplicemente il prossimo collegamento, comunicazione di servizio. Luciano Panzera ci darà il finale di capo di Leuca Copertino, mentre possiamo provare ad approfittarne per la Serie D per dare tutti i risultati finali magari dal girone H. Oggi è andata in corso la sesta giornata e quindi questi sono i seguenti finali: Brindisi battere alla Versa 3-0, Fidelis Sandria Real Forio 2-1, Gladiator Turris 1-1, Ischia Isola Verde e Bolitana Calcio 1-1, Melfi Nocerina 0-1, Palmese Nardò 4-2, Gravina Virtus Francavilla 4-2, Manfredonia Bisceglie 1-0, Martina Francavilla 1-0. la classifica dopo 6 giornate. Virtus Francavilla prima con 15 punti, seguita dalla Nocerina 13, Martina e Bisceglia 12 insieme alla Turris, poi Gravina e Manfredonia 11, Real Aversa 10, Brindisi 9, Ebolitana 8, Real Forio, Gladiator e Palmese a 7, Melfi e Fidelis Andria 4, Francavilla e Nardò a 3, Ischia e Isola Verde 2. Stiamo per recuperare anche i finali dal campionato di eccellenza, ma prima incombe un collegamento, quello con Luciano Panzera per Capo di Leuca Copertino. Luciano, com'è finita?
12: Dico, insomma, è stata una prestazione sia da una parte all'altra, è stata, diciamo...
0: Abbiamo perso il finale, scusami Luciano, non ti sentivamo. Scusa, finita?
12: 0-0. No, no, insomma, ti stavo dicendo, la prestazione sia da una parte che dall'altra è stata abbastanza positiva.
0: Sì, sì.
12: Per tanti motivi, poi no, loro sicuramente, cioè noi, perché poi quando si riparte sempre, non è sempre facile, no?
0: Sempre un incognito, è vero.
12: E poi ovviamente nuovo mister, nuove alcune situazioni diverse, no? Che poi ogni mister giustamente. Comunque, se vuoi posso passare il mister di fare
0: volentieri,
12: ok, mo lo passo. Mondorati.
13: Pronto?
0: Mister, buon pomeriggio, ben trovato in diretta su Mondo Radio, qui in Tutti in Campo. 0-0, salve. Prima giornata di campionato, bicchiere mezzo pieno, mister.
13: Beh, come suol dirci, diciamo, buonasera a tutti, intanto, in queste situazioni, no? Dipende poi dai punti di vista. Io, come dire, come prima partita non posso lamentarmi di nulla, perché la squadra ha espresso, diciamo, quello per cui lavoriamo ormai da 5 settimane e più.
0: Sì.
13: Purtroppo abbiamo creato tanto e ahimè abbiamo anche sprecato tanto, però ripeto, c'è da essere sereni e fiduciosi, perché se si riesce a produrre una mole di gioco del genere, insomma, i gol sono sicuro che arriveranno in futuro.
0: È mancato solo un po' di precisione sotto porta, mister?
13: Così dicono. sì, alla fine è proprio così. Siamo arrivati, ripeto, diverse volte nelle condizioni di poter far male a un'ottima squadra, come il Copertino, che sicuramente dirà la sua per tutto il campionato. Ma poi sì, ci è mancato proprio nell'ultimo tratto, diciamo, un po' di convinzione, di lucidità in più, e siamo arrivati in un modo non proprio giusto, ecco. Però sappiamo che siamo all'inizio, insomma, c'è tanto da lavorare, da migliorarsi assolutamente.
0: Ecco, a proposito di lavoro, in settimana si lavorerà ancora per migliorare la condizione fisica?
13: Beh, quello sì, abbiamo un percorso da fare con il nostro prof che non è ancora, diciamo, completato del tutto, per cui chiaramente puntiamo anche a quello e poi a consolidare, diciamo, quelle idee che cerco di inculcare nei ragazzi, insomma, affinché si possano esprimere nel migliore dei modi possibili. Ma siamo sulla buona strada, perché ripeto, stanno rispondendo molto bene, non mi posso lamentare di nulla, anzi.
0: Sì, mister, la prossima col Carmiano Magliano, che partita si aspetta?
13: Carmiano, sì, è un campo in terra, insomma, è tra l'altro una brutta terra, mi permetto di dire, però niente, noi cercheremo, come faremo sempre, di proporre le nostre idee in campo dove ci sarà possibile farlo, altrimenti cercheremo i rimedi possibili e immaginabili, però rispettando ovviamente tutti quanti, ma ripeto, abbiamo un'idea e vogliamo metterla in campo cercando di arrivare pronti nelle situazioni, e sarà così anche domenica. Sappiamo che hanno fatto un ottimo risultato fuori casa, quindi troveremo un morale abbastanza alto domenica prossima, ma no, non saremo di meno neanche noi, ne sono convinto.
0: In bocca al lupo per il proseguo del campionato e buon lavoro, grazie mister.
13: Crepi il lupo e grazie a voi.
0: Grazie per essere intervenuto ai nostri microfoni. Vediamo se torna in voce il nostro Luciano Panzera. Eccoci qui. Allora salutiamo il nostro Luciano Panzera, abbiamo chiuso il collegamento, quindi evidentemente stiamo aspettando il Vostanka, che arriverà con una chiamata in entrata a brevissimo, e quindi ne approfitto anche per leggere i risultati finali a questo punto del campionato di eccellenza, avendolo fatto con la Serie D, abbiamo tutti i finali e quindi li leggiamo tra un attimo, perché evidentemente lo avete sentito anche in diretta, la chiamata in entrata sarà sicuramente quella del nostro corrispondente Ilvo Stanca per Atletico Racale Polimnia. Ce li abbiamo, sì, confermato. Allora, la parola a Ilvo Stanca. Buon pomeriggio, Ilvo, per il racconto di Atletico Racale Polimnia.
14: Sì, ciao Davide, buon pomeriggio a tutti. Con tutta sincerità, quello che mi accingo a fare non è un bel racconto, perché con tutta sincerità era da un bel po' di anni che non mi capitava di vedere, di assistere ad una partita così veramente incredibile. C'è una partita che l'Atletico Racale, dopo 5 minuti dall'inizio della gara, aveva già dimostrato già prima di poter disporre tranquillamente di questa formazione, la Polimnia Calcio, che è arrivata qui alla Brandolino di Milissano con 7 punti, gli stessi dell'Atletico Racale, trovandosi nelle zone medio-basse della classifica. Era arrivato il secondo gol stagionale di Mokdece, la squadra stava girando a 1000, aveva avuto anche la possibilità di raddoppiare con un calcio di punizione di Pirretti, e un'altra occasione sfiorata da Alonso a tu per tu con il portiere della Polimnia, che era Bonoce, e quindi tutto andava a meraviglia. Partita saldamente nelle mani della formazione di mister Graziano Tartaglia. Poi, a partire più o meno dal 35esimo del primo tempo, piano piano la Polimnia ha iniziato a prendere possesso della zona nevralgica del campo, il centrocampo, come se d'incanto Bonoa, Prinari, Pirretti fossero veramente spariti dal campo o avessero preso una lunga pausa di riflessione. E poi è iniziata chiaramente a sentirsi anche l'assenza di Siverio, che si era infortunato mercoledì nella gara di Coppa Italia contro l'Ugento, e come dicevo, piano piano la Polimnia ha iniziato a prendere più iniziativa, e su un calcio d'angolo al minuto 41 del primo tempo Ripanto, il centrale difensivo della formazione di mister Maraciulo, lasciato inconsapevolmente libero, ha potuto battere di testa il portiere Sendin. Quindi si è andati al riposo sull'1-1, che con tutta sincerità in quel momento stava leggermente stretto alla formazione del presidente Cimino. Iniziato il secondo tempo si era vista la formazione lo stesso andamento, diciamo, di quello che era successo nei primi minuti della gara, del primo tempo, con un Racale proteso in attacco, aveva sfiorato anche il gol con Pirretti, con il portiere della Polimnia che sembrava battuto sulla battuta dalla lunga distanza del capitano, nonché centrocampista oggi avanzato con l'assenza di Siverio. Ma poi inspiegabilmente due amnesie difensive nel giro di pochi minuti hanno dapprima dato il gol del vantaggio alla Polimnia con Caserta, poi addirittura con Caruso, e poi addirittura c'è stato anche il terzo gol di Caserta, una cosa come devo dire nuovamente inspiegabile, come se i difensori dell'Atletico insieme al portiere Sendin si fossero veramente addormentati, e la Polimnia ha potuto passare addirittura dall'1-1 al 3-1 nell'incredulità generale. E chiaramente il Racale ha subito questo duro contraccolpo, ha cercato di organizzarsi, ma è chiaro che continua a sentirsi la mancanza del finalizzatore, che dovrebbe arrivare la prossima settimana insieme ad un altro trequartista, proprio per cercare di limitare i danni o la carenza, meglio dire, nella zona offensiva dell'Atletico Racale, che continua, soprattutto nelle gare precedenti a quella di oggi, che rimane una gara veramente a parte, quella che possiamo dire la più brutta fra campionato e Coppa Italia fino a questo momento, ma una sicuramente delle più brutte degli ultimi anni, perché il Racale in casa non era mai stato sovrastato con questo risultato netto, che è stato alla fine di 4-1. E poi nei minuti finali l'altra amnesia totalmente difensiva, sulla quale con tutta sincerità c'è il mancato fischio del signor Albano della sezione di Taranto, che oggi non ce le vogliano, non è stato particolarmente attento perché ha lasciato correre il gioco, ha lasciato correre che le due squadre, gli stessi calciatori, si dessero a vicenda colpi veramente proibiti, quando avrebbe potuto intervenire usando quantomeno il cartellino giallo. E poi alla fine sull'altro sbaglione difensivo è arrivato il secondo gol, il quarto gol realizzato da Palmisano, uno dei migliori di questa poliglia calcio, che dire, senza facendo niente di trascendentale, addirittura è andata, ritorna a casa con 3 punti, ma addirittura con un punteggio veramente spaventoso, un 4-1 in trasferta, che neanche gli stessi dirigenti della Poligna a fine gara ricordavano di averlo realizzato negli anni passati. Quindi una settimana totalmente da dimenticare per Federico Racale, che mercoledì aveva subito in questa occasione immeritatamente l'eliminazione della Coppa Italia contro l'Ugento, con il risultato di 1-1 dopo lo 0-0 dell'andata, con i famosi gol a parità di gol che la squadra in trasferta valgono doppio. Ma oggi ci si aspettava una reazione, perché la formazione della Poligna era veramente alla portata dell'Atletico Racale, ma ci auguriamo tutti quanti che oggi sia stato il classico incidente di percorso, perché con tutta sincerità giocare più male, anzi malissimo, di quello che si è fatto nel secondo tempo difficilmente potrà succedere, tenendo conto che domenica prossima, se non addirittura nell'anticipo di sabato, come si paventa da qualche parte, arriverà una delle grandissime del campionato, il Canosa, e sicuramente sarà una gara dalla quale sarà tutto di guadagnato quello che si riuscirà a trovare, vista la diversità e la valenza degli impianti delle due formazioni, mostruosa quella del Canosa, giovanissima quella dell'Atletico Racale. Quindi ci sarà la classica gara Davide contro Golia. Speriamo che possa succedere il miracolo della passata stagione, quando in quell'occasione, con il gol di Galan, l'Atletico Racale riuscì a battere per la prima volta nella sua storia calcistica, iniziata nel lontano 1954, per la prima volta la formazione barese del Canosa. Da Ilvo Stanco è tutto, vi ricordo il risultato finale: Atletico Racale 1, Poligna Calcio 4, gol di Mokcede per l'Atletico al quinto del primo tempo, pareggio di Ripanto al 41esimo, vantaggio di Caruso al 7° del secondo tempo, terzo gol di Caserta, e poi nel quarto dei 5 minuti di recupero il quarto definitivo gol per la Poligna di Palmisano. Da Ilvo Stanca è tutto, grazie, una buona settimana a tutti.
0: Grazie a te Ilvo, un saluto a Ilvo Stanca. Quindi 1-4 il finale di Atletico Racale Poligna, e continuiamo il nostro giro di collegamenti prima di concludere con gli altri finali e classifiche. Eravamo rimasti al campionato di eccellenza, ma intanto ci stiamo collegando con la prima categoria. Ne approfitto per leggere i finali dal campionato di eccellenza. Oggi 7ª giornata, Atletico Racale Poligna 1-4, Cosmano Sport Toma Maglie 1-0, Galatina Squinzano 0-1, Novoli batte Nuova Spinazzola 2-0, Lugento vince 1-0 col Bitonto, Unione Calcio Bisceglie Taurisano 0-2, Brilla Campi Atletico Acquaviva 1-0, ancora in corso Canosa Taranto, siamo sullo 0-0, gara cominciata poco meno di mezz'ora fa, e a chiudere ci sarà Soccer Trani Ostuni, appuntamento alle 19:30. Rapidamente la classifica: Squinzano primo a 19 punti, poi Canosa 16, Taurisano 14, Taranto 13, Soccer Trani Ostuni 12, Cosmano Sport 11, Poligna, Brilla Campi, Bitonte, Unione Calcio Bisceglie a 10, Atletico Acquaviva 9, Racale, Ugento e Novoli 7, Toma Maglie 6, Galatina 3, chiude la Nuova Spinazzola con 0 punti. Torniamo da Salvatore Ciriolo per il finale di Poggiardo Supersano. Salvatore.
15: Allora, il risultato finale è stato quello del primo tempo, 1-0 al 20° gol di Matteo Luca, che a pochi passi dal portiere ha intercettato il rinvio dell'estremo difensore ospite, e questo episodio ha condizionato la partita. Il Supersano ha cercato in tutti i modi di di pareggiare, imbattendosi poi nella bravura di Armando Foscarini lo scorso anno con il Poggiardo 91. Già abbiamo sempre detto che non è un portiere di queste categorie, per cui è stato insuperabile. Nel finale ci sono stati un paio di ripartenze dei locali, non si sono ben capiti gli attaccanti perché non si sono passati la palla, in parole povere, per chiudere la partita. Eravamo l'88esimo, il 90esimo, per chiudere la partita realizzando il gol del 2-0, poi comunque i tre minuti di recupero e il Poggiardo ha portato in casa questo risultato. Adesso siete d'accordo, ti passo il tecnico del Poggiardo,
0: sì.
15: Fabrizio Tanisi, che è il grande ex, diciamo, gli ultimi 2 anni a guidare Supersano, 2 anni fa dalla seconda in prima, ha vinto il campionato, poi il campionato scorso, e quindi oggi ha iniziato subito.

0: Mister, di cosa è particolarmente soddisfatto rispetto al lavoro fatto in qui dall'inizio della preparazione, insomma, sino ad ora?
1: Ah, sono soddisfatto perché abbiamo creato un gruppo coeso che ha voglia di lavorare, che ha voglia di lottare. Oggi l'abbiamo dimostrato, abbiamo lottato con tutte le nostre forze. Si è visto in campo, sono dei ragazzi che si aiutano e questa è la cosa che forse ci può dare qualche punto in più. Quindi la cosa importante secondo me è il fatto di stare uniti tutti nella stessa direzione.
0: Dove può arrivare questo Città di Poggiardo?
1: No, noi vogliamo salvarci il prima possibile. Non vogliamo, poi se c'è qualcosa in più ben venga, però la salvezza è il nostro obiettivo principale.
0: Come preparerete la settimana? La prossima partita sarà col Città di Avetrano in trasferta.
1: Vediamo un attimino, vogliamo informarci un po' su come giocano e vediamo come prepararla. Sicuramente la vittoria di oggi ha portato un po' di entusiasmo, lavoreremo con più tranquillità, con più allegria, però una partita vale l'altra, tutte le partite sono uguali, andiamo lì per fare il bottino pieno.
0: Ancora complimenti mister, grazie per essere intervenuto ai nostri microfoni.
1: Grazie a voi.
0: Grazie,
1: serata.
0: Un saluto a mister Fabrizio Tanisi, vediamo se torna in voce il nostro Salvatore Ciriolo. Salvatore.
2: Pronto?
0: Eccoci Salvatore, allora siamo qui per allora, i saluti.
2: Non l'ho sentito, comunque dicevo, che bella partita, buona la prima per il Poggiardo, la nota positiva è stato la presenza del pubblico consueto la prima giornata, sì. Non c'erano neanche le partite di calcio dei professionisti, diciamo, per cui il campo era letteralmente pieno e sembrava un Poggiardo Vasto di qualche anno fa, il Poggiardo Vasto. Buona partecipazione anche
0: molto
2: di
0: sentito,
2: pubblico,
0: sì.
2: Ospite, pure c'erano parecchi provenienti da Superfano e vabbè, è tutto bene, quel che finisce bene, la partita risolta da un episodio e un infortunio, diciamo, come dicevo prima, il portiere stava per rinviare e si è trovato davanti Matteo Luca, uno degli ultimi acquisti, il centravanti del Poggiardo, che è riuscito a intercettare la palla e controllarla, depositarla, metterla in rete, al mettersi in primo tempo alla rete con la quale poi si è conclusa questa partita.
0: Perfetto, Salvatore, ci risentiamo alla prossima allora,
2: alla
0: grazie
2: prossima,
0: mille.
2: Davide, sì, se ne parlerà, se non sbaglio, adesso c'è due fuori casa, se ne parlerà a fine mese.
0: A fine mese, va bene, saremo sempre da te, grazie ancora, un saluto a Salvatore Ciriolo e quindi possiamo spostarci di campo, ma ne approfittiamo per dare altri risultati, quelli che sono arrivati dal campionato di promozione. Abbiamo tutti i finali della quinta giornata, che sono i seguenti: Ruffano Calcio Leverano 2-2, Atletico Tricase Real Virtus Grottaglie 1-2, Manduria batte San Vito 2-1, Mesagne Football Taviano 0-6, Trepuzzi Virtus Matino 1-3, Virtus Locorotondo Virtus Serchia 0-4, Sporting Goria Sava Calcio 2-1, ancora in corso Ginosa Latiano, siamo sull'1-1 e appena iniziato il secondo tempo. La classifica recita così: Virtus Serchia a 13 punti, primo, poi Football Taviano a quota 11 insieme a Sporting Goria e Latiano, 8 punti per il Ruffano, 7 per Tricase, Grottaglie e Ginosa, 6 per Manduria, Virtus Matino e Sava, 5 punti per il San Vito, 4 per il Trepuzzi, 3 il Locorotondo, 1 il Leverano, chiude il Mesagne ancora a 0. Torniamo invece in seconda categoria dal presidente della Soccer Dream Pino Petruzzi per il finale di Alixias Sandonaci. Presidente, com'è finita?
3: Sì, è finita con il risultato di 1-0 per la squadra, con la squadra di casa. È stata una partita piacevole, ovviamente nell'ultima parte della gara qualche nervosismo c'è stato perché, come spesso succede, insomma, la squadra in svantaggio cerca di recuperare. Ha finito comunque in 10 per un'espulsione, per proteste. È stata una partita, dicevo, piacevole, una bella cornice di pubblico, un buon inizio per la Lezio, squadra che matricola, però diciamo ha una buona intelaiatura, come dicevo nel precedente collegamento, venderà cara la pelle durante il campionato.
0: Si sono fatti riconoscere i tuoi ex giocatori?
3: Beh sì, devo dirti che comunque De Blasi, voglio dire, ha marcato il cartellino come

0: sua abitudine spesso. Riccio dietro ha dato sicurezza, il gol è partito fra l'altro da un suo lancio millimetrico sulla fascia. Giaffreda, Diego, un altro parabitano. Il portiere Spinelli ha fatto il suo dovere in un paio di occasioni, quindi si diceva una buona intelaiatura che da parabita ha supportato questa bella vittoria.
1: Non facile invece l'inizio per la Soccer Dream Parabita, che perde 4-0 col Carmiano Magliano. Quanto è legato questo inizio difficile al cambio in panchina, insomma, le vicissitudini che ci sono state inevitabilmente?
0: Secondo me
1: prima dell'inizio
0: è inevitabile che abbia pesato molto sulla tenuta anche psicologica della squadra, che ha lavorato 2 mesi con l'allenatore e alla vigilia della prima di campionato deve comunque rinunciare al proprio allenatore con tutto quello che ne consegue. Spero che comunque, non so, Mazzeo riesca a fare un lavoro di recupero, è una persona, un professionista, quindi è una persona sicuramente esperta, potrà tirar fuori il meglio e uscire da questa situazione che si presenta oltremodo difficile.
1: Ve lo auguriamo naturalmente, grazie per essere stato con noi, alla prossima.
0: È sempre un piacere, un abbraccio da
1: grazie,
0: te,
1: un abbraccio, un saluto al nostro press Pino Petruzzi. Ci ha raccontato Alixias Sandonaci, 1-0 il finale, questo risultato di seconda categoria. Andiamo da Massimo Fortunato, che non avevamo più risentito dopo l'ultimo collegamento per Brilla Campi Atletico Acquaviva, ma ci ricolleghiamo adesso e poi chiudiamo con Veglie Gioventù Calcio Muro, e quindi con Vincenzo Miggiano, che non avevamo ancora sentito con la gara che iniziava alle ore 17. Adesso siamo praticamente all'alba del secondo tempo. Dobbiamo anche concludere con la prima e seconda categoria, con i risultati. Ne approfittiamo, abbiamo qualche istante di tempo, e quindi in prima categoria questi risultati della prima giornata: Calcio Gallipoli Don Bosco Manduria 5-1, Calcio Soleto Città di Avetrana 1-2, Capo di Leuca Copertino 0-0, Città di Poggiardo Supersano 1-0, Real San Pietro Vernotico Polisportiva Galatone 2-3, Virtus San Pancrazio Città di Melissano 1-0 e Soccer Dream Parabita Atletico Carmiano Magliano 0-4. La classifica è facile dedurla, ma la leggiamo comunque. Gallipoli primo a 3 punti insieme a Carmiano Magliano, Galatone, Avetrana, Poggiardo e San Pancrazio, 1 punto per Capo di Leuca e Copertino, 0 San Pietro Vernotico, Soleto, Melissano, Supersano, Manduria e Parabita. Ritorniamo da Massimo Fortunato. Massimo, per il finale di Brilla Campi Acquaviva.
2: Finale 1-0, però finale non consigliabile a chi ha problemi di cuore, perché negli ultimi minuti come dicevo, il Campi già giocava in 10, però non ha corso particolari rischi, particolari problemi. Sì. Ripeto, oggi dal primo momento è sembrata una partita facile da vincere, infatti passato in vantaggio, poi c'è stato l'episodio dell'espulsione che vedeva il Campi già nel primo tempo rimanere in 10 per l'assenza di Calò. Poi il secondo tempo è stato ben, sia pure in 10 contro 11, controllato bene, l'Acquaviva, ma pericoloso, tranne in una mischia, usciva bene il portiere da Tauro Martinez, che nell'89esimo minuto del primo tempo lo stesso portiere metteva la palla a terra per rinviare. Fortunatamente la palla si trovava fuori dall'area, veniva anticipato dall'attaccante dell'Acquaviva che sbucava dietro le spalle, lui lo falciava, fallo ultimo, chiaramente quello è fallo dall'ultimo uomo. Fortunatamente per il Campi l'arbitro decretava la punizione al limite, però l'espulsione del portiere da Tauro Martinez. In porta andava il numero 4 Milessi Perez, Mattias Roberto si metteva in porta, niente, questa punizione veniva battuta, lambiva il palo alla sinistra del nuovo portiere, perché poi il Campi aveva esaurito le sostituzioni, quindi sì, non poteva, sì, il portiere di riserva non poteva entrare in campo, la palla usciva fuori, da lì venivano decretati 4 minuti di recupero. In questi 4 minuti di recupero il subentrato Fatih Lam del Campi riusciva miracolosamente a sbagliare un gol fatto dopo che si era creata un'azione, diciamo, alla Oba Oba Martins, alle stesse caratteristiche fisiche, si era creata una bella occasione, niente, tirava fuori, giusto per far soffrire altri 2 minuti i tifosi, insomma, la squadra. Poi 9 contro 11, l'arbitro decretava la fine, quindi il Campi portava portava a compimento questa bella vittoria, questo bello 1-0 contro l'Acquaviva, tre punti fondamentali. Chiaramente adesso domenica prossima ci sarà di nuovo l'organico un po' rimaneggiato per, sia per l'infortunio che ha subito, perché c'è stato un infortunio di Moran Blanco e poi ci sono state queste due espulsioni, però oggi era importante acquisire questi tre punti per la classifica, che inizia insomma a diventare più tranquilla. Peccato per le espulsioni, una partita che tranquillamente in 11 contro 11 sicuramente avrebbe avuto un esito più largo, però sempre tre punti, si tratta sempre di aver conquistato tre punti, quindi bene così, è sempre un'iniezione di fiducia per il campionato, che poi veniva già da una buona prestazione giovedì contro lo Squinzano in Coppa, sia pure uscita eliminata dalla Coppa il Brilla Camp. Insomma, ci sono adesso la squadra sta iniziando a prendere la giusta fisionomia, sono rientrati un po' di giocatori, ripeto, oggi di nuovo si troveranno poi domenica con l'organico facilitato dalle squalifiche, però la squadra ha una consapevolezza, sono anni ormai che milita in categoria, sta diventando una squadra di categoria, società poi solida e seria, quindi squadra costruita bene, ci sono tutti i presupposti per poter disputare come l'ambizione della società un campionato tranquillo, sempre insomma lontani dalla zona rischio. Poi come si dice, l'appetito viene mangiando, però obiettivamente ci sono 3-4 squadre in questo campionato: Taranto, Squinzano, Canosa, con organici abbastanza importanti. Poi speriamo che noi qualche salentina tipo Taurisano, lo stesso Campi, altre riescano a galleggiare nella parte superiore della classifica. Allora il campionato di eccellenza è un campionato molto molto duro, finalmente campionato vero col girone unico in tutta la Puglia, questo sì, non quello dei due gironi che chiaramente quegli anni lì è stato fatto giustamente dalla federazione post pandemia per ricreare un po' di entusiasmo nei vari paesi, insomma ci sono stati un po' di ripescaggi, promozioni, adesso però è giusto così, poi forse portarlo a 16 sarebbe proprio l'ideale, perché ormai si sta iniziando ad assistere troppo presto a campionati con classifiche monche, con squadre che già stanno annaspando per motivi burocratici, economici, di struttura e tutto, quindi bene così, comunque bene, tutto è bene, questo finisce bene, oggi è stata una bella prova del cuore.
1: Sotto sforzo campo, il cuore del nostro Massimo Fortunato ha retto, quindi siamo tranquilli anche noi.
2: Possiamo stare quest'altra settimana soleggiata, ancora per te purtroppo, e ci sono problemi perché tu aspetti il freddo per i bagni.
1: Io aspetto, è ancora troppo caldo, sì.
2: Lo dobbiamo dire. Adesso pure deve anche un po' abbassare la temperatura, perché stanno scarseggiando gli inviti per Salvatore D'Amanso, quindi.
1: Sì, anche per quello restiamo fiduciosi, insomma. Va bene, grazie Massimo, ci sentiamo presto.
2: Buonasera a tutti, alla prossima.
1: Alla prossima, un saluto al nostro Massimo Fortunato, e quindi si è conclusa così Brilla Campi Acquaviva 1-0. Noi concludiamo anche con l'ultimo collegamento. Nel frattempo leggiamo i finali della seconda categoria Girone C. Questa la prima giornata: Virtus Latiano Otranto Calcio 0-1, Alixias Sandonaci 1-0, poi Melpignano Polisportiva Marzius 1-0, Palmariggi Oria Calcio 2-0, Soccer Green Surbo Presiccia Acquarica 1-2, Virtus Collepasso Spongano 2-3, ancora in corso Soccer Veglie Gioventù Calcio Muro. L'ultimo collegamento che facciamo, leggiamo la classifica anche qui di facile deduzione: a punteggio pieno Palmariggi, Spongano, Presiccia Acquarica, Alixias, Olympic Lecce, che è attualmente il Melpignano, e Otranto Calcio a 3 punti. Gioventù Calcio Muro e Soccer Veglie, che stanno pareggiando, chiuderebbero a 1 la prima giornata, e poi ancora 0 Collepasso, Soccer Green Surbo, Polisportiva Marzius, Sandonaci, Virtus Latiano e Oria Calcio. Abbiamo praticamente terminato con tutti i campionati, ci rimane un solo collegamento da fare, che sta per protrarsi solo per qualche istante, ma giusto il tempo, eccoci, di collegarci con Vincenzo Miggiano per la seconda categoria, in particolare per Soccer Veglie Gioventù Calcio Muro. Ciao Vincenzo, buon pomeriggio.
3: Ciao, buon pomeriggio a te Davide, a tutta la redazione di Mondo Radio, a tutti i radioascoltatori. Siamo qui collegati dal campo neutro di Leverano, perché il Veglie gioca a Leverano, la gara è iniziata alle ore 17, il primo tempo è terminato sul risultato di 1-1, il Muro è passato in vantaggio con un gol di De Pascali al 15° e poi l'appena subentrato Caracciolo ha pareggiato per il Veglia. Il Veglia il primo tempo ha fatto due sostituzioni perché si sono infortunati Carrozzo e Lillo ed è entrato al posto di Carrozzo l'attaccante Caracciolo che ci ha subito puniti, un lancio lungo, il nostro portiere forse col vento, col sole in fronte, non è riuscito a respingere la palla per bene, l'ha smanacciata, è arrivato Caracciolo e ha pareggiato 1-1. Il gol del Muro invece è stato un gran tiro da fuori di Simone De Pascali, il nostro capitano, che ha consentito al Muro di passare in vantaggio. Adesso purtroppo siamo in svantaggio perché ha segnato Sambati, un'azione, una mischia in aria, Sambati si è girato, ha fatto il 2-1 perché la nostra difesa due o tre volte non sono riusciti a rilanciare per bene la palla, quindi batti ribatti nell'aria, Sambati è stato più lesto di tutti, quindi al 17° minuto del secondo tempo il Veglia conduce per 2-1 sul Muro. Una bella partita, c'è una bellissima cornice di pubblico, da Muro è venuto un pullman, anche qui i tifosi del Veglia sono accorsi numerosi, le squadre si stanno dando battaglia in maniera corretta, poi ovviamente la stanchezza sta venendo, la prima partita un po', come si suol dire, fuori, e il Veglia sembra che stia messo meglio fisicamente e quindi anche con i giocatori di esperienza, una squadra più strutturata, ci sta mettendo in difficoltà, però abbiamo avuto due o tre occasioni, sia noi che loro, noi per pareggiare e loro ovviamente per aumentare, adesso hanno acceso anche le luci. Quindi.
1: E quindi anche con le luci alla San Siro, insomma, si vive questa seconda categoria.
3: Un'emozione da Champions, diciamo. Sì.
1: È vero. Allora, Vincenzo, noi siamo in chiusura, però puoi dirci, insomma, le emozioni di tornare a giocare in seconda categoria fanno bene, no? Al morale, immagino che ci siano,
3: sì,
1: i presupposti per vivere una buona stagione.
3: Io sono abituato, giocavo in promozione. Quindi sono categorie già viste, però è una cosa positiva per i ragazzi, soprattutto per stimolare tutti i gruppi dei settori giovanili che sanno che qui c'è una prima squadra, quindi si dà continuità al settore giovanile, ecco. Perché sennò poi i ragazzi finiscono i settori giovanili e non sanno dove andare, invece sanno che a Muro c'è una continuità e funziona tutto. La squadra è più o meno quella dell'anno scorso, con 5-6 innesti nuovi, ragazzi giovani che hanno anche loro l'esperienza, tra cui Luca Stefanelli, che l'abbiamo preso adesso dal Poggiardo, ragazzo che stava già con noi, quindi ha fatto l'esperienza a Poggiardo, quest'anno è voluto rientrare con noi anche a casa, anche per motivi scolastici. I ragazzi che non ci sono più sono andati all'università fuori, è una cosa endemica di ogni anno, e noi auguriamo le migliori fortune a tutti questi ragazzi, perché chi sta all'Erasmus a Malta, chi sta da una parte all'altra, certo tecnicamente abbiamo un po' perso, diciamo, no, rispetto alla rosa dell'anno scorso, però piano piano cerchiamo di costruire qualcosa di buono, tanto noi vogliamo semplicemente la salvezza e stare tranquilli al campionato, ecco, e divertirci come sempre.
1: Bene, allora Vincenzo, noi ci sentiamo nelle prossime occasioni, in bocca al lupo per questo finale di partita.
3: Grazie anche a voi, buona domenica a tutti e tante belle cose.
1: Grazie, un saluto al nostro Vincenzo Miggiano per Veglie Muro, 2-1 il parziale in vantaggio il Veglie. Chiudiamo con un'intervista che ha raccolto il nostro corrispondente da Brindisi, Roberto Aprile, per la gara Brindisi Real Aversa, terminata 3-0 per il Brindisi. Ascoltiamo l'intervista di Roberto Aprile a Mister Taurino.
4: Roberto Aprile per Mondo Radio, abbiamo mister Taurino, tecnico del Brindisi. Mister, io mi volevo riagganciare a un qualcosa che lei aveva detto prima, riprendendo un concetto magari sulla gara della Turris. Oggi ricordiamo appunto di dire che non era assolutamente una gara facile per il Brindisi e abbiamo visto anche un Brindisi diverso sotto l'aspetto tecnico-tattico, proprio nella fase tra centrocampo e attacco. Magari non si è visto un calcio champagne, però un calcio molto più pratico e preciso nel fraseggio, nei passaggi corti, nell'anticipo. Ecco, qual è stata la chiave di volta di questo Brindisi rispetto alle gare del passato? Oggi si è sbloccata qualcosa, ho l'impressione.
5: non lo so, ripeto, abbiamo fatto una scelta, abbiamo variato un poco perché volevamo sfruttare la qualità di Gianfornina tra le linee, e questa qualità che ha lui di non dare riferimento, quindi di muoversi su tutto l'arco, andandosi a trovare le posizioni per ricevere, quindi spesso si è anche defilato in zona, in fascia, per creare la superiorità con il quarto che arrivava a 1000 all'ora, quindi. E poi l'idea era poi, una volta che lui si defilava, cercare più giocate sugli attaccanti, dove ci giocavamo la parità numerica con i due centrali, no? Tirando fuori il terzino ci giocavamo la parità numerica dentro, quindi questa era un po' l'idea che, c'è, che ci ha dato oggi, almeno è andata bene.
1: Eccoci qui con l'intervista in chiusura di Roberto Aprile a mister Taurino del Brindisi, vittorioso per 3-0 con Real Aversa. Chiudiamo proprio con questo contributo audio, ringraziamo i nostri corrispondenti dei campi, Raffaele in regia, e voi naturalmente per averci seguito. Ci risentiamo domenica prossima per Tutti in Campo, domattina con le trasmissioni consuete di Mondo Radio a partire dalle 7. Grazie, un saluto da Davide Roberto.
6: Gol, Sanchez, Eurogol, il gol di Sanchez all'incrocio dei pali. Perdere tempo,
7: gol,
6: pareggio di Barbe. Tiro, terza linea del ramo, la ENA. Adesso ha pareggiato l'Atletico Copertino con lo suo bomber.
8: Domenica pomeriggio hai un appuntamento da non perdere. Tutti in Campo, il calcio salentino sulle frequenze di Mondo Radio. Commenti, risultati e interviste dai campionati regionali e non solo. Un modo diverso di raccontare il mondo del calcio. Tutti in Campo con Davide Roberto. Solo su Mondo Radio, naturalmente. Pubblicità.
9: La tua casa, il tuo investimento. Proteggilo e valorizzalo con le pitture, gli smalti e i decorativi di Industria Colori Duri Plastic.
10: Da oltre 50 anni portiamo il colore nelle case con una gamma completa di pitture per esterni ad alto contenuto tecnologico, dotate di proprietà termoriflettenti, anti-alga, anti-muffa, pitture per interni igienizzanti e super lavabili. Una linea completa di smalti per legno e ferro, decorativi materici per dare un tocco di classe agli ambienti contemporanei e moderni.
9: Se stai pensando alla manutenzione delle tue mura domestiche o hai semplicemente voglia di rifare il look della tua casa, cerca i prodotti di Industria Colori Duri Plastic nei DP Store, nei DP Elite e nei migliori negozi specializzati.
11: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
6: Sanchez, Eurogol, il gol di Sanchez all'incrocio dei pali. Perdere tempo,
7: gol,
6: di Barbe. Tiro, terza linea del ramo, la ENA. Adesso ha pareggiato l'Atletico Copertino con lo suo bomber.
8: Domenica pomeriggio hai un appuntamento da non perdere. Tutti in Campo, il calcio salentino sulle frequenze di Mondo Radio. Commenti, risultati e interviste dai campionati regionali e non solo. Un modo diverso di raccontare il mondo del calcio. Tutti in Campo con Davide Roberto. Solo su Mondo Radio, naturalmente.
12: Mondo Radio, tutti i frutti. Mondo Radio.
13: Mondo Radio. La radio ringrazia.

0: Hai visto che è arrivato un nuovo vicino?
1: Ma va, e chi è?
0: Ha appena aperto. Crispy McBacon, Big Mac, McChicken.
1: Ah, ma è McDonald's.
0: Che facciamo? Ci andiamo?
1: Per forza, sto già uscendo, ciao.
2: Vi aspettiamo nel nuovo McDonald's di Surano, strada statale 275, accanto al Gulliver.
3: C'è qualcosa che può prescrivere, dottore?
4: Mondo Radio, tutti frutti.
5: Oh, questo è il suo rimedio per tutto.

0: pubblicità. Con Branca Termoidraulica e Irrigazione puoi risparmiare davvero. Solo per pochissimi giorni Branca a Montesano ti dà la possibilità di avere un pannello solare da 300 litri a soli 290 euro. IVA, trasporto e pratica GSE inclusa nel prezzo. Vieni a vedere i nostri radiatori e termoconvettori efficienti e performanti. Scopri le super offerte di Branca su termocamini, caldaie a biomassa o legna. Branca Termoidraulica e Irrigazione a Montesano Salentino in via Pisanelli 16.
1: Vi aspettiamo a Expo 2000 a Miggiano nel padiglione 4.
2: Hai una piscina ma non sai come mantenerla pulita e sicura durante l'inverno? Ecco la soluzione. Telo copri piscina di non solo ombra. Con il nostro telo fatto su misura il prossimo anno troverai l'acqua come l'hai lasciata. Niente più lavoro per svuotarla e pulirla.
3: Fantastico! E cos'altro offrite?
2: Anche tende da sole, teli e fasce onda per pergole, cappucci per pompe di calore e per climatizzatori, insomma, tutto per il tuo spazio esterno.
3: E il montaggio e lo smontaggio?
2: Anche quello. Oltre alla pulizia del telo copri piscina, così puoi goderti la tua piscina senza preoccupazioni. Vieni a trovarci in fabbrica a Presicce Acquarica, in via vicinale del Pesco.
4: Non solo ombra.it, maestri nel creare soluzioni ombreggianti e non solo.
5: Le note si fanno spazio, i luoghi prendono vita con Abitare il Jazz. Riparte il grande jazz grazie al progetto ideato e promosso dall'Associazione Culturale Cromatica APS, con il patrocinio della provincia di Lecce. Un'iniziativa vincitrice del bando Promozione della Musica Jazz, realizzata con il sostegno del Ministero della Cultura. Vivi la magia della musica dal vivo.
6: Prossimo appuntamento sabato 10 ottobre alle 20:30 con il sassofonista Javier Giotto in concerto presso il Teatro Lumière di Carmiano.

0: never give up.
1: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Oggi l'Italia celebra San Francesco, che nell'ottavo centenario della morte torna a essere festa nazionale. Ad Assisi il presidente Sergio Mattarella ha richiamato l'attualità del messaggio del patrono d'Italia, definendolo profeta di pace, amore e rispetto per il creato, forte riferimento alle guerre.
4: Oggi terribili conflitti insanguinano tante parti del mondo e addirittura in alcune parti si torna a benedire le armi e a porre gli eserciti sotto insegne religiose. Francesco ci insegna che non c'è colpa maggiore di quella di uccidere altri uomini in nome di Dio.
2: Nuovi attacchi russi sull'Ucraina. Nella notte Mosca ha lanciato 35 droni contro diverse regioni del paese. Colpito ancora il ponte nord di Kiev, mentre nella capitale il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha incontrato Zelensky e ha annunciato nuovi aiuti militari ed energetici. Si muove intanto anche il fronte diplomatico. Secondo Zelensky, gli Stati Uniti stanno lavorando a colloqui trilaterali con Ucraina e Russia entro la fine di ottobre.
3: E restiamo all'estero, perché prosegue in Francia la protesta degli studenti. Domani le lezioni saranno sospese in tutto o in parte in circa 400-500 licei dove non sono garantite le condizioni di sicurezza. Il ministro dell'istruzione segnala 24 istituti incendiati o gravemente danneggiati e 78 dipendenti feriti dall'inizio delle mobilitazioni. Gli studenti chiedono più risorse, insegnanti e interventi sugli edifici scolastici. Per martedì è prevista una nuova giornata nazionale di protesta.
2: A Torino un uomo di 37 anni avrebbe cercato di strangolare la compagna e di gettarla dal balcone durante una lite in casa. La donna, 31 anni, è riuscita a fuggire con la figlia di un anno e a rifugiarsi dai vicini. Poco dopo l'uomo si è tolto la vita lanciandosi dal decimo piano. La donna è in buone condizioni, mentre i carabinieri stanno ricostruendo l'esatta dinamica dell'accaduto.
3: È svolta nelle indagini sulla morte dei 5 sub italiani alle Maldive. Lo scorso maggio le autopsie hanno stabilito che le vittime sono morte per mancanza di ossigeno. Escluse quindi le ipotesi di un avvelenamento o di un attacco di squali, gli investigatori stanno ora analizzando le attrezzature e i filmati registrati durante

0: durante l'immersione per capire perché il gruppo sia rimasto intrappolato nella grotta e abbia esaurito l'aria delle bombole.
1: Lo sport, doppia medaglia per l'Italia agli europei di ciclismo in Slovenia. Giulio Ciccone conquista l'argento nella prova in linea alle spalle del belga Remco Evenepoel, bronzo per Christian Scaroni che completa il doppio podio azzurro. Per il calcio, vigilia di Nations League per l'Italia che domani sera al Dall'Ara di Bologna affronta la Turchia già battuta 4-1 all'andata. Gli azzurri arrivano dal pareggio con la Francia. Fischio d'inizio alle 20.45.
0: Questa è l'ultima notizia, grazie per averci seguito e un buon proseguimento di serata.
2: Mondo Radio Tutti Frutti, una radio per tutti.
3: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto e questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com. E vivi un nuovo standard di qualità.
4: Mondo Radio Tutti Frutti, una radio per tutti.

0: pubblicità.
1: Trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici. Non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Compriamo oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Il nostro extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Solo noi ti paghiamo così tanto. Mettici alla prova. Vieni in negozio. A Trecase, via Cadorna 54, vicino Piazza Cappuccini, e ad Alessano, via Scipione San Giovanni 9. Info 328 570 41 90. Seguici sui social per restare aggiornato.
2: Hai visto il Big Sale Mi Casa in via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
3: Pronto a partire con la tua auto e con i tuoi nuovi pneumatici? A tutto questo ci pensa ZM, il meglio. Pneumatici nuovi a partire da 40 euro e semi nuovi come Bridgestone, Pirelli, Michelin al miglior prezzo per autovetture, mezzi agricoli, automezzi leggeri e pesanti. ZM Pneumatici, zona industriale a Diso, via Piemonte 12, telefono 320 64 60 673 e 327 40 86 903. ZM Pneumatici, professionalità, trasparenza e risparmio.
4: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Tricase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Tricase, in via Sant'Agostino 26.
5: Mondo Radio è sul web, www.mondoradio.net. Su Facebook e Instagram. Seguici e scarica la nostra app.

0: pubblicità.
1: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
2: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
1: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
3: Le note si fanno spazio, i luoghi prendono vita con Abitare il Jazz. Riparte il grande jazz grazie al progetto ideato e promosso dall'Associazione Culturale Cromatica APS, con il patrocinio della provincia di Lecce. Un'iniziativa vincitrice del bando Promozione della Musica Jazz, realizzata con il sostegno del Ministero della Cultura. Vivi la magia della musica dal vivo.
4: Prossimo appuntamento sabato 10 ottobre alle 20:30 con il sassofonista Javier Giotto in concerto presso il Teatro Lumière di Carmiano.
5: Ogni casa merita di guardare al futuro. Scegli l'innovazione con Infissi Mauro. A Surano nasce Oltre, la nuova gamma di porte e finestre per chi desidera vivere oggi il comfort e il design di domani. PVC, termofibra e hybrid. Tre sistemi all'avanguardia per un isolamento termoacustico eccellente e uno stile moderno. Infissi Mauro, produttori diretti di infissi e soluzioni oscuranti come avvolgibili, frangisole e persiane in alluminio. Offriamo finanziamenti personalizzati anche senza busta paga. Ti aspettiamo nella nuova sede sulla strada statale 275 a Surano. Segui Infissi Mauro su Facebook e Instagram e lasciati ispirare.
6: Buongiorno Salento, dal lunedì al sabato dalle 7 alle 13 su Mondo Radio, dediche, richieste, informazione. Buongiorno Salento, solo su Mondo Radio.

0: niente.
1: Pubblicità.
2: Flashback to the music of yesterday.
3: Mondo Radio Tutti Frutti. Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere.

0: Vintage. Vintage, i grandi classici su Mondo Radio. Dance, easy listening, rock, italiana, grandi emozioni, grande musica. Solo su Mondo Radio tutti i frutti, naturalmente.
1: Vorrei essere libero, libero come un uomo. Vorrei essere libero come un uomo.

Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, graduale aumento delle nubi in giornata con tendenza tra la sera e la notte a piovaschi sul Triveneto e successivamente sull'Emilia-Romagna. Temperature stabili con massime tra 24 e 27 gradi. Al centro, soleggiato con veli e strati in arrivo da nord, nel corso della notte possibilità di temporali sulle Marche. Temperature stabili con massime tra 24 e 28 gradi. Al sud, qualche addensamento sulla fascia tirrenica e le isole maggiori, ma con bassa probabilità di fenomeni, meglio altrove. Temperature stabili con massime tra 24 e 28 gradi.

0: pubblicità.
1: Trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici. Non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Compriamo oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Il nostro extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Solo noi ti paghiamo così tanto. Mettici alla prova. Vieni in negozio. A Trecase, via Cadorna 54, vicino Piazza Cappuccini, e ad Alessano, via Scipione San Giovanni 9. Info 328 570 41 90. Seguici sui social per restare aggiornato.
2: Hai visto il Big Sale Mi Casa in via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
3: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
4: Oh, questo caldo afoso è davvero insopportabile.
5: Perché soffrire inutilmente? È sufficiente installare un nuovo climatizzatore Gesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro.
6: Un climatizzatore Gesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro?
5: Certo, un climatizzatore 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro. Gesco, condizionatori Samsung, LG, Carrier, Mitsubishi, Toshiba, AUX, Baxi, Sinclair, Sendo, Bloomberg, tutti affidabili e con garanzia fino a 7 anni.
6: Gesco, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. Dove trovo Gesco?
5: Gesco è a Melissano, zona industriale.
6: Come posso contattare Gesco?
5: Puoi chiamare Gesco allo 0833 58 1501 o visitare il nuovo sito gescodistribuzione.it.
6: Corro subito da Gesco! È l'occasione che cercavo!
7: Nine.

Inizia adesso una nuova puntata di Tutti i Frutti Chart, la speciale classifica di Mondo Radio con le 20 canzoni più trasmesse nell'ultima settimana. Tutti i Frutti Chart, ecco la prima. Posizione numero 20.

0: tuo weekend. Scegli la musica, scegli Tutti Frutti Chart. Tutte le hit, tutti i successi, Tutti Frutti Chart. La classifica delle 20 canzoni più ascoltate in Italia nell'ultima settimana. Tutti Frutti Chart, ogni weekend su Mondo Radio.
1: Pubblicità.
2: Le note si fanno spazio, i luoghi prendono vita con Abitare il Jazz. Riparte il grande jazz grazie al progetto ideato e promosso dall'Associazione Culturale Cromatica APS, con il patrocinio della provincia di Lecce. Un'iniziativa vincitrice del bando Promozione della Musica Jazz, realizzata con il sostegno del Ministero della Cultura. Vivi la magia della musica dal vivo.
3: Prossimo appuntamento sabato 10 ottobre alle 20:30 con il sassofonista Javier Giotto in concerto presso il Teatro Lumière di Carmiano.
0: Tutti Frutti Chart. Posizione numero 17.

0: Nel tuo weekend, scegli la musica, scegli Tutti Frutti Chart. Tutte le hit, tutti i successi, Tutti Frutti Chart. La classifica delle 20 canzoni più ascoltate in Italia nell'ultima settimana. Tutti Frutti Chart, ogni weekend, su Mondo Radio.
1: Uè, hai visto che è arrivato un nuovo vicino?
2: Ma va, e chi è?
1: Ha appena aperto. Crispy McBacon, Big Mac, McChicken.
2: Ah, ma è McDonald's.
1: Che facciamo? Ci andiamo?
2: Per forza, sto già uscendo, ciao.
3: Vi aspettiamo nel nuovo McDonald's di Surano, strada statale 275, accanto al Gulliver.
0: Tutti Frutti Chart, posizione numero 14.
4: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Tutti Frutti Chart, la speciale classifica di Mondo Radio con le 20 canzoni più trasmesse nell'ultima settimana.
1: Pubblicità. Luce Verde, Puglia.
2: Bentrovati sulla statale 16 Adriatica fino a dicembre per lavori dalle 6 alle 18, senso unico alternato tra la stazione di Surbo e Lecce, inevitabili disagi nelle ore di maggior traffico. Mentre sulla Brindisi-Lecce per lavori attenzione riduzione di carreggiata tra San Pietro Vernotico e Trullo Masseria verso Brindisi e poi tra Torchiarolo e Squinzano direzione Lecce. A Lecce in città fino a domani lunedì 5 ottobre chiusa via Paolo Colaci tra via Domenico De Angelis e via Giuseppe Battaglini in quest'ultima direzione. In zona Mazzini fino al 15 di ottobre divieto di transito per lavori in via Oberdan. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
0: Tutti Frutti Chart. Posizione numero 11.

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Tutti Frutti Chart, la classifica delle 20 canzoni più trasmesse su Mondo Radio. Tutti Frutti Chart, posizione numero 7. Let's go.

0: Tutti Frutti Chart.
1: Pubblicità.
2: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Tricase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Tricase, in via Sant'Agostino 26.
3: Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
4: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
3: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 1501 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.
0: Tutti Frutti Chart. Posizione numero 5.

Nel tuo weekend scegli la musica, scegli Tutti Frutti Chart. Tutte le hit, tutti i successi, Tutti Frutti Chart. La classifica delle 20 canzoni più ascoltate in Italia nell'ultima settimana. Tutti Frutti Chart, ogni weekend su Mondo Radio. Tutti Frutti Chart, le prime tre posizioni. Posizione numero 3.

0: Tutti Frutti Chart termina adesso. Appuntamento al prossimo weekend con la classifica delle 20 canzoni più trasmesse alla radio. Tutti Frutti Chart, sempre su Mondo Radio.
1: Pubblicità.
2: 60-70 Classics.
3: 60-70 Classics. Classics.
2: I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.

0: È uno che ho detto è lei, di me non accetterei. Non credo che il problema sia lei, non credo che sia un problema. No, non credo sarà un problema. Oh no, non vedo dov'è il problema. Boh, non credo sarà un problema. Non credo che esista.
1: Greatest Hits.
2: Ogni giorno.
1: Ogni giorno.
3: Ogni giorno.
2: Su Mondo Radio Tutti Frutti, naturalmente.

Mondo Radio Tutti Frutti, dal 1988 non solo musica, ma anche tanta informazione e spettacoli dal vivo.

Questa è Mondoradio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 0833 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondoradio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.

tutti i giorni dalle 22 alle 24. Blue Note su Mondo Radio. Blue Note, grande musica, grandi emozioni.

Note su Mondo Radio Tutti Frutti. Blue Note dal 1994 solo su Mondo Radio.

i giorni dalle 22 alle 24. Blue Note su Mondo Radio. Blue Note, grande musica, grandi emozioni.

0: Not dal 1994, solo su Mondo Radio.
1: E per la barca che volate in cielo, che i bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare. Per il poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino, e per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero, così belli a gridare nelle piazze perché stanno uccidendoci il pensiero, per il bastardo che sta sempre al sole, per il vigliacco che nasconde il cuore.

0: che noi siamo amore.
1: Blue Note, tutti i giorni dalle 22 alle 24. Blue Note su Mondo Radio. Blue Note, grande musica, grandi emozioni.

tutti i giorni dalle 22 alle 24. Blue Note su Mondo Radio. Blue Note, grande musica, grandi emozioni.

Blue Note, tutti i giorni dalle 22 alle 24. Blue Note su Mondo Radio. Blue Note, grande musica, grandi emozioni.

Musica senza frontiere. Basta poco a fare impressione.

60-70 Classics. I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.

60-70 Classics. I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.

tutti i frutti. Tutte le hits del presente, tutte le hits del passato, tutte le hits del futuro. Mondo Radio.

Vintage, i grandi classici su Mondo Radio. Dance, easy listening, rock, italiana, grandi emozioni, grande musica. Solo su Mondo Radio tutti i frutti.

E alla fine ci sono riuscito, sono uscito, non so che mi ha convinto. Nel bel mezzo del tragitto un pensiero mi ha assalito: se smettessi di fumare

Questa è Mondo Radio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondo Radio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.

0: Senti che bel rumore.
1: Fai crescere la tua azienda. Rivolgiti a noi per la tua pubblicità. 0833 54 60 72. Mondo Radio, una grande radio in tutto il Salento.

non ho mai seguito regole di viaggio diverse dal mio intimo sentire. Piuttosto preferisco camminare sopra il ghiaccio, anche quando diventa più sottile. E chi mi conosce bene sa che è difficile piegarmi, e se qualche volta forse mi è successo, ne sono uscita con l'onore delle armi. E ho imparato che potevo anche sbagliarmi, perché se davvero non mi riconosco in un modo di pensare, non mi adeguo facilmente.

60-70 Classics. I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.